Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. E l'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a cuore di Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce. Un amore straordinario, immenso, no?

Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura, c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, di dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso rinuncia a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale. Cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca, di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime. Pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandola

Ciao a tutti quanti che ci guardano di Maria Visione. Sono Fra Domingo Plata, guardiano e parroco della Basilica di San Bernardino all'Osservanza. Oggi particolarmente vorrei condividere con voi un tema molto bello che ci permette anche di toccare un aspetto di più del nostro Signore Gesù Cristo, cioè la trasfigurazione. In questa occasione, sì, è un giorno di festa, la trasfigurazione, ci troviamo sul Monte Tabor, perché Gesù si manifesta ai discepoli nella sua gloria. Si presentano lì con lui Giacomo, Pietro e Giovanni, perché vedono per un istante ciò che Gesù veramente è, cioè il figlio amato del Padre. È un'esperienza di luce, è un'esperienza di stupore, di speranza. Anche nella nostra vita ci sono momenti in cui tutto sembra più chiaro e sentiamo proprio la presenza di Dio in modo molto particolare. Sono quei momenti in cui la trasfigurazione interiore ci permette anche di aprire il nostro cuore. È un momento anche molto particolare nella quale anche la nostra fede si rafforza e possiamo sperimentare dentro di noi questa trasfigurazione. Per questo è un'esperienza interiore. Sì, è uno sguardo nuovo sulla vita, sugli altri, su di noi. È proprio lì che possiamo sentire e vivere l'amore di Dio che ci raggiunge, che ci consola, che ci rinnova. Tuttavia, come per i discepoli, non possiamo restare sul monte. Infatti vengono invitati a continuare la loro vita. Loro non vogliono partire, però lo sanno che devono proprio continuare. E così questa esperienza. Dopo la trasfigurazione, Gesù scende verso Gerusalemme e verso la croce. Questo ci insegna che la fede non si allontana dalle difficoltà, ma ci dona luce per attraversarle. La trasfigurazione, un altro aspetto, è che ci ricorda che anche quando il cammino diventa molto molto faticoso, il Signore è con noi e ci conduce verso la vita piena. La voce del Padre risuona ancora oggi nei nostri cuori, quella voce che dice: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. È una parola che ci invita a riconoscere in Gesù il volto dell'amore di Dio e a lasciarsi

guidare proprio da lui, che tante volte facciamo fatica in un mondo pieno di rumori e di distrazioni. Siamo chiamati a fermarci, ad ascoltare e a vivere questo amore che trasforma la nostra vita. Prima di salutarvi, desidero affidare a ciascuno di voi, al Signore, perché la luce del Cristo trasfigurato illumina il vostro cammino, sostenga le vostre famiglie e doni speranza a chi attraversa momenti di prova. Con il cuore di San Francesco di Assisi vi auguro ogni bene e vi saluto con le sue stesse parole, cioè: il Signore vi benedica, vi custodisca, mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi. Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni pace. A ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che portate nel cuore, scenda abbondantemente la pace e il bene del Signore. Pace e bene a tutti. Alla prossima. Dio vi benedica.

Venite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. E uite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà. E avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li

Rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi.
Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti quanti che ci guardano di Maria Visione. Sono Fra Domingo Plata, guardiano e parroco della Basilica di San Bernardino all'Osservanza. Oggi particolarmente vorrei condividere con voi un tema molto bello che ci permette anche di toccare un aspetto di più del nostro Signore Gesù Cristo, cioè la trasfigurazione. In questa occasione, sì, è un giorno di festa, la trasfigurazione, ci troviamo sul Monte Tabor.

perché Gesù si manifesta ai discepoli nella sua gloria. Si presentano lì con lui Giacomo, Pietro e Giovanni, perché vedono per un istante ciò che Gesù veramente è, cioè il figlio amato del Padre. È un'esperienza di luce, è un'esperienza di stupore, di speranza. Anche nella nostra vita ci sono momenti in cui tutto sembra più chiaro e sentiamo proprio la presenza di Dio in modo molto particolare. Sono quei momenti in cui la trasfigurazione interiore ci permette anche di aprire il nostro cuore. È un momento anche molto particolare nella quale anche la nostra fede si rafforza e possiamo sperimentare dentro di noi questa trasfigurazione. Per questo è un'esperienza interiore. Sì, è uno sguardo nuovo sulla vita, sugli altri, su di noi. È proprio lì che possiamo sentire e vivere l'amore di Dio che ci raggiunge, che ci consola, che ci rinnova. Tuttavia, come per i discepoli, non possiamo restare sul monte. Infatti vengono invitati a continuare la loro vita. Loro non vogliono partire, però lo sanno che devono proprio continuare. E così questa esperienza, dopo la trasfigurazione, Gesù scende verso Gerusalemme e verso la croce. Questo ci insegna che la fede non si allontana dalle difficoltà, ma ci dona luce per attraversarle. E la trasfigurazione, un altro aspetto, è che ci ricorda che anche quando il cammino diventa molto molto faticoso, il Signore è con noi e ci conduce verso la vita piena. La voce del Padre risuona ancora oggi nei nostri cuori, quella voce che dice: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. È una parola che ci invita a riconoscere in Gesù il volto dell'amore di Dio e a lasciarsi guidare proprio da Lui, che tante volte facciamo fatica. In un mondo pieno di rumori e di distrazioni, siamo chiamati a fermarci, ad ascoltare e a vivere questo amore che trasforma la nostra vita. Prima di salutarvi, desidero affidare a ciascuno di voi, al Signore, perché la luce del Cristo trasfigurato illumina il vostro cammino, sostenga le vostre famiglie e doni speranza a chi attraversa momenti di prova. Con il cuore di San Francesco di Assisi vi auguro ogni bene e vi saluto con le sue stesse parole, cioè: il Signore vi benedica, vi custodisca, mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi. Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni pace. A ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che portate nel cuore, scenda abbondantemente la pace e il bene del Signore. Pace e bene a tutti. Alla prossima. Dio vi benedica.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Perché la fede non è solo un sentimento, un'amalgama di buone intenzioni. La fede ha bisogno di un contenuto stabile, ha bisogno di fermezza, ha bisogno di costanza, ha bisogno di regolarità. Non può reggersi su concetti oscillanti o sulle opinioni fai da te di persone che costruiscono un Dio a propria immagine piuttosto che essere se stesse a immagine e somiglianza di Dio. La fede ha bisogno quindi di un contenuto stabile e una fede priva di questi supporti sarebbe come un palazzo senza pilastri o come un volto senza naso, bocca e occhi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, e il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo.

0: veramente, ecco, prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto, e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision, che possano in qualche modo, attraverso questo messaggio di pace e di speranza, continuare a pregare per la pace nel mondo, di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

Amici di Maria Vision, buonasera e ben ritrovati in diretta per la 56esima rassegna internazionale di musica sacra qui da Loreto e anche questa sera, come ieri sera, la Basilica di Loreto, la Santa Casa, faranno da cornice a una serata di musica, una lode in musica alla Vergine di Loreto. Ieri sera abbiamo seguito insieme la bellissima composizione di Rossini, mentre questa sera si seguiranno sul palco allestito proprio di fronte al rivestimento marmoreo della Santa Casa i cori le corali che sono venute da tutto il mondo qui a Loreto. In particolare, e andiamo intanto a presentarle, poi le conosceremo meglio nel dettaglio durante la serata, anche grazie alla presentazione che verrà fatta direttamente dalla Basilica dal nostro amico Alvin. Ripeto, in particolare questa sera conosceremo la scuola corale di Sofia dalla Bulgaria. È una scuola corale che è nata nel 2015, ma la scuola del professor Gheorghe Dimitrov in realtà ha più di 50 anni di vita, 50 anni in cui il professore di musica ha cresciuto allievi, cantanti e musicisti che poi hanno svolto carriere in tutta Europa e in tutto il mondo. E queste allieve si sono formate proprio nella capitale bulgara e questa sera le sentiremo fare composizioni di autori bulgari, vari generi musicali anche sacri e anche musiche di compositori internazionali. E dopodiché conosceremo la

Il coro giovanile ucraino di Switich che si è formato nel 1993 nell'università statale. E questo coro ha girato tutta l'Europa dal 1993 a oggi con

0: capire come sta andando la serata, quindi ci colleghiamo con la Basilica e grazie a tutti voi.
1: Benvenuti, allora questa è la seconda serata, ringrazio gli amici a casa di Maria Vision, siamo collegati in tutto il mondo in questo momento, vi dicevo su streaming, il sito web è mvloreto.tv, ma in tutta Italia attraverso i canali del digitale terrestre. Buonasera, ripeto, benvenuti alla seconda serata della 56esima edizione della Virgola Loretana. Ieri sera abbiamo esordito con un concerto straordinario, abbiamo scelto Gioachino Rossini per il concerto di gala, ogni anno è oramai il presupposto di questa rassegna omaggiare un grande autore che ha fatto visita a Loreto ieri sera con la Petit Messe Solennelle.
2: Straordinario concerto, e vorrei un applauso per la Cappella Musicale della Santa Casa diretta dal maestro Giuliano Viabile, che ieri sera insieme al coro e ai solisti si è superato. Padre Giuliano Viabile, che vi ricordo è anche il direttore artistico della rassegna, che ringrazio perché è qui con noi. Ieri sera c'è stato un graditissimo ospite, anzi devo usare il femminile perché è stata con noi, il grande soprano Raina Kabaimanska, al quale va senz'altro un applauso perché non è escluso che in questo momento ci stia guardando sul canale di Maria Vision, una presenza che ha dato ulteriore statura a una serata meravigliosa. Sarà così anche questa sera, ma gli onori di casa per la rassegna, la Virgola Loretana, ve li fa il presidente Fausto Pirchio, che invito a salire sul palco accompagnato dal vostro applauso. Buonasera presidente, al presidente va il microfono, non prima di commentare positivamente quest'idea già lanciata lo scorso anno del concerto di gala nella prima serata e non al sabato, quindi un concerto di inizio che dà il là alla rassegna, ma soprattutto questo spostamento temporale. L'idea di portarlo d'estate, non nella settimana dopo Pasqua, ha riscosso, devo dire, un grandissimo successo. Ricordiamo ieri sera la Basilica era completamente piena in ordine di posto, questa sera non siamo da meno, a lei.
3: Sì, era praticamente una scommessa quella che ci siamo messi in testa di fare, e il risultato di ieri sera e anche di questa sera possiamo dire che questo risultato, insomma, lo abbiamo portato a casa, la scommessa è vinta. Ma al di là di questo qui, il nostro piacere è quello di portare più pubblico possibile, quello perché si possa apprezzare la musica sacra in genere e in genere a Loreto. Quindi avere tanta gente significa che questo genere possa andare avanti, riscuote successo e una soddisfazione anche per noi che organizziamo. Quindi un saluto che faccio in qualità di responsabile della rassegna, e mi trovo a essere anche l'assessore al turismo, quindi non c'è il sindaco questa sera, un saluto da parte della nostra città a tutti coloro che sono qui. Passiamo subito la parola alla musica, entriamo nel vivo come hai detto tu, ieri sera la stupenda serata, musica lirica sinfonica di apprezzamento, quindi un saluto a tutte le corali che sono stasera qui, si esibiranno anche nei prossimi giorni, ma anche oggi pomeriggio ho visto che un grosso e certo successo di pubblico c'è stato anche al Teatro Comunale. Quindi diamo la parola subito alla musica, ti ridò il microfono Alvin, e ci auguriamo, insomma, che questa rassegna, come tutte le altre 55 edizioni, siano nel nostro cuore.
2: Assolutamente, andrà benissimo, grazie, era veramente di cuore l'augurio del presidente. Fausto Pirchio, mi sposto perché la scena va alla prima corale, il primo coro polifonico e la corale di Katowice. Questi interpreti arrivano dalla Polonia. È un coro nato nel 2006. Comprende, come vedete, studenti, ma ci sono anche impiegati e laureati dell'università. Questa corale ha vinto numerosi premi in diverse competizioni nazionali ed internazionali e ha girato l'Europa, è stata in Italia, in Spagna, in Turchia, in Lituania, in Francia e in Repubblica Ceca. Notoriamente, di solito, il coro propone musica classica, sacra, popolare e musica leggera, e ha al suo attivo anche molteplici incisioni, collaborazioni con altre corali e partecipazione a diversi progetti musicali. Lo scorso maggio 2016 il coro ha celebrato il suo 10° anniversario e meritate un applauso per questo, complimenti, la longevità è importante. Eseguirà questa sera Modlitva do Bogarodzicy, Subtum Presidium, Ojcze Nasz, che è il Padre Nostro, Alleluia, diretto dal maestro Michał Brożek, Choir.

you.

0: людина, що спокусу. Але ви з вами...
1: Єдина людина, що

0: questo applauso straordinario per il coro Choir of the University of Economics, Katowice, Polonia. Il maestro era Michał Brouszek.
1: Prego, maestro,
0: ecco il maestro.

Bene, subito pronti per il cambio con la prossima corale, ma se lo meritano tutto questo applauso, lo dico anche agli amici a casa. C'è una basilica gremita e devo dire particolarmente competente, che ha prolungato l'applauso per gli amici della Polonia. Ce ne andiamo a Sofia in Bulgaria, una corale molto giovane. Questa si chiama Formazione Città di Sofia ed è stata costituita nel febbraio del 2015. È l'ultima creazione della famosissima scuola corale del professor Gheorghe Dimitrov della città di Yambol in Bulgaria. È una scuola con oltre 50 anni di storia, ha una tradizione lunghissima nell'arte del canto che è stata apprezzata attraverso straordinarie e fortunate tournée nei palchi europei. Tutte le cantanti del coro che vedete sono state per lunghi anni allieve coriste di formazioni giovanili e femminili della scuola corale del professor Gheorghe Dimitrov, appunto della città di Yambol. Diretto dal maestro Vesela Pastarmajeva, eseguiranno Tebe Poem, Kyrie, Valite Ime Gospodne, Ave Maria e The 23rd Psalm. Signore e signori, la scuola corale del professor Gheorghe Dimitrov.

Maestro che ha diretto e Vesela Pastar Maceva, un'interpretazione straordinaria anche in questo caso. Lasciano il palco e la scena e adesso abbiamo bisogno, perché c'è una sorpresa, del vostro accorato silenzio.

0: straordinari
1: con un inizio diverso dal solito. Vi presento la terza corale che arriva da Miskolc in Ungheria, è diretta dal maestro Sándor Zoltán. Avete appena ascoltato l'esecuzione di Dum Pater Familias e adesso interpreteranno Sacrum Convivium, Ave Maria, Ave Maristella e I Will Praise Thee, O Lord. Signore e signori, il coro ensemble vocale Hassler di Miskolc, Ungheria.

diretta dal maestro Sandor Zoltan, l'ensemble vocale da Miskolc in Ungheria. Bene, è stata una serata davvero di grande qualità. Vorrei rivolgere un applauso alle tre corali che si sono esibite questa sera: Katowice, Polonia; Sofia, Bulgaria; e appunto Miskolc, Ungheria. Un applauso anche al direttore artistico padre Giuliano Viabile per questa scelta. Non certo facile, ma devo dire di grande qualità. Non difetta in timidezza, devo dire, il nostro direttore artistico, ma l'applauso se lo meritava tutto. Grazie agli amici di Maria Vision, attraverso i quali è stato possibile proporre questa serata bellissima a tutto il mondo sul sito mvloreto.tv. E grazie a voi, altrimenti questa serata sarebbe stata completamente inutile. Per cui grazie per essere stati qui così numerosi, ma soprattutto così attenti. Vi rinnoviamo gli appuntamenti per domani, che cominciano alle 8:15 con il passaggio della Porta Santa e visita della Santa Casa. Alle 10:15 ai cori partecipanti, che appunto al mattino avranno varcato la Porta Santa di questo santuario, verrà offerta loro la possibilità di compiere un'opera concreta di carità. Faranno questo: si recheranno nelle case di riposo e nei monasteri di clausura di questa città e allieteranno con i loro canti quanti non possono venire in basilica ad assistere ai concerti. Domani pomeriggio, così come oggi, ci auguriamo lo stesso successo al Teatro Comunale, ci sarà il concerto del pomeriggio, e fin d'ora vi rinnovo l'appuntamento qui domani sera alle 21:15 per vedere all'opera l'esibizione di altre tre corali. Arriveranno dall'Ucraina, dall'Italia sarà la corale di Arezzo e dagli Stati Uniti San Francisco. Grazie ancora, buon proseguimento di serata, a domani.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Allora, aspetta, aspetta un attimo. Tu ti chiami?
1: Fabrizio.
0: Vieni da?
1: Vercelli.
0: Allora, di tutti questi bambini, quali sono i tuoi figli e quanti sono?
1: Quasi 11, mia moglie è in bagno. Uno, due, allora,
0: diamo
1: tre.
0: Diamo anche un nome?
1: Simone, Esther, Letizia, Benedetta, Caterina, Veronica, Samuele, Daniele.
0: Aspetta, non ci arrivo più con il
1: Daniele.
0: Braccio. Eccolo laggiù.
1: Sofia.
0: Quindi, che vanno da? Il più piccolo?
1: No, la più piccola è in bagno. Dove? Tre anni.
0: Tre anni fino a?
1: 8.
0: Da 3 a 18 anni. Beh.
2: E ultimo in arrivo.
0: E un altro ancora in arrivo. Benissimo, come si chiama tua moglie? Ricordiamola allora.
1: Maria.
0: Maria. Ah, cioè, non a caso il Signore ha voluto che ti sposassi con Maria. E quanto è importante per te, alla luce anche di questa prole numerosa di figli, la presenza di Maria nella tua vita e nella vostra vita matrimoniale?
1: Beh, indubbiamente non fosse incentrata, non avesse il mio matrimonio un fondamento solido con Gesù Cristo in mezzo e con al fianco Maria.

0: il mio matrimonio non andrebbe avanti sicuramente.
1: Quindi un affidamento totale che avete anche condiviso come ovviamente matrimonio, no?
0: Certo.
1: E se dovessimo mandare un messaggio a quei papà, a quelle mamme che magari sono in dubbio, hanno paura di aprirsi alla vita e di aprire anche, diciamo, ingrandire la loro famiglia, quale messaggio ti sentiresti di mandargli?
0: Ma quella che è la mia esperienza è che non è basato sulle tue forze fare una scelta del genere. Cioè, aprirsi alla vita con tutto quello che si sente oggi è difficilissimo, perché remi controcorrente. Per cui il mondo è talmente forte che ti fa venire il dubbio che tu sia pazzo. Ma la mia esperienza è totalmente l'opposto. Cioè, cosa ho sperimentato? Ho sperimentato che tutto quello che dice il mondo in fondo è falso, perché nonostante noi siamo quasi in 11 e lavoro solo io, esiste la provvidenza, quindi non è difficile vedere quali sono le opere, come dire, di misericordia nei confronti miei, soprattutto perché indegnamente mi trovo a ricevere dei doni che sono immeritati, per cui anche materialmente, se vogliamo dire che è la cosa più eclatante, io oggi sono qua perché mi è arrivata una provvidenza e sono potuto venire in vacanza, e come tutte le volte che passo di queste zone vengo a ringraziare anche la Madonna e mia moglie. E per cui il mio, come dire, non incoraggiamento, ma è avvicinarsi a quella che è la fede cristiana, non è un qualcosa di moralista, cioè che va sulle tue forze, come si pensi io devo fare, sforzarmi, no, è un qualcosa che viene gratuitamente alla tua vita, quindi come è arrivato gratuitamente alla mia vita, ecco, questo mi dà modo di vedere che io non sono... Cioè non merito assolutamente niente tutte queste meraviglie, cioè di avere dei figli, mio fratello ne ha uno solo, e l'altro mio fratello non lo so, però c'è gente, mio amico qui di Como, loro non riescono ad avere il secondo figlio, perché io tanti figli e loro no? Che senso ha questo? Ecco, questa è mettere tutto questo che ho detto sotto la croce, dove c'era anche Maria, ecco, questo prende una dimensione totalmente diversa, perché vedi che tutto viene da Dio, cioè la vita la dà Dio, non la do io perché io sono più bravo di te, più bravo di lui, più bravo degli altri, assolutamente no, anzi forse dovrei avere ancora di meno per come mi conosco, per come mi conosce mia moglie, in quel senso. Per cui perché 50 anni fa si facevano tanti figli, stavano forse meglio di noi economicamente, benessere, no, anzi forse era peggio, in quel senso. Questo è un po' un condizionamento anche di quello che dice la società, perché i figli portano via tempo, fatica, soldi relativamente, uno potrebbe dire ma sì, tu ce li hai e allora parli così, no, io non è che li ho, tutto quello che arriva è pura provvidenza, perché io sono un artigiano e quello che è la realtà di oggi è che non è che ci sia chissà che lavoro, in quel senso, ma Dio mi dà quello che mi basta per vivere ogni giorno.
1: E questo, scusami, non vuol dire esimere la tua famiglia e il tuo matrimonio dalle difficoltà, dalla quotidianità, quindi ecco, poi comunque si fanno i conti alla fine del mese con i numeri, con le cose da pagare, però questo affidamento a cui parlavi tu, questa provvidenza, ecco, è la base del vostro matrimonio.
0: Sperimentare la provvidenza se non rimani un po' nella precarietà. Se tu stessi sempre...
1: Se non t'affidi mai.
0: Sì, ma stare nella precarietà dovrai cercare un appiglio da qualche parte. Non è che tu da solo ti dai la provvidenza. Cioè è qualcosa che viene da un qualcosa di più trascendente, che tu non capisci in fondo. Ma com'è che... ma Dio... Allora Dio c'è.
1: E Dio c'è. E in questa vostra famiglia, con questi 11...
2: Quasi 11.
1: 11, perché è vita, perché è vita. Quali sono, se dovessi dare una classifica di valori che voi come papà e mamma trasmettete ai vostri figli? Al primo posto?
0: La fede.
1: Secondo?
0: La comunione della famiglia.
1: Terzo?
0: Terzo è la comunità. La comunità nel senso comunità cristiana. Senza comunità cristiana non si va avanti. Cioè tu da solo non puoi andare avanti. C'è bisogno di una comunità che ti sostiene con la preghiera, in tutto. Cioè tu da solo non c'è cristiano senza un altro cristiano, dice. Per cui la fede non puoi viverla da solo come un qualcosa di tuo personale, è un qualcosa che coinvolge altre persone, quindi tutto quello che tu fai, che fanno le altre, ti interpellano personalmente in quel senso.
1: E quanto tempo, immagino le vostre dinamiche familiari molto particolari, riuscite a dedicare del tempo alla preghiera in famiglia?
0: Allora, noi tutte le domeniche mattine ci riuniamo in famiglia e preghiamo come per passare la fede ai figli. Questo è fondamentale, perché senza di questo non puoi andare avanti. E anche i giovani soprattutto oggi fanno una difficoltà immensa a stare a vivere nel mondo, perché tutto tira da un'altra parte, cioè Dio non c'è da nessuna parte.
1: E qual è la difficoltà che vedi che i tuoi figli vivono di più in questo momento, sempre secondo la loro fascia d'età, quasi adolescenziali o più bambini, ma qual è la difficoltà più grande nel relazionarsi con gli altri bambini che magari non vivono la stessa fede o non vivono la stessa quotidianità?
0: Diciamo che una delle cose più che mettono più in difficoltà i miei figli, penso, sia il fatto di essere in tanti, perché come dire, se è una mosca bianca, cioè non ci sono tante famiglie con tanti figli, trovi tanta realtà familiare ma per colpa di nessuno, con uno o due figli, e questo è, come dire, un motivo per il quale tu vieni preso in giro, indirettamente non tanto tu che sei il figlio, ma vengono messi in mezzo i genitori, quindi con titoli che non facciamo presente. Tutto questo porta, come dire, a essere un po' emarginati dagli altri. D'altro canto, quando ci sono dei problemi con i coetanei, le prime persone che vengono interpellate sono loro, perché dico: ma lì c'è qualcosa di diverso. Perché? Perché voi siete sempre contenti? Perché voi anche senza cellulare siete contenti? Perché voi senza cose che tutti i ragazzi fondamentalmente hanno, anche senza quelle cose lì voi siete contenti? Perché anche se siete in tanti e dormite a letto a castello anziché ognuno per camera sua, siete sempre contenti? Perché il poverino in classe che tutti lo denigrano, sono loro che gli danno una mano e gli altri continuano a schernirlo? Perché questo? Cioè c'è un'attrazione da un canto e dall'altro canto non c'è, come dire, un rifiuto, perché si ha paura, non si conosce fondamentalmente quella che è la bellezza della famiglia. Noi siamo quattro maschi nella mia famiglia di origine, mia moglie sono sette, ciò non vuol dire che ma voi già venite da una realtà così, non c'entra niente. Cioè, c'è gente che vorrebbe questo tipo di realtà e non può averlo. Questo è, come dire, Dio permette questo perché sta facendo una storia con ognuno di noi che è diversa ed è è lo strumento attraverso il quale forse Dio parla a ognuno di noi. A me mi parla costantemente col discorso dell'apertura alla vita, che non è un qualcosa, come si dice in giro, ma sì, ma è facile fare come i conigli. Non è fare i conigli, i miei figli devo dargli anche una dignità, un'istruzione, cose anche, diciamo, tecniche che vanno al di là della fede, ma che hanno le radici in quello, cioè fondamentalmente le radici partono, cioè come dire, le fondamenta sono tutte lì. Se io ne do ai miei figli un qualcosa sul quale fare affidamento di serio e concreto, ma non a teorie, con fantasie, con tante parole, ma con dei fatti, cioè far interpretare la storia alla luce degli occhi di Dio, vedere che quello che c'è scritto sulla Bibbia ci sei anche tu dentro, questo non è un qualcosa che si fa normalmente in giro, ma io attraverso quello mi sono incontrato con Gesù Cristo, con la Madonna, e il mio matrimonio va avanti perché vedo che non è umano questo. È vero che è un sacramento che oggi viene, come dire, sminuito, perché si usa e getta come vuoi l'altro. Cioè, oggi mi sei simpatico, bene, mi sposo con te, perché si va a quel punto lì. Non si pensa che il matrimonio, che è indissolubile, che c'è dietro tu sposi agli occhi di Dio. Oggi, perché? Tutto questo perché dietro c'è un'altra immagine, che è quella, come dire, che si contrappone, ma che Dio permette perché tu possa in qualche maniera avvicinarti a Dio, che è anche questa figura del demonio, che sempre ti attacca davanti, dietro. Ecco, non ci fosse quello, forse a cosa servirebbe Dio? In quel senso, ora ci va qualcuno che ti mette sempre lì un po' alle strette, che ti fa pensare, perché non è perché uno ha, come dire, io dici figli, oggi siamo contenti, e l'altro che è lì che muore di fame e lui è un disgraziato, no, che lì c'è Dio, in quel senso, Dio permette per ognuno di noi, con te, anche sta facendo, come dire, una storia diversa dalla mia, che non sta a me giudicarla, in quel senso, però ecco, è fondamentale secondo me per i ragazzi avere da parte dei genitori, parlo di questo, cioè di che abbiano un punto di riferimento attraverso il quale Dio può parlare alla loro vita e può aiutarli, perché capire cosa vuole Dio nella tua vita oggi non è semplice, cioè capire qual è la tua vocazione, ma non parlo di vocazione a livello sacerdotale o che ne so, andare in convento per una donna, parlo di capire cosa Dio vuole da te nella tua vita, è qualcosa che passa attraverso i genitori, in quel senso, che ti fanno, come dire, forse è meglio che fai così, forse limitare certe cose, cioè non permettere che mio figlio faccia determinate cose, non è perché io gli voglio del male o perché sono cattivo o perché tutti fanno così allora mi fanno dire farlo, no, io perché io penso che la vita viene da altre cose, non viene dai soldi, non viene dall'essere come dire, appariscenti, vestiti in una certa maniera, cellulare alle ultime mode, pur potendo averceli, in quel senso, cioè io posso avere tutte queste cose ma non servire,
1: essere comunque vuoto.
0: Quindi puoi avere tutti i soldi che vuoi e essere poverissimo, in quel senso, o essere poverissimo e voler desiderare continuamente quelle cose, e tu sei sempre infelice. Qui tutto quello che arriva, guardandolo agli occhi di Dio, è tutto bello, è tutto buono, è tutta una benedizione, in quel senso.
1: E allora noi ti ringraziamo per questa bellissima testimonianza che hai dato di vita, di provvidenza, apertura alla provvidenza e anche di impegno quotidiano come papà nell'educazione dei tuoi, per il momento, 10 figli, perché uno è ancora in pancia. Grazie, prego. Buona e santa giornata.
0: Grazie mille, saluto, grazie a tutti.
1: Grazie per la testimonianza.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, che ci guardano di Maria Visione. Sono Fra Domingo Plata, guardiano e parroco della Basilica di San Bernardino all'Osservanza. Oggi particolarmente vorrei condividere con voi un tema molto bello che ci permette anche di toccare un aspetto di più del nostro Signore Gesù Cristo, cioè la trasfigurazione. In questa occasione, sì, è un giorno di festa, la trasfigurazione. Ci troviamo sul Monte Tabor, perché Gesù si manifesta ai discepoli nella sua gloria. Si presentano lì con lui Giacomo, Pietro e Giovanni, perché vedono per un istante ciò che Gesù veramente è, cioè il figlio amato del Padre. È un'esperienza di luce, è un'esperienza di stupore, di speranza. Anche nella nostra vita ci sono momenti in cui tutto sembra più chiaro e sentiamo proprio la presenza di Dio in modo molto particolare. Sono quei momenti in cui la trasfigurazione interiore ci permette anche di aprire il nostro cuore. È un momento anche molto particolare nella quale anche la nostra fede si rafforza e possiamo sperimentare dentro di noi questa trasfigurazione. Per questo è un'esperienza interiore. Sì, è uno sguardo nuovo sulla vita, sugli altri, su di noi. È proprio lì che possiamo sentire e vivere l'amore di Dio che ci raggiunge, che ci consola, che ci rinnova. Tuttavia, come per i discepoli, non possiamo restare sul monte. Infatti vengono invitati a continuare la loro vita. Loro non vogliono partire, però lo sanno che devono proprio continuare. E così questa esperienza. Dopo la trasfigurazione, Gesù scende verso Gerusalemme e verso la croce. Questo ci insegna che la fede non si allontana dalle difficoltà, ma ci dona luce per attraversarle. La trasfigurazione, un altro aspetto, è che ci ricorda che anche quando il cammino diventa molto, molto faticoso, il Signore è con noi e ci conduce verso la vita piena. La voce del Padre risuona ancora oggi nei nostri cuori, quella voce che dice: «Questi è il Figlio mio». L'amato, ascoltatelo. È una parola che ci invita a riconoscere in Gesù il volto dell'amore di Dio e a lasciarsi guidare proprio da Lui, che tante volte facciamo fatica. In un mondo pieno di rumori e di distrazioni, siamo chiamati a fermarci, ad ascoltare e a vivere questo amore che trasforma la nostra vita. Prima di salutarvi, desidero affidare a ciascuno di voi, al Signore, perché la luce del Cristo trasfigurato illumini il vostro cammino, sostenga le vostre famiglie ed ogni speranza a chi attraversa momenti di prova. Con il cuore di San Francesco di Assisi vi auguro ogni bene e vi saluto con le sue stesse parole, cioè: il Signore vi benedica,
vi custodisca, mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi. Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni pace. A ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che portate nel cuore, scenda abbondantemente la pace e il bene del Signore. Pace e bene a tutti. Alla prossima. Dio vi benedica.

Saluti a tutti voi che vi siete messi in contatto, in collegamento con questa televisione che dalla Città del Vaticano giunge in tutti quei paesi in cui si vogliono vedere scene di religiosità, di vita spirituale e di accoglienza del messaggio del Vangelo. Mi chiamo Padre Bruno Silvestrini, sono attualmente custode del Sacrario Apostolico, a disposizione quindi di Sua Santità Papa Francesco, di coloro che sono stati prima e di coloro che verranno dopo, per tutto ciò che concerne la liturgia. Se qualcuno si ricorda nelle visioni delle realtà che abbiamo visto su queste onde, ho già trasmesso negli anni in cui sono stato parroco qui a Sant'Anna, nella Città del Vaticano. Ma nella mia vita è accaduta una cosa molto bella. Il 13 marzo Papa Francesco è stato eletto pontefice, ma 4 giorni dopo, il 17 di sempre di marzo, venne qui per celebrare la messa della domenica. E io in quel tempo ero parroco, ho avuto la gioia di accogliere Papa Francesco in questa piccola chiesa, la chiesa di San Gioacchino e di Sant'Anna, detta normalmente Sant'Anna. Era la parrocchia che il Papa ha voluto incontrare i suoi fedeli quando venne eletto. E qui incontrò uno ad uno tutte le persone, dalle persone giovani ma soprattutto alle persone anziane. Questa parrocchia è stata per tanto tempo l'accoglienza delle persone anziane che venivano a parlare, a trovare conforto, a trovare un aiuto, un sostegno soprattutto per coloro che sono soli, che si sentono abbandonati. Sant'Anna è la santa che ricorda molto da vicino la saggezza, la maternità che non conosce tramonti. Al di là dell'età, dell'anzianità, le persone si sentono accolte, amate e ben volute. Nella parrocchia abbiamo sempre accolto le persone anziane perché sono nella società quella realtà lontana a cui tutti vogliono delegare ad altri ma non si vuol porre attenzione. Il Papa ha voluto lasciare a tutti noi un messaggio: nell'anzianità non abbandonarmi. Gli anziani, quando sono nelle case di cura, negli ospedali, le persone anziane che sono bisognose di tutto, in questo nostro mondo sono normalmente abbandonati, trascurati, messi da parte. Quello che il Papa vuol giungere a commentare, a dirci, che nel momento in cui l'uomo, la donna, gli anziani trovano la loro fragilità e hanno bisogno di essere in qualche modo sostenuti, tenuti per mano, accompagnati, ci sia la società, i cristiani, che non possono voltare le spalle, che non possono mettere da parte questa realtà che è la tradizione, la testimonianza. Se il nostro mondo è arrivato fino ad oggi, se noi viviamo di tante bellezze, di tanta realtà che ci circonda, molto bella, in cui ci troviamo bene, perché le persone che adesso sono anziane, a loro tempo hanno lavorato per costruire questa società. Ebbene, io vorrei rifarmi ad una pagina del Vangelo in cui Gesù viene presentato al Tempio perché erano passati 8 giorni. E quindi quando viene presentato al Tempio, portano per lui al Tempio per essere offerti le colombe. E Maria e Giuseppe entrano nel Tempio fino a quando Simeone e Anna, ma soprattutto Simeone, anziano ormai, rugoso, probabilmente con tanti acciacchi, con reumatismi, in quel tempo non vi erano cure, appena vide entrare il Signore nel Tempio, che possiamo dire nell'accoglienza della religiosità del tempo, corre, va verso la Madonna e prende il bambino sulle sue braccia e canta il suo cantico di gioia. Adesso io posso morire tranquillo, Signore, perché nel bambino si realizza in me tutti i sogni.
Cristo è venuto a salvare soprattutto gli ultimi, soprattutto le persone che sono messe da parte e scartate dalla società. I bambini e gli anziani sono coloro che non producono per questa società. Ed ecco che Gesù viene presentato al Tempio e il primo ad accoglierlo è proprio Simeone, che ormai non aveva più nulla da aspettarsi dalla vita. Ormai lo aspettava nella sua vecchiaia, nei suoi acciacchi, nelle sue malattie. Immaginiamo che forse non sentiva molto, ma vedeva bene, ha abbracciato il Signore, portandolo via dalla Madonna, lo stringe forte. Adesso il Signore ha senso della mia vita. Ora posso anche morire, perché non morirò più al mondo, non morirò più per l'assoluto, ma la mia vita è salvata. È salvata perché il Signore è venuto e dà senso ad ogni persona che soffre. Ogni persona che è sola, ogni persona che è anziana, non ha più senso per questa società, ma per il Cristo che si è incarnato per venire incontro soprattutto agli ultimi. Gli anziani sono per il Signore il centro della sua attenzione. Ecco, annuncio la buona novella: per tutti c'è salvezza. Venite a me. Venite voi tutti che siete affaticati e oppressi, io il Signore vi darò ristoro, e il ristoro finale è quello della sua risurrezione. Dare senso alla nostra vita. Quando tramonta il sole sulla nostra esistenza, tramontano i giorni, si avvicina il tempo della morte, ecco che la fede ci dà forza e ci dà coraggio, ci dà la volontà di andare avanti, di sapere che non ci aspetta nulla, ma ci attende la grazia del Signore, la sua risurrezione. Tanto ci ha amato il Signore da affrontare anche la paura della morte. Ma non c'è nella nostra vita solamente il Venerdì Santo, la paura della morte, ma c'è anche la gioia della risurrezione. Lazzaro, che aveva toccato con mano che cos'era la morte, vide dentro il sepolcro, vide il sudario e vide le bende, vide e credette, e per lui la vita ricominciò da capo. Come per ciascuno di noi, incontrando il Signore, inizia sempre una nuova vita. Finché c'è vita c'è speranza, e quando termina la vita c'è la speranza della vita eterna. Quello che vorrei annunciare un momento è quello che probabilmente nella nostra società gli anziani ormai sono un po' un peso, sono diventati un peso. Ormai sono anziano anch'io e comincio a considerare quello che è la vita che mi attende, quella dell'anzianità. Ed è bello sapere che mentre ci si invecchia e si perdono le forze della vita, ci siano le nuove generazioni ad avere attenzione verso le persone anziane. E questo è il messaggio che ogni anno il Papa lancia per la giornata della festa dei Santi Gioacchino ed Anna, che quest'anno, nella domenica 28 di luglio, è la giornata in cui egli offre a tutti la capacità di incontrare ancora una volta una nuova vita. Per tutte le persone anziane, per tutte le persone che sono attorno agli anziani, che li accudiscono, che li aiutano, che danno una mano per poter affrontare tutte le situazioni, soprattutto i dolori, le limitazioni delle persone anziane, tutte queste persone possono trovare l'indulgenza plenaria. Coloro che vivono accanto agli anziani, che sono anziani, che aiutano gli anziani, che hanno attenzione di coloro che non hanno più le forze della gioventù o si sentono anziani nel corpo perché abbandonati da tutti, è il giorno in cui bisogna ricominciare da capo. Che cos'è un'indulgenza? L'indulgenza, che un po' predice anche quella del Giubileo del 2025, è un momento in cui, chiedendo perdono dei nostri peccati, cercando di dire al Signore che vogliamo convertirci, partecipare alle Eucaristie e guardare la vita con occhi più pieni di speranza e più gioiosi, inizia una nuova vita. Non basta varcare la porta del Giubileo del 2025, ma basta solamente andare a trovare una RSA, incontrare gli ammalati, portarli in chiesa, partecipare all'Eucaristia, vivere un momento importante insieme agli anziani,
e si diventa in quel momento persone capaci di ricominciare da capo. Abbiamo sbagliato nella nostra vita, abbiamo commesso errori, ci siamo dimenticati dei nostri anziani, forse abbiamo anche messo gli anziani dei nostri cari nelle case di riposo e li abbiamo lasciati là e ci pentiamo, ne siamo in colpa. Perché sono tanti quelli che vengono dai sacerdoti e si sentono in colpa di aver lasciato i loro anziani nelle RSA, negli ospedali, senza poi accudirli, senza andarli a trovare. Si sentono in colpa. Ebbene, questa occasione dell'indulgenza plenaria è poter ricominciare da capo e continuare a fare del bene. I santi Gioacchino e Anna ci sono vicini. Egli sono, questi due sposi sono anche l'emblema nell'arte di ciò che si dice l'amore coniugale. Sin da Giotto e altri pittori vengono raffigurati nella Cappella degli Scrovegni a Padova, oppure basta andare nella Chiesa Superiore d'Assisi, l'unico bacio che viene raffigurato nelle pitture, viene benedetto da Dio, è il bacio di Gioacchino ed Anna, che dopo aver subito l'umiliazione hanno il dono di ricevere la Madonna nella loro famiglia. Con il dono e la grazia di diventare mamma, Gioacchino ed Anna si incontrano e si abbracciano. È il bacio dell'amore che crea la nuova vita. È l'abbraccio dell'amore matrimoniale che viene raffigurato nell'arte. È il bacio che offre la vita e dona la Madonna. Per ciascuno di noi sentiamoci abbracciati dall'amore del Signore, dalla Vergine Maria, che diviene per noi momento importante di tenerezza, di bontà. Ci terrà per mano, ci condurrà nella vita anche ad incontrare l'ultimo momento, che è quello più importante, sapere che la Madonna ci tiene per mano per chiudere gli occhi a questo mondo e riaprirli per l'eternità. A tutti gli anziani che mi ascoltano, alle persone che sono inferme, alle persone che sono negli ospedali, nelle RSA, che forse si sentono abbandonati, che non hanno nessuno che li va a trovare, che si sentono umiliati dopo aver lavorato per tanti anni senza avere nessuno a cui poter parlare, raccontare le proprie gioie, i propri dolori oppure la bellezza della propria vita passata, a coloro che in questo momento si sentono soli, la vicinanza del Papa, è la vicinanza del Papa che dice: nell'ultimo momento i santi Gioacchino ed Anna saranno con voi, vi terranno per mano e non vi lasceranno mai. Ed io che incontrerò il Papa in questi giorni, perché sarò con lui, perché lo accudirò, perché sarà da me vestito nelle celebrazioni prossime che verranno, soprattutto in quelle del Giubileo, potrò ascoltare dalla sua voce la gioia del sapere che le persone anziane sono l'attenzione del suo amore. Ovunque mi ascoltate, ovunque siete nella situazione di sofferenza e di dolore, sappiate sempre tenere presente la gioia, l'affetto, la mano, la tenerezza di Papa Francesco, che è accanto ad ognuno di voi. Prima di concludere, per me che ho questo onore di poter mandare attraverso questa TV Maria Vision a tutto il mondo, ma anche in Italia, la benedizione del Signore, perché scenda soprattutto nelle persone anziane, nelle persone che sono nella sofferenza, abbandonate probabilmente, che stanno soffrendo nel pianto, che stanno soffrendo nella solitudine. Per tutti la benedizione scenda su di loro, ma anche le persone che accudiscono, a quelle che sono vicino, a tutte le persone che in qualche modo offrono la loro attenzione agli anziani, disabili.

mobili o anche nelle loro case, che sono soli, che portano anche da mangiare e a volte sono poveri perché la pensione non basta. Sono tante le spese delle medicine, degli ospedali, delle RSA a coloro che non si possono permettere tutto questo e piangono nella loro solitudine, in questo abbandono. Ecco, la benedizione del Signore scenda su ognuno di loro. Il Papa li benedisce attraverso le mie labbra e le mie mani e giunge a tutti voi perché possiate sempre sentire l'abbraccio della Chiesa. Nessuno di noi ha il diritto di sentirsi solo. La Chiesa è l'insieme di tutti i cristiani che camminano verso la salvezza e che, tenuti per mano, ci possiamo sentire amati fino all'ultimo istante in questa vita per essere introdotti nella vita eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Pax et bonum.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita, prima o poi, ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, ecco, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo, cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso, perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza. E a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi. E con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza. Sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meditare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità. Perché è così come il Signore ci prende. Ecco così come il Signore ci ascolta. E così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore,
Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà, diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarle con fiducia nelle Tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la Tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami. Accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

In questa celebrazione eucaristica pregheremo per Giurlanda Giacomo, Schifano Antonino, Giovannella Oddo Rosaria, Anselmo Pietro e Giuseppe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Ecco, oggi la nostra comunità parrocchiale è in festa non soltanto perché celebra la piccola Pasqua della settimana, cioè la domenica, ma perché uno dei suoi figli diventerà appunto figlio di Dio ricevendo il Santo Battesimo. Andremo adesso dalla famiglia e dai padrini per ricevere loro e il bambino.

0: Che nome date al vostro bambino?
1: Giuseppe.
0: Per Giuseppe, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
2: Il battesimo.
0: Cari genitori, chiedendo il battesimo per il vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Caro Giuseppe, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce e dopo di me, anche voi genitori e padrini, farete sul vostro bambino il segno di Cristo Salvatore.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo. O Padre che apri la tua mano, o Padre fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io non solo sono un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio. Amen.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Amen.

Seduti. Oggi la parola di Dio ci parla di ciò che ha il valore più grande. Gesù usa tre immagini semplici ma bellissime, perché parla di un tesoro nascosto, parla ancora di una perla preziosa e parla infine di una rete gettata nel mare. Quindi tutto converge verso una domanda: che cosa vale davvero la nostra vita? Nella prima lettura il giovane Salomone non chiede ricchezza, successo o lunga vita, ma chiede di avere un cuore docile, un cuore capace di ascoltare Dio e di distinguere il bene dal male. Ed è questa la vera sapienza, riconoscere ciò che conta davvero. Ed è proprio questo il messaggio del Vangelo di oggi. Chi trova il tesoro o la perla non è triste nel lasciare tutto e l'arresto, ma lo fa con gioia perché ha scoperto qualcosa di infinitamente più prezioso. Oggi questa parola si illumina ancora di più perché celebriamo il battesimo di questo bambino, il battesimo di Giuseppe, un nome bellissimo, almeno è un nome cristiano. Ecco, perché se mi sentono, ecco, cari genitori e cari padrini, ecco, oggi voi non portate qui soltanto un bambino da benedire, ma lo portate perché riceva il dono più grande, diventare figlio di Dio, essere quindi immerso, ecco, nella morte e nella risurrezione di Cristo, entrare quindi nella grande famiglia della Chiesa. Il battesimo è il primo e più grande tesoro di questo bambino, ecco, non lo ha meritato, ecco, gli viene donato gratuitamente per amore. Da oggi porterà nel cuore un seme di vita eterna, ma ogni seme ha bisogno di essere custodito, annaffiato e fatto crescere. Per questo la vostra responsabilità è bellissima: insegnargli a pregare, accompagnarlo alla messa, educarlo al perdono, alla carità, alla fiducia nel Signore. Non basteranno ovviamente le parole, sarà soprattutto il vostro esempio a mostrargli che Gesù è davvero il tesoro della vita. Anche noi adulti però siamo chiamati ad interrogarci: qual è il nostro tesoro? Dove investiamo il nostro cuore? Nel Vangelo Gesù ci ricorda che il regno di Dio vale più di ogni altra cosa. Tante volte rincorriamo ciò che passa: il denaro, l'apparenza, il prestigio, il potere, il successo. Ma tutto questo non riempie il cuore. Solo Cristo può dare quella gioia che non viene meno. Infine, l'immagine della rete ci ricorda che Dio chiama tutti. La Chiesa è una rete aperta dove trovano posto sia i santi sia i peccatori, sia i forti sia i deboli. Sarà il Signore alla fine a giudicare. Noi non possiamo e non dobbiamo soprattutto giudicare il fratello. A noi spetta vivere ogni giorno scegliendo il bene con perseveranza e con umiltà. E allora affidiamo questo bambino, Giuseppe, al Signore e chiediamo che cresca in sapienza, età e grazia come Gesù, ecco, circondato dall'affetto della sua famiglia e sostenuto anche da tutti noi che siamo la sua comunità.
e chiediamo anche per noi il dono che Salomone ha domandato, un cuore docile, capace di riconoscere Gesù che è il tesoro più grande della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.

Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per questo bambino, chiamato alla grazia del battesimo, per i suoi genitori, per il padrino e la madrina e per tutti i battezzati. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Perché questo bambino sia illuminato dal mistero della tua morte e risurrezione, rinasca a nuova vita e sia incorporato alla tua santa Chiesa, noi ti preghiamo. Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele discepolo e testimone del tuo Vangelo, noi ti preghiamo. Perché da te guidato cammini in santità di vita e giunga la vita eterna, noi ti preghiamo. Perché i suoi genitori, il padrino e la madrina, diano a lui con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede, noi ti preghiamo. Perché tu custodisca sempre nel tuo amore la sua famiglia, noi ti preghiamo. Perché tu ravvivi in noi la grazia del battesimo, noi ti preghiamo. Preghiamo per tutti i fratelli defunti, per Antonino, Giovannella, Rosaria, Pietro e Giuseppe, perché il Signore Dio li accolga nella Gerusalemme del cielo, preghiamo. Ed ora in comunione con la Chiesa del Cielo invochiamo i nostri santi. Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, San Giacomo, Sant'Alberto da Trapani, santi tutti di Dio. Ecco, invito la mamma, ecco, invito la mamma e i genitori di Giuseppe a venire qui. Scopri un po' il petto. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questo bambino dal peccato originale e consacralo tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore che vive e regna nei secoli dei secoli. Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua tua creatura ad essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo, perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio battezzato nell'acqua del Giordano fu consacrato dallo Spirito Santo,

Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue ed acqua e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa, fa scaturire per lei la sorgente del battesimo, infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, affinché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discende in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Ed ora, prima che Giuseppe riceva il santo battesimo, facciamo tutti le rinunce, la nostra rinuncia al male, quindi a Satana, e poi la nostra professione di fede. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Volete dunque che Giuseppe riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Giuseppe, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

allargata. C'è la televisione, no? Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inseriti in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Giuseppe, sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca che indossi sia segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. No, Ignazio. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi padrine e madrine è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e perseverando nella fede vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Potete spegnere la candela, poi alla fine della celebrazione la date alla famiglia. Potete spegnere.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetto, Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È giusto renderti grazie ed esaltare il tuo nome, Padre Santo e Misericordioso, per Cristo nostro Signore e Redentore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il sacramento della nostra rinascita. Dal cuore squarciato del tuo Figlio hai fatto scaturire per noi il dono nuziale del battesimo, prima Pasqua dei credenti, porta della nostra salvezza, inizio della vita in Cristo, fonte dell'umanità nuova. Dall'acqua e dallo Spirito, nel grembo della Chiesa, Vergine e Madre, tu generi il popolo sacerdotale regale, radunato da tutte le genti, nell'unità e nella santità del tuo amore. Per questo dono della tua benevolenza, la tua famiglia ti adora e, unita agli angeli e ai santi, canta l'inno della tua lode.

Santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricordati anche del nostro fratello Giuseppe, che oggi è liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che lo hai inserito come membro vivo nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

obbediente alla parola del Salvatore e formate al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Thank you.

0: Luigi.
1: Grazie a tutti.

Preghiamo, o Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione del congedo, ricordo che domani inizieranno i festeggiamenti in onore al Santissimo Salvatore. Inizieremo proprio con la festa dei nonni, quindi festeggiando i nonni e gli anziani. Quindi ci ritroveremo, per chi può, alle ore 18 sotto il campanile della nostra chiesa. Ci sarà lo chef Peppe Giuffrè, ecco, che ci farà vedere le tradizioni antiche dei nostri nonni e soprattutto come si lavora la pasta, la farina, per fare la busiata. E poi a seguire ci sarà una cena solidale, comunitaria, e poi a conclusione della serata lo spettacolo del Grest dei ragazzi, degli animatori e dei bambini, del Grest che si è svolto in parrocchia. Mentre mercoledì 29 ci sarà un'altra serata solidale ai piedi del campanile, ci sarà un burraco, un torneo di burraco, quindi per chi è esperto, ecco, vi invito a iscrivervi. Poi ancora, il giorno 30 ad Alcamo Marina ci sarà il raduno di tutti gli adoratori della nostra diocesi. La messa sarà presieduta dal nostro vescovo, quindi per chi può organizzarsi già può farlo, ecco, e venire a partecipare a messa con il vescovo. E ci sarà forse anche la cena, ora io non mi ricordo il programma esatto, ma comunque la messa è presieduta dal vescovo. Poi il giorno 31 qui in parrocchia arriverà la copia fotografica integrale della Sacra Sindone, qui, e sarà esposta qui a Santissimo Salvatore da venerdì 31 luglio fino al 31 di agosto, quindi è possibile visitarla quando si vuole. Quindi celebreremo la messa alle 19 e poi a seguire ci sarà una riflessione teologica scientifica che vedrà coinvolto Don Toni insieme a un altro fratello di Mussomeli, provincia di Caltanissetta. E poi ancora giorno 1, che sabato la messa rimane alle 19, inizieranno gli spettacoli, i momenti più ricreativi, ma voi andate a vedere la locandina. Mentre ancora domenica 2 ci ritroveremo alle 6 del mattino davanti alla chiesa per fare il pellegrinaggio a piedi al santuario della Madonna di Trapani, dove lì appena arriveremo alle 7 celebreremo l'Eucaristia. Pertanto domenica 2 qui in parrocchia non ci sarà la messa né di mattina neppure la sera. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti quanti che ci guardano di Maria Visione. Sono Fra Domingo Plata, guardiano e parroco della Basilica di San Bernardino all'Osservanza. Oggi particolarmente vorrei condividere con voi un tema molto bello che ci permette anche di toccare un aspetto di più del nostro Signore Gesù Cristo, cioè la trasfigurazione. In questa occasione, sì, è un giorno di festa, la trasfigurazione, ci troviamo sul Monte Tabor, perché Gesù si manifesta ai discepoli nella sua gloria. Si presentano lì con lui Giacomo, Pietro e Giovanni, perché vedono per un istante ciò che Gesù veramente è, cioè il figlio amato del Padre. È un'esperienza di luce, è un'esperienza di stupore, di speranza. Anche nella nostra vita ci sono momenti in cui tutto sembra più chiaro e sentiamo proprio la presenza di Dio in modo molto particolare. Sono quei momenti in cui la trasfigurazione interiore ci permette anche di aprire il nostro cuore. È un momento anche molto particolare nella quale anche la nostra fede si rafforza e possiamo sperimentare dentro di noi questa trasfigurazione. Per questo è un'esperienza interiore. Sì, è uno sguardo nuovo sulla vita, sugli altri, su di noi. È proprio lì che possiamo sentire e vivere l'amore di Dio che ci raggiunge, che ci consola, che ci rinnova. Tuttavia, come per i discepoli, non possiamo restare sul monte. Infatti vengono invitati a continuare la loro vita. Loro non vogliono partire, però lo sanno che devono proprio continuare. E così questa esperienza. Dopo la trasfigurazione, Gesù scende verso Gerusalemme e verso la croce. Questo ci insegna che la fede non si allontana dalle difficoltà, ma ci dona luce per attraversarle. La trasfigurazione, un altro aspetto, è che ci ricorda che anche quando il cammino diventa molto molto faticoso, il Signore è con noi e ci conduce verso la vita piena. La voce del Padre risuona ancora oggi nei nostri cuori, quella voce che dice: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. È una parola che ci invita a riconoscere in Gesù il volto dell'amore di Dio e a lasciarsi

guidare proprio da Lui, che tante volte facciamo fatica in un mondo pieno di rumori e di distrazioni. Siamo chiamati a fermarci.

Signore, perché la luce del Cristo trasfigurato illumina il vostro cammino, sostenga le vostre famiglie e doni speranza a chi attraversa momenti di prova. Con il cuore di San Francesco di Assisi vi auguro ogni bene e vi saluto con le sue stesse parole, cioè: il Signore vi benedica, vi custodisca, mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi. Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni pace. A ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che portate nel cuore, scenda abbondantemente la pace e il bene del Signore. Pace e bene a tutti. Alla prossima. Dio vi benedica.

Pace bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. E la mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, e lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati, perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore, e quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche nel nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo, perché prima di

Diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera e lì ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita, prima o poi, ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, ecco, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo, cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso, perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza, e a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi. E con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza. Sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meditare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità. Perché è così come il Signore ci prende. Ecco così come il Signore ci ascolta. È così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore,
Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà, diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarle con fiducia nelle Tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la Tua bellissima presenza che consola.

parola che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami. Accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria.

che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

È bellissimo anche questa sera iniziare puntuali, perché di solito noi non ci iniziamo mai. Comunque questa sera siamo puntuali e partiamo veramente e ufficialmente con Nota per te. Buonasera a tutti, ben trovati, ben ritrovati a chi è puntuale sempre davanti alla TV per vedere questo programma musicale di musica cristiana. Io saluto un po' tutti coloro che sono davanti al monitor, ma anche tutti coloro che ogni settimana sono in visione, in ascolto del nostro programma musicale. Però questa sera voglio partire in una maniera un po' diversa, perché mi hanno fatto una richiesta proprio adesso mentre venivo qua agli studi. Mi ha telefonato il mio carissimo amico Marco Mammoli, che poi sentiremo più tardi, chiedendomi un gesto che normalmente non viene mai fatto in questa trasmissione, ma che questa sera lo facciamo, perché comunque è bello anche ogni tanto andare fuori dagli schemi e fare delle cose anche diverse. È un gesto che chiedo anche a tutti quanti voi. Marco mi ha chiesto una preghiera particolare per un ragazzo di Spoleto che si chiama Roberto, che noi adesso ricordiamo in preghiera sicuramente. E con Roberto, che ha qualche problema di salute, diciamola così, ricordiamo anche tutte le persone che sono ammalate, sofferenti, che magari stando davanti al monitor stanno vedendo un po', si stanno un po' rilassando dalla loro malattia, forse ci riusciamo, non si sa. Però comunque noi adesso vogliamo proprio fare una preghiera per Roberto di Spoleto, quindi vi chiedo pochissimi secondi, anche chi è dall'altra parte del monitor, di farlo con me, diciamo insieme un Ave Maria e poi partiamo subito. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Questa è una preghiera per Roberto di Spoleto, che lo ricordiamo, a lui e tutta la sua famiglia, e con la musica cerchiamo di stargli vicino. Allora, cari amici, adesso partiamo ufficialmente con una nota per te. Io vi ricordo anche il nostro mio telefono 071-7501-707 per chi vuole così magari telefonare per fare una chiacchierata con me. Sapete che questa sera abbiamo i tempi ridotti perché poi ci sarà l'adorazione eucaristica e poi il Santo Rosario. Allora, devo dire che questa sera Marco Mammoli ci ha presentato una scaletta musicale molto interessante, soprattutto perché andremo ad ascoltare dei brani di artisti che penso, a parte i Four Jesus che ascolteremo alla fine, che poi faremo anche una chiacchierata in merito a questo, non abbiamo mai programmato in questo programma, in questa nota per te. Allora, adesso partiamo subito con la musica, anzi diamo proprio spazio alla musica. Partiamo con gli ALDC. Gli ALDC è un gruppo che poi Marco ce ne parlerà sicuramente meglio dopo, quando faremo con lui la telefonata. Ascolteremo degli ALDC due brani, Corro e Nella Notte. Ecco, che allora partiamo ufficialmente. Io questi due brani li dedico a tutti quanti voi che siete all'ascolto in visione, e sicuramente vi auguro un buon ascolto e una buona visione.

0: non c'è possibilità di scelta né di fuga. È la luce che ci permette di vedere la differenza nelle cose, ed è Cristo la luce.
1: È sicuramente un ragazzo molto interessante questo Ale Deci. Ale Deci, scritto così. E due brani molto interessanti. A me mi ha colpito molto il secondo brano, Nella notte, anche perché ha parlato di un argomento molto forte e molto, molto interessante. Quindi poi da Marco ci faremo spiegare chi è, da dove viene questo ragazzo, eccetera eccetera. Quindi abbiamo ascoltato Corro e Nella notte. Adesso abbiamo in programma invece due brani di una grande artista. Per me è una grande artista perché ho avuto modo di conoscerla qua a Loreto l'8 dicembre del 2014, quando durante il concerto fatto per Maria, Deborah Vezzani ha presentato, oltre alla sua storia che è fantastica, anche diversi brani. Uno in modo particolare aveva colpito tutta la platea, che era appunto Come un prodigio, che è un po' un brano che sta veramente spopolando sui network, perché comunque c'è sempre tanto tanto ascolto. Deborah Vezzani è una grande musicista, una grande compositrice, sta facendo concerti un po' in tutta Italia, quindi è sempre in giro, oltre chiaramente a fare il suo lavoro. È veramente una evangelizzatrice, perché comunque è il suo ruolo. Deborah è anche una ragazza che vive molto l'attualità, quindi è puntualmente sempre attenta a tutto quello che succede nel campo della politica, nel campo del sociale, e anche a tutti questi messaggi che a volte arrivano, che sono un pochino un po' strani e che a volte potrebbero mettere un pochino in crisi. Deborah con la sua semplicità riesce sempre a dare un messaggio importante. Vi invito a visitare anche la sua pagina Facebook, perché comunque è un personaggio che ha veramente delle grosse qualità. Deborah Vezzani, adesso ascoltiamo due brani. Cerco il tuo volto, che è anche l'inno ufficiale della Marcia Francescana 2015, e a seguire ascolteremo appunto questa perla di Deborah, che è Come un prodigio. Deborah Vezzani.

0: sicuramente direi che Deborah Vezzani è veramente molto molto forte, c'ha una carica che è veramente eccezionale. C'è stato il primo brano, Cerco il tuo volto, era proprio una carica di rock, no? Ho veramente avuto un'impressione, mi ha riportato indietro nel tempo a delle vecchie cantanti rock bravissime, tra altre cose penso a Patti Smith e tanti altri personaggi di questo panorama musicale qua. Però Deborah è veramente forte, veramente interessante, veramente una grande artista, come è un grande artista il nostro amico Marco Mammoli. Marco,
1: eccomi, ciao, oh, a tutti.
0: Marco, guarda, ti posso dire che questa sera hai fatto una scaletta musicale eccezionale, di un sound, di un ritmo fantastico.
1: Beh, più che farla io, l'hanno fatta gli artisti, perché insomma gli artisti ci sono, noi stiamo soltanto osservando e troviamo artisti veramente con la maiuscola, e quindi la fortuna è di trovare questi artisti. E come vediamo, insomma, ce n'è di materiale da mandare, ma di materiale da far conoscere, artisti a far conoscere.
0: Marco, senti una cosa, parlaci un attimo del primo artista che abbiamo ascoltato questa sera, questo Ale, mi devi spiegare come si pronuncia, Ale DC, Ale D, come si pronuncia?
1: Sì, Ale DC si chiama, poi c'è una croce in mezzo tra Ale e DC, poi ce lo faremo spiegare a lui direttamente quando verrà in trasmissione, perché Ale sicuramente lo conosceremo, no? Con il tempo approfondiremo la conoscenza con lui, perché anche Alessandro, Ale è un bel personaggio da conoscere. Allora, Ale, ci siamo trovati online, come ormai è consuetudine cercare gli artisti per me, ma poi ci siamo sentiti telefonicamente, abbiamo parlato, ci siamo confrontati. È un ragazzo molto interessante, un artista molto interessante. Lui, se non erro, e mi perdona che ci sta ascoltando in questo momento, anzi lo salutiamo, lui mi sembra che sia di Torino, se non ho capito male.
0: Di Torino.
1: Lui è di Torino e ha prodotto e sta producendo diversi lavori con altri artisti, adesso addirittura sta lavorando anche con il nostro amico Wally, con un brano, sì, stanno collaborando anche su questo, sta facendo anche altri lavori e quest'estate uscirà con un nuovo EP, mini album, nel quale probabilmente anche faremo qualcosa insieme anche io e lui, perché stiamo lavorando su qualcosa che ci sta piacendo. Ecco, ci siamo confrontati su un particolare, su un brano, e probabilmente per fine estate ascolteremo anche, o in quest'estate ascolteremo anche questo brano con il quale ci sto collaborando. Quindi ecco, Ale è sicuramente un artista da scoprire, un artista da approfondire come tutti gli altri. C'è dei brani molto interessanti, dei lavori molto interessanti, dove anche lui con la sua esperienza va a testimoniare attraverso la musica la forza dell'incontro che ha avuto con Cristo.
0: C'è il secondo brano, Marco, che abbiamo passato questa sera nella notte, effettivamente è una grande catechesi, perché è veramente un brano molto molto forte, dove lui appunto racconta un po' una situazione che è molto familiare, quindi devo dire che Alessandro è veramente in gamba. Senti una cosa, Marco, parlando invece di un altro artista che abbiamo passato adesso, a parte che ho visto una cantante rock, dicevo prima, che mi ha assomigliato molto a Patti Smith, sai, Patti Smith negli anni 70 era fortissimo.

0: Io ero un patito di questa artista, ma Deborah è veramente una bomba esplosiva, insomma.
1: Esatto, è il termine giusto, è una bomba. Deborah è una bomba. Deborah è una bomba di musica, una bomba di passione, una bomba. Suona divinamente, canta divinamente, scrive divinamente. Poi ricordiamo, ecco, molti già la conosceranno sicuramente di quelli che ci seguono, ma ricordiamo che Deborah, insomma, ha scritto diverse cose, tra cui un brano che è entrato nell'album di Suor Cristina, insomma.
0: Esatto.
1: Deborah è un artista che va forte, è un tornado che trascina, perché è forte. Deborah è forte. Salutiamo che ci sta ascoltando anche lei, probabilmente.
0: La saluto veramente di cuore, perché veramente stasera il Cerco il tuo volto, quando è partita, proprio mi sembrava un cantante rock bellissimo. Poi vabbè, Come un prodigio è una poesia veramente meravigliosa.
1: Come un prodigio ho fatto una scelta per il live, quella che abbiamo ascoltato, la versione live con la chitarra, proprio per evidenziare anche la bravura di Deborah, perché Deborah insomma, è anche un'ottima chitarrista, quindi insomma è un'ottima musicista. Quindi abbiamo veramente tanti di quegli artisti che non si conoscono, e il nostro, ormai la nostra missione sicuramente sarà quella di andare alla ricerca proprio dell'ultimo artista che c'è in Italia, ma che canta col cuore come loro.
0: Senti Marco, prima che ci lasciamo, tu sai che dopo la programmazione prevede i Four Jesus. Allora, i Four Jesus saranno da noi qua in studio il 9 giugno. E faremo proprio una serata musicale dal vivo con loro, che chiuderemo anche un po' la nostra trasmissione. Hai sentito i ragazzi di Four Jesus?
1: Sì, ho sentito i ragazzi di Four Jesus, che anche loro ci seguono, se no ci seguono tutti. Li salutiamo.
0: Allora stasera siamo sotto esame.
1: stasera veramente, tende a non sbagliare, perché stasera ci sono ovviamente anche loro, che abbiamo lasciato per ultimo. Non perché per una scelta di qualità, anzi, perché lanciamo questo ponte con la prossima trasmissione, che andrà in onda il 9, dove noi li proporremo e verranno in studio, e andremo veramente ad approfondire quello che è la loro testimonianza. Questa veramente è importante, come di tutti gli artisti. Ma loro hanno uno stile molto particolare, perché loro vanno nelle piazze, fanno il live nelle piazze, sono degli artisti che suonano completamente tutto live e vanno a cantare nelle piazze Cristo. Cioè, questa è quella grande scommessa, una grande rivoluzione,
0: sì,
1: nessuno ha mai osato.
0: E infatti. Ascolta Marco, invece adesso ti faccio un'altra domanda, perché questo so che sei molto preparato anche su questo argomento qui. Dacci un po' tutte quante le novità nel panorama musicale cristiano. So che il 13 c'è una finale a Roma di un grosso concorso, se vogliamo chiamarlo così, di una grossa manifestazione musicale.
1: Sì, Good New Festival. E il 13 c'è la finale a Roma.
0: Che è stato ideato dal nostro padre Raffa, poi,
1: Esatto, il padre Raffa è diciamo il coordinatore di questa manifestazione, che ha fondato lui e che ormai non voglio una stupidaggine, ma non so se è la terza edizione, se non sbaglio, quindi non è il primo anno, sono diversi anni che questo festival viene proposto, e all'interno di questo festival viene anche Suor Cristina, perché ricordiamo anche che lui è stato a scoprire questo talento di Suor Cristina, e esce dal Good News Festival, quindi è importante anche seguire. Ma più che questo, poi va evidenziato il fatto che comunque Padre Raffa, attraverso questo festival, dà l'opportunità a questi artisti, agli artisti che ci sono nella zona di Roma, ma non solo, è di esibirsi, di venire fuori, di raccontare la loro storia, e questa è la cosa più importante. Quindi è in perfetta sintonia anche con quello che stiamo facendo noi. Noi ve lo
0: Quindi,
1: ricordiamo,
0: guarda,
1: intanto.
0: Noi diciamo semplicemente che il 13 giugno ci sarà questa finalissima a Roma di questo appunto manifestazione canora di musica cristiana, dove ci sono grandi artisti, eccetera. Probabilmente saremo presenti anche noi come Maria Vision, e poi daremo delle informazioni anche in merito a questo. Dimmi un'altra cosa Marco, prima che ci lasciamo, perché il tempo veramente sta correndo. Quindi cosa stai facendo tu invece musicalmente parlando?
1: No, vabbè, io non faccio più niente, basta. No, non ho finito. Faccio tante cose, però no, sto lavorando su un, su musical sto arrangiando, diciamo, alcuni brani di un musical in Sicilia per un ordine francescano che quest'anno, insomma, in particolare hanno ideato questa cosa. E quindi, insomma, ma quello che faccio io non è interessante, è interessante andare a scoprire magari, ecco, dei ragazzi che veramente sono bravi, non io, via.
0: Marco, senti, noi ci lasciamo perché adesso dobbiamo andare di nuovo alla musica e dobbiamo andare verso il fine trasmissione. Io, come al solito, ti do i 20 secondi per salutare i nostri amici telespettatori.
1: Sì, come al solito vi abbraccio tutti, vi vogliamo bene perché so che ci seguite, siete in molti a seguirci. Vi saluto e vi invito per le prossime, ultime puntate, ma che non saranno le ultime, saranno la fine di una serie. Ma
0: la fine di un inizio.
1: La fine di un inizio, esatto, ma perché ripartiremo veramente alla grande. Stiamo programmando grandi cose per la nuova stagione e per quest'estate. Seguiteci e ve lo diremo.
0: Grazie Marco, grazie. Un okay. Abbraccio, ci sentiamo per la settimana prossima e ti auguro tutto quanto una buona settimana. E ecco, questo ci tengo a dirtelo, abbiamo iniziato la trasmissione pensando a quella cosa che tu prima mi hai telefonato.
1: Grazie per questo.
0: Assolutamente, era obbligo e penso che tutti quanti hanno fatto il gesto. Grazie a Marco, torniamo di nuovo noi in diretta qua dallo studio. Adesso è il tempo della musica perché abbiamo parlato abbastanza. Dicevamo prima dei Four Jesus, ascolteremo in una sequenza mixata Four Jesus, Chi sono io e Apro le mani.

sono veramente un gruppo molto molto interessante, come diceva giustamente prima Marco, è un gruppo che ha veramente questa novità nell'evangelizzazione. Prima mi è piaciuto, finché andava il video, ho visto un manifestino, c'era scritto annunciamo Cristo attraverso la musica. Questo è un po' anche lo slogan del nostro programma musicale, la nostra nota per te ha questo obiettivo di annunciare il Cristo attraverso la musica. Complimenti veramente ai For Jesus, e vi ricordo che martedì 9 giugno i For Jesus saranno qua in studio e faremo proprio una serata di musica bellissima, tutto quanto live, e quindi ecco, passeremo veramente un'ora insieme con i For Jesus, cioè certamente con le loro interviste, con le loro storie, anche perché ci racconteranno come è nata questa loro avventura, ma questa voglia soprattutto di portare il Cristo attraverso la musica. Bellissima questa idea che hanno di fare musica nelle piazze, perché comunque è questo nuovo messaggio, questo nuovo modo di portare il Cristo alla gente. Benissimo, siamo ormai verso il termine della trasmissione, perché comunque anche questa sera abbiamo veramente dato tantissimo. Io voglio salutare, visto che sono tutti quanti all'ascolto in visione, gli artisti che hanno partecipato questa sera a questo nostro programma: Alessandro, Ale DC con Corro e Nella Notte. Complimenti veramente, due brani eccezionali, un grande artista che spero di avere prestissimo qua in studio, sicuramente una nuova programmazione, una nota per te che, come diceva Marco Mammoli, stiamo un po' elaborando, stiamo un po' raffinando, stiamo un po' anche cercando di dare quel qualcosina in più a tutti quanti voi che siete a casa. Poi che dire, saluto anche Deborah Vezzani, per me Deborah è una gioia averla trasmessa, perché comunque la seguo molto sui social network, è una grandissima musicista, una grandissima artista, è una grandissima donna di fede, quindi ha tutti quanti gli ingredienti per far sì che gli diciamo che è veramente una grande donna. Deborah la ringraziamo veramente per la sua partecipazione e spero anche Deborah di averla presto in studio, perché avere un personaggio così veramente è molto interessante. Ringrazio anche i For Jesus, ripeto, saranno da noi qua in studio il 9 giugno, una trasmissione tutta quanta bellissima live, quindi ringrazio, l'abbiamo ascoltato con Chi sono io e Apple Mani, e io a questo punto non faccio altro che ringraziare tutti quanti voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è per il 9 giugno, perché martedì prossimo non andremo in onda, quindi l'appuntamento è per il 9 giugno, e che dirvi, grazie dell'ascolto, una buona settimana a tutti quanti voi e appuntamento con una nota per te 9 giugno con i For Jesus in diretta. Grazie a tutti e buonasera.

Non avevo una famiglia normale, nel senso una mamma o un papà che si preoccupano per me o che mi danno l'attenzione che hanno tutti gli altri figli. Quindi questa cosa mi ha costretta, tra virgolette, di andarmene e di fare la mia vita.

sono arrivata qua in Italia, che ero ancora minorenne, e sono stata accolta qua a Verona dai servizi sociali. E niente, mi hanno messo in una struttura protetta per i minorenni. Da lì ho cominciato a studiare e a fare le cose che fanno tutti i ragazzini, insomma, di mia età. Poi ho conosciuto il padre di mio figlio, mi ero innamorata, credevo che le cose fossero andassero per il verso giusto, come volevo io. Però quando sono rimasta incinta, le cose sono iniziate a cambiarsi, insomma. Niente, là ho dovuto prendermi le mie decisioni, perché sono stata messa a una scelta di scegliere tra il padre e il bambino. Ovviamente io ho scelto mio figlio, perché mio figlio per me è tutto, cioè lui e la mia famiglia mi ha dato tante cose, la mia vita è cambiata tantissimo. Per fortuna mi sono trovata le persone accanto che mi hanno accolta, che mi hanno aiutata. Io spero che le altre persone che magari non hanno il coraggio di affrontare certe cose, che guarda che una possibilità c'è, basta mettersi l'impegno, usciranno tutti fuori da qualsiasi situazione si trovi. Io ce l'ho fatta, quindi sono contenta, c'è un bambino bellissimo, sono felice così.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Ciao a tutti, a tutti quanti che ci guardano di Maria Visione. Sono Fra Domingo Plata, guardiano e parroco della Basilica di San Bernardino all'Osservanza. Oggi particolarmente vorrei condividere con voi un tema molto bello che ci permette anche di toccare un aspetto di più del nostro Signore Gesù Cristo, cioè la trasfigurazione. In questa occasione, sì, è un giorno di festa, la trasfigurazione, ci troviamo sul Monte Tabor, perché Gesù si manifesta ai discepoli nella sua gloria. Si presentano lì con lui Giacomo, Pietro e Giovanni, perché vedono per un istante ciò che Gesù veramente è, cioè il figlio amato del Padre. È un'esperienza di luce, è un'esperienza di stupore, di speranza. Anche nella nostra vita ci sono momenti in cui tutto sembra più chiaro e sentiamo proprio la presenza di Dio in modo molto particolare. Sono quei momenti in cui la trasfigurazione interiore ci permette anche di aprire il nostro cuore. È un momento anche molto particolare nella quale anche la nostra fede si rafforza e possiamo sperimentare dentro di noi questa trasfigurazione. Per questo è un'esperienza interiore. Sì, è uno sguardo nuovo sulla vita, sugli altri, su di noi. È proprio lì che possiamo sentire e vivere l'amore di Dio che ci raggiunge, che ci consola, che ci rinnova. Tuttavia, come per i discepoli, non possiamo restare sul monte. Infatti, vengono invitati a continuare la loro vita. Loro non vogliono partire, però lo sanno che devono proprio continuare. E così questa esperienza. Dopo la trasfigurazione, Gesù scende verso Gerusalemme e verso la croce. Questo ci insegna che la fede non si allontana dalle difficoltà, ma ci dona luce per attraversarle. La trasfigurazione, un altro.

L'altro aspetto è che ci ricorda che anche quando il cammino diventa molto molto faticoso, il Signore è con noi e ci conduce verso la vita piena. La voce del Padre risuona ancora oggi nei nostri cuori, quella voce che dice: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. È una parola che ci invita a riconoscere in Gesù il volto dell'amore di Dio e a lasciarsi guidare proprio da Lui, che tante volte facciamo fatica in un mondo pieno di rumori e di distrazioni. Siamo chiamati a fermarci, ad ascoltare e a vivere questo amore che trasforma la nostra vita. Prima di salutarvi, desidero affidare a ciascuno di voi, al Signore, perché la luce del Cristo trasfigurato illumini il vostro cammino, sostenga le vostre famiglie ed ogni speranza a chi attraversa momenti di prova. Con il cuore di San Francesco di Assisi vi auguro ogni bene e vi saluto con le sue stesse parole, cioè: il Signore vi benedica, vi custodisca, mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi, rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni pace. A ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che portate nel cuore, scenda abbondantemente la pace e il bene del Signore. Pace e bene a tutti. Alla prossima. Dio vi benedica.

Allora, benvenuti a tutti spettatori e spettatrici di Maria Vision Italia TV a questa nuova puntata di Verità.

Di cielo. Siamo arrivati alla 11ª puntata e raccontiamo queste nuove esagerazioni d'amore di Gesù e di Maria. Questi sono libri vergati da Luisa Picarretta, che è anche una serva di Dio, e che

0: nostra dottrina della Chiesa, sono collegati per farci sempre di più entrare in quel dono immenso della Divina Volontà, come eravamo un tempo, come erano Adamo, come era Eva e come è stata la nostra mamma. Quindi qui queste verità servono per prendere possesso di questo dono della Divina Volontà. Luisa è una figura particolare, è stata una figura che è vissuta anche, perché per grazia di Dio, 60 anni in un letto, grazia intendo che è stata una cosa voluta dal Signore per far sì che si occupasse esclusivamente delle sue cose. In questi 60 anni di letto lei non ha avuto piaghe da decubito e ha vissuto completamente di Eucaristia, significa che non aveva avuto bisogno di altri sostentamente, solo la parola di Dio e solo l'Eucaristia, che è appunto il corpo di Cristo. La cosa particolare è che quando lei aveva questa doppia obbedienza fondamentale con il Signore, come tutti quanti noi ovviamente, e il confessore, lei il confessore quando la obbligava, a volte cambiavano, a mangiare, perché magari non capivano questo rapporto con Dio che aveva lei, mangiava, ma in realtà lei rimetteva ed era tutto sempre in maniera molto particolare perché era tutto doloroso, quindi c'era proprio questa aurea di santità. Noi potremmo dire due segni tangibili del regno di Dio concreto già sulla terra. E allora, noi questa nuova puntata abbiamo un nuovo ospite, però prima del nuovo ospite, insomma, volevo anche fare un ringraziamento, perché me lo dimentico sempre, stavolta lo faccio, volevo ringraziare tutta la stampa che ci segue sempre con vari articoli, in particolare anche la Luxi, la stampa cattolica, che pure sono sempre molto attenti, un po' tutti, e in particolare anche un mio collega, insomma, della Campania, Ernesto Genoni, che segue facendo tantissimi articoli, insomma, ha preso un po' a ben volere tutto quello che stiamo facendo qui in trasmissione, e quindi a lui un ringraziamento particolare, ma un po' tutta la categoria, che insomma, tra poco poi ci sarà una nuova, come dire, trasmissione, no, più che trasmissione, insomma, un nuovo comunicato, quindi, come dire, faremo, insomma, questo nuovo report. E allora adesso presento finalmente la nuova nostra testimone, che è Cinzia. Presentati tu, anzi, facciamo così.
1: Bentrovato Riccardo, bentrovati a tutti i telespettatori. Io sono Cinzia, sono mamma di due splendidi ragazzi, un ragazzo e una ragazza, e moglie di Antonino. Così, facendo una breve presentazione, posso dire che sono nata in una famiglia cattolica, dove comunque l'educazione cattolica era pane quotidiano, eravamo una famiglia umile, però nella semplicità, ecco, dei gesti quotidiani la fede comunque ci è stata trasmessa. Sono la terza figlia in questa famiglia e a 13 anni succede un evento un po' duro per me, perché muore la mia mamma, alla quale io ero molto legata, e in quel momento un po' io ho sentito come se il mio cuore si fosse proprio spezzato. Come se una parte di quel cuore fosse stato strappato via e tirato al di là del muro. Quindi questo oltre è sempre stato un po' un desiderio, no? Poter ricongiungermi con quella mamma. Poi comunque Gesù per me sin da piccola era un amico, una persona con cui poter parlare, a cui rivolgermi nelle necessità. E quindi Gesù sicuramente ha rappresentato sempre una persona su cui fare affidamento. Poi un particolare che voglio raccontare e che risale proprio al periodo, diciamo, in famiglia, quando ero piccolina, è che il mio papà faceva il falegname, e questo per me era motivo di contentezza, di orgoglio, perché pensavo al fatto che respiravamo lo stesso odore che respirava Gesù, perché l'odore dei trucioli di legno è un odore particolare. Quindi sicuramente, ecco, la famiglia di Nazareth e Gesù sono stati da sempre nella mia vita, nel mio cuore, nella mia mente, anche se poi nell'età adolescenziale, insomma, c'è stato un po' di ribellione, un po' di allontanamento, ma nel mio cuore sono sempre stati presenti questi valori cristiani.
0: E quindi questo segno profetico, dove appunto il papà faceva il falegname, ha messo un po' questa famiglia sotto, come dire, l'egide di Gesù, insomma, proprio anzi possiamo dire che i figli, insomma, di questo padre, insomma, erano

0: Gesù e Maria, un po' tutti quanti. E va bene, allora io volevo sapere un po' anche, a maggior ragione, come hai conosciuto queste meraviglie dei libri di cielo, cosa ti ha portato sempre di più, ovviamente con quel preludio col padre, insomma, falegname, insomma, era scontato che avvenisse, però dico, a parte la battuta, fammici capire un po' cosa è avvenuto, come dire, perché noi spesso e volentieri siamo cristiani un po' tiepidi. Queste scritture invece ci scuotono e ci fanno diventare cristiani nella vita, quindi, come dire, radicati, come dice il Vangelo, io sono la vita, voi siete i tralci, senza di me non potete fare nulla, qua addirittura fusi. Quindi raccontaci un po'.
1: Allora, in realtà io ho conosciuto i libri di Luisa nel 2017. Però i 36 volumi dei libri di cielo non ero disposta a leggerli, io venivo fuori da un momento difficile della mia vita, che poi vi racconterò, e quindi decisi di non leggerli, ma da subito restai colpita dal libro delle 24 ore. Della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Questo libro che dal 2017 ho sempre meditato durante la Quaresima, e poi da un po' di tempo medito un'ora a settimana. È un libro ricco di rivelazioni e ti permette proprio di vivere momenti dolorosi, ma in una maniera nuova, perché in ogni dolore di Gesù si nasconde in realtà una luce e un amore infinito. In modo particolare, se me lo permetti,
0: certamente,
1: volevo leggere una parte della ventiduesima ora della passione, riguarda la settima parola. Ci sono tre momenti, tre parole che in realtà Gesù dice proprio nel momento cruciale in cui, appeso alla croce, saluta l'umanità, ma fa anche di più, perché, leggendo testualmente, Luisa scrive: intanto Gesù, vedo che riapri i tuoi occhi moribondi e guardi intorno alla croce, come se volessi dare l'ultimo addio a tutti. Guardi la tua morente mamma, che non ha più moto e voce, tante sono le pene che sente, e dici: addio mamma, io parto, ma ti terrò nel mio cuore, tu abbi cura dei miei e dei tuoi figli. Beh, questa è una parola che per me ha sempre suscitato una grande emozione, perché essendo rimasta orfana di mamma a 13 anni, conoscere che è il pensiero di Gesù nel momento più difficile, nel momento di maggiore sofferenza, in cui è prossimo alla morte, sia stato quello di lasciarmi in eredità la sua mamma, è davvero qualcosa che mi scuote dal profondo. Ed effettivamente aver avuto Maria come madre e avere la possibilità tutti i giorni di continuare a chiamare mamma la madre del cielo, la madre della divina volontà, è stato per me un regalo grande, un regalo meraviglioso, soprattutto quando ero un po' più piccola, scoprire di poter contare su questa mamma che è capace di accogliere e di amare al di là di quello che fai, di quello che pensi, un amore libero, un amore appunto materno, è un grande regalo. Ecco, forse non ci pensiamo mai, ma per me è stato una rivelazione importante e voglio condividerla, perché magari a casa ci sono delle ragazze o delle persone che nella mia stessa situazione non hanno più la mamma terrena. È bello sapere che c'è la mamma del cielo, che è una mamma che si dà da fare, che ama, che educa, è proprio una pedagogista d'amore, e quindi è bello se tutti potessero conoscerla e amarla. Poi c'è una seconda parola che Gesù dice, e Luisa scrive: con amore guardi gli stessi tuoi nemici e con i tuoi sguardi dici loro: io vi perdono, vi do il bacio di pace. Beh, il perdono è un momento fondamentale, credo, nella vita di ognuno di noi. È un ponte che dobbiamo attraversare per liberarci da tanti pesi, da tanti carichi che ci portiamo appresso, ed è sicuramente il ponte che attraverseremo un giorno quando, lasciando questa terra, ci uniremo al nostro Padre. Quindi ecco, questa importanza di perdonare, o quantomeno di disporsi al perdono. perché il perdono ci dà la possibilità di liberarci proprio.
0: Eh sì, il perdono ci dà la possibilità di liberarci. Tutti quanti noi nella vita abbiamo dovuto sicuramente perdonare. Diciamo che mi piace qui a questo punto dire come il perdono nella Divina Volontà è qualcosa di meraviglioso. Nel libro di Cielo, in particolare il volume 15, nel 2 maggio 23, ci sono le parole che dice: sicché anche la carità, si parla appunto della Divina Volontà, allora sarà perfetta. Il perdono avrà l'impronta dell'eroismo, come ebbi io, parla di Gesù, sulla croce, quando l'uomo avrà mangiato il pane della mia volontà, come lo mangiava la mia umanità. Allora le virtù saranno assorbite nella mia volontà e riceveranno l'impronta del vero eroismo e di virtù divine. Saranno come tanti fiumicelli che sbucheranno dal seno del gran mare della mia divina volontà. Questo per dire questo, che per esempio potevo fare, insomma, dire che anche a me è capitato di perdonare, insomma, per esempio mio padre nel momento in cui è morto. Ebbene, nonostante mi ero occupato del funerale, tutta una serie di cose, abito a Palermo, invece mio padre quando è morto era a Verona con la mia famiglia a Verona, non stavo, pur avendo organizzato anche il funerale, non stavo andando al funerale perché consideravo tutta la cosa un po' chiusa lì, siccome c'era il perdono da parte di mio padre, che era stato un padre un po' particolare, ma era un perdono molto umano, e quindi non stavo andando al funerale, avevo organizzato ma non ci stavo andando. E quindi in realtà mi colpisce molto questa parola, perché poi sì, alla fine sono riuscito ad andare, perché è stato giusto giusto anche una persona che si occupava delle pompe funebri mi ha detto: sarebbe opportuno che tu ci vada. Ho fatto i salti mortali perché insomma non era facile, sono un missionario, però alla fine quando è volontà di Dio fai tutto. Ma la cosa particolare è che appunto questo perdono perfetto è quello che dobbiamo anelare, e questo perdono lo possiamo ottenere solo nella Divina Volontà, perché i nostri perdoni sono sempre un po' col freno a mano tirato, c'è qualcuno che ti deve dare la spiegazione ulteriore, ti deve far capire, come è successo a me, che in realtà il funerale era giusto che ci andassi, insomma, quindi tutte quelle cose che ti fanno capire che insomma sì, è importante mettersi sempre di più, perché il perdono è il perdono di Dio, nel moto del perdono, ma come dire, sempre di più avanzare verso questo perdono perfetto, come è stato quello di Gesù dalla croce, insomma, quindi quello è il perdono per eccellenza e da quello dobbiamo attingere, perché se fin quando il perdono non è perfetto non fa bene a noi e non fa bene agli altri.
1: Esatto, Riccardo, poi è proprio Gesù che conclude dandoci la chiave probabilmente per aprirci alle verità del cielo. Infatti Gesù proprio alla fine di questo piccolo brano dice: Luisa scrive: al tuo sguardo niente sfugge, da tutti ti licenzi e perdoni a tutti, poi raccogli tutte le tue forze e con voce forte e tonante gridi: Padre, nelle tue mani raccomando lo spirito mio. Questo abbandono di Gesù, questo raccomandarsi, abbandonarsi totalmente al Padre, credo sia proprio la chiave per vivere bene ogni momento della nostra vita, della nostra esistenza. E in particolare per me questa frase ha proprio una risonanza interiore, perché quando avevo 36 anni mi viene diagnosticato un cancro, un momento particolarmente difficile perché io ero una giovane mamma. Pensavo che le mamme dovessero essere sempre pronte, attente, accompagnare i figli, avevo un'idea di perfezione per quello che può essere una mamma, no? E invece arriva questa malattia che mi porta a vivere un periodo, un anno sicuramente difficile, in cui era particolarmente complicato riuscire ad accompagnare i figli, essere sempre attiva ed efficiente. Ecco che c'è stato un momento prima di affrontare l'intervento, dove ancora non avevo ben chiaro cosa mi aspettava, in cui proprio ero entrato un po' nell'angoscia, no? Mi ricordo proprio che la mattina preparavo i miei bambini, li accompagnavo a scuola e poi quando rientravo non aprivo neanche la tapparella, mi sedevo sul divano e passavo proprio delle ore seduta al buio in questa angoscia, perché non sapevo come poter affrontare tutto quello che sarebbe arrivato. Ma proprio la notte prima del primo intervento Ecco, presa da questa angoscia faccio un messaggio su Facebook a un sacerdote anziano che ci aveva anche preparato per il matrimonio e che però era partito, era fuori, era in America, e gli racconto un po' quello che era la mia storia in quel momento, e lui mi sorprese perché proprio mi rispose con questa frase di Gesù. Proprio mi disse: abbandonati al Padre, dici e ripeti come Gesù: ti affido il mio spirito. Ecco, questa è stata per me una chiave nuova. Ho detto: non devo muovermi in questa situazione, non devo cercare di vincere, di lottare, devo solo abbandonarmi, vivere quello che verrà in questo abbandono, in una fiducia che ti libera anche e che ti predispone ad accogliere con amore tutto quello che verrà. Certo, poi ci sono stati momenti difficili, anche se vuoi di ribellione, ma sempre impermeati da questo amore grande che Gesù ha per ciascuno di noi e che sicuramente si sperimenta nei momenti di maggiore sofferenza. Sì. Collegandomi invece ai libri di cielo, io comincio a leggere non da tantissimo, da poco, perché avevo letto su internet un brano dove mi colpisce in maniera particolare una frase di Gesù. Il brano è il 36esimo, quindi Gesù con me parte dalla fine, no? Dall'ultimo volume. Gesù dice a Luisa, lo leggo testualmente: chi leggerà questi scritti con l'intenzione di trovare la verità sentirà le mie fiamme e si sentirà trasformato in amore e mi amerà di più. Questa frase mi colpisce tanto perché Gesù parla dell'intenzione, no? Che dovevo avere nel leggere gli scritti, quindi l'intenzione di trovare la verità. Io nella mia vita questa verità l'avevo sempre inseguita. La verità era un cruccio importante, no? Stare nella verità, quella frase di Gesù, la verità vi farà liberi, proprio anelare a questa libertà che è anche la capacità di amare al di là dei limiti dell'altro o dei propri limiti, perché l'amore sempre rispetta la libertà degli altri. E quindi questa frase mi convince, dico: va bene Gesù, dato che era già successo che non fossi disposta a leggere questi scritti, mi sono proprio disposta interiormente ad accoglierli, e ho cominciato a leggere. In questa lettura, da subito, sin dal primo volume, mi sono resa conto che il linguaggio di Luisa e di Gesù non era un linguaggio a me estraneo, anzi, era un linguaggio familiare. Luisa nel primo volume scrive: da allora in poi non ebbi più bisogno di andare in cerca altrove per trovarlo, ma dentro il mio cuore là lo trovavo. Questa frase è semplicissima, no? Mi riconduceva alla mia infanzia, perché è vero, era lì nel mio cuore che io trovavo Gesù, non andavo in cerca di Gesù fuori da me, ma proprio lì nel mio cuore. E quindi questa frase è ancora per me un incentivo a continuare a leggere, a continuare questo dialogo silenzioso con il mio Gesù. E andando avanti negli scritti, nella lettura degli scritti, ho cominciato a sentire dentro di me un movimento, come nuovi germogli di pace, di bellezza, un incanto proprio di virtù che sicuramente non mi appartenevano. Comunque fino ad allora non avevo mai notato queste virtù dentro di me, quantomeno il desiderio, no? E quindi questo è stato per me un incoraggiamento forte, perché era come se una nuova primavera stesse muovendosi dentro di me. E Gesù piano piano negli scritti mi invitava ad operare in Lui, con Lui e per Lui. In particolare nel volume 7 Gesù dice a Luisa, e quindi dice a ciascuno di noi, lo ha detto a me e lo dice a ciascuno: così voglio te, tutta unita e stretta con me. E questo non ti credere che lo devi fare quando soffri o preghi solo, ma sempre, sempre, se ti muovi, se respiri, se lavori, se mangi, se dormi, tutto, tutto come se lo facessi nella mia umanità ed uscisse da me il tuo operato. La mia umanità si deve trovare come vivente in mezzo alle genti. Questo è l'invito di Gesù che fa ciascuno di noi. E per me, che avevo vissuto la sofferenza molto stretta a Gesù, proprio unita, e l'avevo sentito tanto, quell'amore di Gesù sofferente, che avevo da sempre pregato cercando questa comunione con Gesù, scoprire che invece Gesù voleva fare tutto, voleva vivere in me anche le gioie, come andare a mare, prendere un caffè con un'amica, proprio vivere la

0: la quotidianità, fare le pulizie a casa, mi ha aperto, diciamo, questa relazione ancora più profonda, appunto, come dicevi tu, questo atto di fusione che ti dà proprio la possibilità che dà la possibilità a Gesù di vivere le nostre vite. E quando Gesù vive in noi e ha la possibilità di muoversi, di parlare, di creare relazioni, tutto cambia, perché Gesù è un comunicatore. Quando comunica, comunica la luce alle anime. E questa luce negli scritti è presente, ma non è una luce che abbaglia, è una luce che illumina sempre dolcemente, che ci fa scoprire le nostre debolezze, le nostre mancanze, i nostri peccati, ma lo fa sempre dolcemente. C'è un brano a tal proposito che vorrei leggere.
1: Sì, ce ne sono diversi. Io volevo dirti che, siccome proprio ultimamente mi è capitato, nel libro 16, non ricordo adesso il brano esatto, però dice che proprio questi scritti sono, come hai detto tu, la luce, gli aiuti, che noi dobbiamo pensare che molto spesso siamo in difficoltà, non riusciamo a fare discernimento, e questi scritti ti danno, come dire, l'aiuto, e poi soprattutto la grazia, perché la grazia è quella situazione che ha avuto la Madonna, che era la piena di grazia, dove ci dà pienamente tutto. E quindi noi abbiamo in questi scritti tre elementi, li ripeto: l'aiuto, la grazia e la luce. E quindi noi abbiamo, possiamo dire tranquillamente, un'accelerazione ed esagerazione d'amore di Cristo, e ci mette in quella direzione dove poter avere, come hai detto tu, la pace e quant'altro, un po' tutti i doni, in maniera, come dire, molto veloce. Quindi quello che noi otterremmo in anni e anni di ascese, magari su un pizzo di una montagna, e neanche, con questi scritti, vivendo quello che ha vissuto Luisa con Gesù, che è stato questo rapporto d'amore all'ennesima potenza, dove Gesù ha messo in questi scritti le esagerazioni d'amore e anche la mamma, noi assorbiamo per grazia queste verità, e fanno vita in noi, e noi rispondiamo con il nostro sì e viviamo insieme.
0: È veramente meraviglioso scoprire questa luce dentro di noi che ci illumina. E vorrei appunto leggere un brano dell'undicesimo volume del 28 giugno 1912. Sono proprio le parole di Gesù. Figlia mia, l'anima che fa la mia volontà è cielo, ma cielo senza sole e senza stelle, perché il sole sono io e le stelle che abbelliscono questo cielo le mie stesse virtù. Bello questo cielo, da innamorare chiunque lo può conoscere, e molto più ne resto io innamorato, che come sole mi metto nel centro di questo cielo e lo vado saettando continuamente di nuova luce, di nuovo amore, di nuove grazie. Bello questo cielo a vedersi se splende il sole, cioè quando mi manifesta e carezzo l'anima e la colmo dei miei carismi, l'abbraccio, e toccato dal suo amore vengo meno e mi riposo in lei. Bello questo cielo se il sole si nasconde, cioè la privo di me. Oh, come si ammira l'armonia delle stelle. A parte che è poesia, no? Questo modo di parlare di Gesù, già il fatto che Gesù mi abbia definito cielo, no? Si definisce cielo, ci deve far esultare di gioia, perché noi ci vediamo piccoli, no? Finiti, invece il cielo è grande, non sappiamo dove inizia, dove finisce. E Gesù dice che ogni anima è cielo. Quante cose contiene il cielo? Ecco, dobbiamo entrare in questo profondo mistero dove Gesù, che è sole, viene ad illuminarci. Ed è sempre presente questo sole, anche quando ci sono le nuvole, le tempeste, e il sole si nasconde. In realtà lui c'è, col suo calore e con la sua luce, è sempre presente in noi, solo che non ce ne accorgiamo. E quando talvolta arriva la notte, no? E il sole non lo vediamo più, non significa che non ci sia, il sole c'è sempre, arrivano le stelle. Ecco, Gesù non ci lascia senza una fonte di luce, ci mette sempre in questa possibilità di vedere, di proseguire la nostra strada. In questa luce Gesù, attraverso gli scritti, proprio illumina la mia memoria, le mie paure, i miei sentimenti, le mie reticenze. Uso la parola reticenza perché io da sempre ho proprio avuto difficoltà nel parlare, non perché ci fosse una difficoltà fisiologica o mancanza di parole, ma proprio una difficoltà di

relazione. Avevo gli stessi pensieri, solo che non riuscivo a tirarli fuori. E invece attraverso questi scritti Gesù ha illuminato la mia memoria, mi ha riportato anche indietro nel tempo, e ti vorrei raccontare un episodio che poi mi ha fatto vedere anche quanto è creativo Dio, il creatore, effettivamente è creativo. Ecco, io quando avevo 5 in realtà, perché ho cominciato presto la scuola elementare, mi ricordo che aspettavo, ecco, questa chiamata nel cortile della scuola per scoprire la maestra, i compagni, e desideravo da sempre andare a scuola perché vedevo mia sorella e mio fratello già a scuola e anch'io volevo scrivere, leggere. E quel giorno invece è successo qualcosa che mi spiazzò, perché anziché di sentire la voce di una maestra bella, alta, così come me l'ero immaginata, un maestro mi chiama. Questo è stato un momento per me devastante, tant'è che mi ricordo che mentre percorrevamo il corridoio per andare verso la nostra aula, io proprio decisi in maniera ferma, ho detto: io con questo maestro non ci parlo, proprio con un atto decisionale e per prudenza ho detto: guarda, non parlo neanche con i compagni, così che non abbia a sbagliare, magari involontariamente io rivolgo la parola. Scelsi solo 2 compagnette e effettivamente per 2 anni, il primo anno si svolse nel mutismo più assoluto e anche il secondo, però a un certo punto, al secondo anno, si comincia a leggere, ci sono le poesie. Un giorno, verso la fine dell'anno scolastico, il maestro chiede alla classe di alzare la mano chi avesse studiato la poesia a memoria. Io, nella mia innocenza, alzo la mano, ma nello stesso momento in cui alzo la mano, Riccardo, mi rendo conto che attorno a me nessun altro aveva alzato la mano. Era un bel guaio quello. E il maestro mi disse: bene, allora dai, forza, alzati e ripetici la poesia. Io, che ero una bambina obbediente, mi alzai, solo che trovai una soluzione che mi è sembrata in quel momento la più adatta. Quindi vado alla lavagna e comincio a scrivere questa bella poesia. Il maestro, ahimè, ebbe un moto di rabbia, sbagliò, lo capì, ma diciamo che da questo evento poi il maestro si prese un periodo insomma di riposo, e ne seguì che la classe venne, diciamo, divisa, quindi a gruppetti ci siamo sparpagliati. Quindi ti racconto questo evento, uno perché questo mutismo selettivo è sempre stato parte di me, probabilmente per delle ferite interiori, insomma, della mia vita, ma anche perché volevo far capire come il nostro Padre, che è creatore, in realtà poi sviluppa tutto sempre per il bene. Quindi mi ritorna in mente quella frase: tutto è bene per coloro che amano Dio. Infatti, cosa succede? Che tra i bambini di quella classe c'è un bambino che è incuriosito da questa bambina che non parla, e che crescendo si domandava: ma chissà che voce avrà questa bambina? Tra l'altro ci incontravamo di rado vivendo nello stesso paese, e oggi poi, diciamo, ci siamo ritrovati con questo ragazzo ormai cresciuto, anch'io ero diventata grande, a lavorare insieme, e oggi quel bambino è mio marito, siamo insieme da 20 anni, abbiamo 2 figli. E quindi ecco com'è meraviglioso scoprire in qualsiasi vicenda, perché questa scoperta che, insomma, io ho fatto di questa storia, che sicuramente parte da un evento non piacevole, si può trasformare in bene. Credo che ogni esperienza della nostra vita, anche la più dolorosa, se guardata con gli occhi di Gesù, con gli occhi della mamma che tutto illumina, può farci vedere la meraviglia che invece il Signore prepara per ciascuno di noi. E a questo punto mi viene appunto da pensare che il Signore non solo stesse lavorando sulla mia memoria, ma che lavorasse anche nella mia intelligenza, e lo fa tuttora. Io sono sempre stata una persona, appunto, in questo mutismo, che è stato sempre un mutismo di difesa, no? Questo alzare i muri, le barriere, per non permettere a nessuno di ferirmi. E lì dove magari provavo anche a tirare giù questi muri, magari poi arrivava la delusione o la ferita, e quindi di nuovo muri più alti. Gesù, in questo, diciamo, amore
che ho sempre avuto per il nascondimento, per questa difesa, no? A un certo punto proprio mi parla, e lo fa attraverso il volume

0: 10, leggo testualmente le parole di Gesù: figlia mia, anch'io amai il nascondimento, ma ogni cosa tiene il suo tempo. Quando per l'onore e la gloria del Padre ed il bene delle anime fu necessario, mi svelai e feci la mia vita pubblica. Così faccio delle anime. Delle volte le tengo nascoste, altre volte le manifesto. E tu devi essere indifferente a tutto, volendo solo ciò che io voglio. Anzi, ti benedico il cuore, la bocca, e parlerò in te con la mia stessa bocca e col mio stesso dolore. Questa frase è stata per me un colpo al cuore, no? Gesù che mi dice: parlerò con la tua bocca e col tuo dolore. E forse era già un po' una profezia, no? Oggi sono qui. Mai avrei pensato, prima di leggere gli scritti e di cominciare questo percorso, di poter venire qui a parlare della mia storia, delle mie vicende personali, familiari. Ecco, ho capito che attraverso gli scritti Gesù opera guarigioni, perché io proprio posso dirlo, sono stata sanata in questa mia necessità di rimanere muta e difesa.
1: Sì, infatti a tal proposito, tutto volevo dire, ti volevo ringraziare, perché anch'io so benissimo, avendoti sentito tempo fa, che non eri molto propensa a parlare. Invece questo percorso è il tuo sì, che non è indifferente, ha permesso che questo, anche oggi sei qui con noi, e poi queste parole che tu hai letto, che io manco io ricordavo, pur avendo letto i libri, ci danno tanto coraggio, danno coraggio a tutti quelli che, anche nei piccoli figli della Divina Volontà e da altre parti, che fanno questo bellissimo percorso, il coraggio di venire qui in trasmissione e manifestare con la loro fede altri colori della Divina Volontà, altre luci, altre bellezze, perché ognuno di noi porta qualcosa di molto bello che è unico e irripetibile nella Divina Volontà. Quindi, e poi tu hai detto un'altra cosa che a me ha colpito molto, infatti ho preso questo libro anch'io, che sì. Questi libri ti stanno sanando, insomma, ti stanno riportando la memoria, ti
0: sì.
1: stanno, come dire, sì, certo Gesù, stanno portando, come dire, l'intelligenza, ti stanno dando tutta una serie di doni. E allora, a questo proposito, io prendo il libro di cielo, in questo caso vediamo addirittura, parliamo del volume 34, una lettura molto bella, che è 23 maggio 1937, in cui Gesù, rivolgendosi a Luisa, dice: figlia mia, come la creatura chiama la mia volontà negli atti suoi per vivere in essa, essa investe la creatura ed il suo atto con la sua forza creatrice rinnova la sua vita divina. E poi continua, faccio un salto: se ama, chiama vita quante volte amato e ne fa un solo amore. Se soffre, chiama a vita quante volte ha sofferto, l'unisce insieme e mette il suggello di pene divine e le dà il nuovo merito di quante volte ha amato e sofferto. Insomma, tutto ciò che ha fatto e ripete, tutto ritorna in atto con l'unirsi insieme per ricevere la nuova bellezza, santità, grazia, freschezza, amore e nuovo merito. In poche parole, noi nella Divina Volontà c'è questo atto proprio preciso, quando tu me l'hai detto mi è subito venuto in mente, anche perché un po' tutti abbiamo vissuto tanti dolori, quindi uno come trova, come dire, il brano che è confacente a lui, lo cattura per farlo diventare vita, perché è bellissimo una volta pensare e non soprattutto verificare che una volta che entri in quell'atto di dolore giornaliero, e ce ne sono sempre, insomma, chi è che è dietro l'angolo, l'umiliazione, la mortificazione e quant'altro, però qui vediamo anche che non a caso il Signore mette anche l'amore insieme, perché in realtà noi siamo molto portati a vedere sempre il negativo, ma non ricordiamo quasi mai che contestualmente ci sono anche tante gioie, tanti amori, che magari, infatti noi torniamo sempre a ricordare solo la parte negativa. E beh, a questo proposito, noi in questa parte, noi entriamo in quell'atto unico del dolore e ci sana. E addirittura c'è un altro scritto che dice, qua lo dice con parole diverse, che forma in noi tutta vita divina e quindi divina volontà. Quindi in realtà qua addirittura ribadisce più parole, che insomma sono parole non banali: nuova bellezza, santità, grazia, freschezza, amore e nuovo merito. Qua ritorna la grazia, no? La piena di grazia, tutte le grazie, quindi tutti i beni e nessun male. Quindi non sono cose da poco. Quindi in realtà

0: fanno proprio un lavoro, questi scritti, possiamo dire anche così, d'esorcismo nei nostri confronti, dove ci esorcizza da tutti i dolori e da quanto tante volte la nostra volontà diventa il nostro cruccio, perché noi se siamo uniti a Dio facciamo tutte le cose belle, se siamo da soli, addirittura collegati all'esseraccio, insomma, al demonio, facciamo tutte cose negative, perché noi in realtà non siamo fatti per vivere da solo, quindi ci colleghiamo una volta col bene e una volta col male. Quindi se noi facciamo questa scelta definitiva di unirci solo a Dio, faremo, qui non riusciva a fare neanche San Paolo, che San Paolo ci dice: io faccio il male che non voglio e non riesco a fare il bene che voglio. Invece noi in Dio riusciamo a fare solo il bene e il male è tutto distrutto. Una meraviglia.
1: Certo, sì, dico, venire qui a testimoniare, a raccontarsi, sicuramente ci mette in discussione, perché certo che capita di fare il male, ma attraverso queste verità di cielo siamo certi che la presenza di Gesù in noi trasforma tutto, perché Gesù, che ci comunica la sua luce, comunica anche tanto bene a noi e alle persone intorno a noi. Quindi piano piano questo regno che è dentro di noi, perché lo dice Gesù che questo regno è dentro di noi, si manifesterà, ecco, e siamo qui ad annunciare questo, ad annunciare il regno. Ma io oggi sono venuta qui proprio per fare festa, no? C'è un brano meraviglioso del volume 23esimo che mi ha proprio colpito tanto, perché Gesù dice a Luisa, ma lo dice anche a noi: figlia mia, certo, per noi è sempre festa, né nessuno può ombrare menomamente il pelago delle nostre nuove gioie e felicità senza termine che il nostro essere divino contiene in se stesso. Ma vi è una festa che viene formata nell'atto, quando il nostro essere divino, rigurgitando d'amore verso la creatura, manifesta le sue verità. Vedere doppiamente felice la creatura, tante volte di più, per quante verità di più le manifestiamo, è per noi una nuova festa. Mettere fuori le nostre verità che escono dalla sorgente delle nostre gioie, imbandire la mensa della nostra felicità alla creatura che contiene la verità, vederla festeggiare insieme con noi, seduta alla nostra stessa mensa, per cibarsi del nostro stesso cibo, è per noi una nuova festa. Le feste, le gioie, vengono formate nelle comunicazioni. Il bene isolato non porta festa. La gioia da sola non sorride. La felicità da sola, a sola, non banchetta, non si mette in brio. E ecco il motivo per cui sono qua, per fare questa festa al Creatore, ma per imbandire una mensa anche a tutti coloro che magari vivono un po' accartocciati su se stessi, sui propri problemi, sulle vicissitudini, le varie situazioni della vita. Ecco, queste verità di cielo sono una mensa, sono un banchetto regale che Gesù ha preparato per ciascuno di noi e che ci danno la possibilità di non avere più fame, di non avere più sete, perché davvero ci riempiono di quella felicità. E quando pensavo a questo banchetto, in realtà pensavo a tutti i piccoli figli, no? Perché siamo noi oggi qui, ma in realtà portiamo in questa unione meravigliosa che il Signore ci dà, tutti i piccoli figli di Palermo e non solo, nell'unione spirituale, tutti i piccoli figli della Divina Volontà, che con i loro atti, chi con la propria voce, chi con i giri, con la propria stessa vita, ecco, tutti desiderano soltanto affrettare il regno della Divina Volontà. Ecco, questo è importante.
0: Ma
1: da
0: noi
1: dire.
0: Dobbiamo pensare che nel Vangelo il Signore ci dice che noi abbiamo tutto e che, come dire, l'uccello ha il mangiare di cui ha bisogno, che il fiore ha i fiori più belli, meglio di Salomone, i colori più belli. E ci dice: voi dovete chiedere solo l'avvento del regno di Dio e il tutto vi sarà dato in aggiunta. Non fate come i pagani che dicono tante parole, ma chiedete solo il regno. In tutto questo noi con questi scritti addirittura abbiamo la dimensione che dobbiamo chiedere il regno, l'avvento del regno di Dio, e renderlo manifesto. Addirittura Fra Pio, figura importante della Fiat Totus Sus, dice che il più grande atto di carità attualmente è chiedere l'avvento del regno di Dio, anche perché pensiamo che attualmente il mondo, che in una fase di Apocalisse, dove in realtà è un bellissimo momento perché il Redentore è vicino, Gesù è vicino, è una grande speranza, è una grande certezza, ma al tempo stesso ci sono tante prove, quindi come dire, questo avvento diventa la certezza di questo, come dire, sia in noi che in tutti, questa realtà che diventa concreta. Però tutto questo, diciamo, a fronte di oggi diventa sempre di più una bellezza, perché manifestare questo regno è qualcosa di bellissimo, anche perché è un regno concreto. Questi scritti ci danno la dimensione per farlo diventare sempre più concreto. Non so, vuoi dire qualche altra cosa?
1: Ma io ringrazio tutti per questa possibilità, perché comunque annunciare il regno è una missione alta, importante. Lo possiamo fare stando nascosti o mettendoci, no, in pubblico, quando il Signore ce lo chiede. Ringrazio te, Riccardo, tutti i fratellini e le sorelline della Divina Volontà. E questo è stato comunque molto importante per me essere qui oggi. Grazie di nuovo.
0: No, grazie anche a te, è stato importante anche per me, perché dicevo quanto sia importante testimoniare, lo diceva, insomma, l'hanno detto vari papi, l'ha detto anche ultimamente Papa Francesco, si arriva alla fede tramite i testimoni. Poi in questo caso, che dobbiamo anche parlare di queste nuove verità dei libri cielo, insomma, è importante farle conoscere e manifestarle, perché se non si conoscono, poco fa hai letto quell'altro brano che mi ha fatto venire i brividi, dove c'è questa mensa, dove ogni verità diventa fondante, noi dobbiamo diramare queste verità. In un altro libro, il libro 16, dice che ogni verità di queste, ogni parola, ogni atto, come dire, diventano uno stordimento per gli esseri umani, ma soprattutto scuotono il cielo e la terra. Questo cielo e terra vengono scossi. Noi dobbiamo capire che, come dire, dobbiamo sempre di più configurarci per configurarci in Cristo e in Maria per rendere manifesto questo regno di Dio. Va bene, allora io non mi voglio tediare ulteriormente, voglio ringraziare tutti per, come dire, l'ascolto e rimandare alla prossima puntata, che sarà ormai, faremo questa piccola pausa di agosto e quindi ci rivedremo a settembre. Vi ricordo che è sempre ogni due settimane questa trasmissione, ogni due giovedì alle 19:30, e poi viene anche, c'è anche la registrazione su YouTube. Quindi vi auguro un buon agosto, una buona festa dell'Assunta, della Madonna, e allora a presto, rivederci a settembre. Ringrazio ancora Cinzia, ringrazio tutti i telespettatori.
1: Grazie a voi.
0: A presto e tante benedizioni, la Divina Volontà a tutti voi, a presto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Virgine.

0: Io sono Gabriella e vengo a questo centro, a questa mensa, da 10 anni. Ci sono venuta in un momento particolare della mia vita che mi sembrava tutto buio intorno a me. Ho deciso di venire qui e mi sono sollevata proprio. Noi siamo 8 persone. C'è il cuoco, poi c'è l'aiuto, poi ci siamo tutti noi. C'è tanto affetto tra noi, perché loro ti guardano con quegli occhi e ti dicono grazie. Oppure sono capace pure di farti l'inchino per dirti grazie, perché io se posso, magari quell'altro non vuole, io gli do un frutto in più, un pezzo di pizza sotto mano, glielo do volentieri. Io il martedì l'aspetto con ansia, perché mi piace, lascio tutto da fare a casa, però vengo molto contenta. Vorrei dire a tutti di provare l'esperienza che sto provando io, perché è una bella soddisfazione. Magari non tutti sono disponibili, e qualche amica gliel'ho pure detto, però magari non sono disponibili, non si sentono capaci, però io le ripeto sempre a tutti che mi sento speciale che vengo qui alla mensa. Sento contenta e che do qualche cosa agli altri.
1: Io ho conosciuto la comunità circa 30 anni fa, quando ho fatto un'esperienza di volontario dopo aver terminato la scuola di agraria. Un mio professore di agronomia mi ha indicato per fare un'esperienza di volontariato, una comunità di recupero vicino alla nostra provincia, e ho deciso di fare una prova, un mese di volontariato in questa comunità. Ho fatto volontario circa 2 anni. Durante questa esperienza ho deciso anche di affrontarne un'altra. Ho fatto un'esperienza di vita missionaria in Venezuela. E terminata questa esperienza, che comunque ha segnato ancora in maniera particolare la mia vita, ho deciso comunque di continuare con questi, tra virgolette, ultime persone che ho conosciuto, quindi in comunità, quindi la tossicodipendenza, l'emarginazione delle persone rispetto a un dramma che stavo svolgendo in quegli anni 80, dagli 80 ai 90. E quindi in qualche maniera tutte queste situazioni mi hanno segnato. Dopodiché, dopo tanti anni di comunità, abbiamo visto che comunque si faceva fatica dopo il percorso comunitario a inserire le persone all'interno del mondo del lavoro, e quindi questa è stata un po' la decisione anche di creare insieme a Don Raffaele, a Emanuele e agli altri anche una cooperativa di inserimento lavorativo. Noi siamo una piccola comunità, quindi non superiamo le 12 persone, fa sì che questa comunità è molto familiare, quindi anche i cambiamenti e l'avvicinamento a queste persone e quello che loro ci raccontano e quello che comunque noi riusciamo a ricevere è molto forte. Ma allo stesso tempo anche la grande fiducia che loro ci danno, comunque, perché noi essendo sempre presenti comunque in comunità, non dico 24 su 24, però comunque la maggior parte del tempo della nostra vita, anche perché per noi è stata una scelta di vita, non è stata una scelta di lavoro sicuramente. Non pensavamo che in qualche maniera il nostro progetto passasse. Beh, siamo stati fortunati a ricevere questo contributo da parte della CEI per l'8x1000 e ad oggi stiamo terminate le strutture, inizieremo con la mungitura di questo latte di cavalla per entrare in una nicchia mercato particolare, soprattutto dal punto di vista sociosanitario. La grande possibilità che noi abbiamo, che è quella di dedicarci soprattutto, almeno ad oggi, al mondo agricolo, quindi cerchiamo di trovare delle attività che in qualche maniera si possono dare in qualche maniera anche un certo reddito, ma soprattutto il fatto di poter comunque lavorare sempre insieme attaccati al mondo del terreno, al mondo agricolo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera

domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che quando anche soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre. Ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. È chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a

cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili. E poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio, e quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risentono le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, e allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che, quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, a tutti quanti che ci guardano di Maria Visione. Sono Fra Domingo Plata, guardiano e parroco della Basilica di San Bernardino all'Osservanza. Oggi particolarmente vorrei condividere con voi un tema molto bello che ci permette anche di toccare un aspetto di più del nostro Signore Gesù Cristo, cioè la trasfigurazione. In questa occasione, sì, è un giorno di festa, la trasfigurazione. Ci troviamo sul Monte Tabor, perché Gesù si manifesta ai discepoli nella sua gloria. Si presentano lì con lui Giacomo, Pietro e Giovanni, perché vedono per un istante ciò che Gesù veramente è, cioè il figlio amato del Padre. È un'esperienza di luce, è un'esperienza di stupore, di speranza. Anche nella nostra vita ci sono momenti in cui tutto sembra più chiaro e sentiamo proprio la presenza di Dio in modo molto particolare. Sono quei momenti in cui la trasfigurazione interiore ci permette anche di aprire il nostro cuore. È un momento anche molto particolare nella quale anche la nostra fede si rafforza e possiamo sperimentare dentro di noi questa trasfigurazione. Per questo è un'esperienza interiore. Sì, è uno sguardo nuovo sulla vita, sugli altri, su di noi. È proprio lì che possiamo sentire e vivere l'amore di Dio che ci raggiunge, che ci consola, che ci rinnova. Tuttavia, come per i discepoli, non possiamo restare sul monte. Infatti, vengono invitati a continuare la loro vita. Loro non vogliono partire, però lo sanno che devono proprio continuare. E così questa esperienza. Dopo la trasfigurazione, Gesù scende verso Gerusalemme e verso la croce. Questo ci insegna che la fede non si allontana dalle difficoltà, ma ci dona luce per attraversarle. La trasfigurazione, un altro aspetto è che ci ricorda che anche quando il cammino diventa molto molto faticoso, il Signore è con noi e ci conduce verso la vita piena. La voce del Padre risuona ancora oggi nei nostri cuori, quella voce che dice: "Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo." È una parola che ci invita a riconoscere in Gesù il volto dell'amore di Dio e a lasciarsi guidare proprio da Lui, che tante volte facciamo fatica in un mondo pieno di rumori e di distrazioni. Siamo chiamati a fermarci, ad ascoltare e a vivere questo amore che trasforma la nostra vita. Prima di salutarvi, desidero affidare a ciascuno di voi, al Signore, perché la luce del Cristo trasfigurato illumini il vostro cammino, sostenga le vostre famiglie e doni speranza a chi attraversa momenti di prova. Con il cuore di San Francesco di Assisi vi auguro ogni bene e vi saluto con le sue stesse parole, cioè: il Signore vi benedica,
vi custodisca, mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi. Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni pace. A ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che portate nel cuore, scenda abbondantemente la pace e il bene del Signore. Pace e bene a tutti. Alla prossima. Dio vi benedica.

cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Ecco, e ora dovremmo cominciare con la terza relazione magistrale del nostro incontro ad entrare proprio nelle storie di santità di alcuni bambini. Ecco, comincia la sezione del nostro incontro dedicata a bambini santi e bambini venerabili. E qui ci facciamo guidare da una terza parola del convegno. La terza parola, dopo Gesù Bambino e dopo Vangelo, è Maria. Quando parliamo della possibilità attuale di riconoscere la santità dei bambini, abbiamo detto il pensiero va immediatamente alla canonizzazione di Francesco e Giacinta Marto, canonizzazione celebrata solennemente nel 2017 in occasione del centenario delle apparizioni di Fatima. Giacinta e Francesco, possiamo dire, sono gli apripista. Ci confermano che la santità è possibile anche per i bambini, perché loro due hanno compiuto tutto il percorso del riconoscimento delle loro virtù insieme alla Chiesa, essendo dichiarati prima servi di Dio, poi venerabili, quindi beati e infine santi. Il nesso tra questo primo caso di bambini santi per le loro virtù e un'apparizione mariana sembra farci intendere che la Madonna si è fatta personalmente garante per aprire questa via alla santità dei bambini nella Chiesa, Chiesa di cui lei è madre. Nella sua tenerezza materna, lei ha un rapporto speciale con i suoi figli più piccoli, che sceglie, cura, istruisce, guida e accompagna in modo del tutto peculiare sulla salita al Monte Santo. Nella sua tenerezza materna sembra che ultimamente affidi a questi piccoli anche i suoi figli più grandi, un po' il contrario di quello che si fa secondo la mentalità umana in cui sono i maggiori a badare ai minori. Questi piccoli la Madonna li rende testimoni e maestri della strada che conduce al cielo anche per gli adulti, sia nelle loro famiglie che fuori del loro ristretto ambito familiare.

0: familiare. Infine, anche Maria Bambina è stata una piccola di Dio e dunque insieme a Gesù Bambino anche lei costituisce il modello irraggiungibile, certo, ma il precedente possibile, insomma l'esempio e il riferimento per la santità dei bambini. Di questo rapporto tra Maria e i santi bambini ci parla il massimo esperto a livello internazionale delle apparizioni mariane, padre Salvatore Perrella, servo di Maria, teologo, già preside della Facoltà Teologica Marianum di Roma, segretario per gli studi e la formazione permanente, il quale ci ha fatto il grande onore di intervenire con una relazione dal titolo La tenerezza di Maria e la tenerezza di Gesù accolta dai bambini, i santi bambini di Fatima.
1: Buongiorno a tutti, prima di tutto. Io dedico questo mio intervento a questa bambina martoriata e uccisa nel febbraio, Beatrice. E dedico questo mio intervento in memoria di tutti i bambini che sono vessati, vilpesi, uccisi, mortificati, perché salga verso di loro una richiesta di perdono universale, globalizzare la richiesta di perdono verso tutti questi bambini mortificati e uccisi, proprio avendo come orizzonte i bambini di Fatima, Giacinta, Francesco e ora Lucia. Il tema è la tenerezza di Gesù e di Maria accolta dai bambini di Fatima. Poi ho messo un sottotitolo che credo sia esplicativo di tutto ciò che vorrò dire, dovrò dire, che non potrò dire in questa sessione. Per una teologia della tenerezza in un tempo anaffettivo e violento. Il primo punto tratta l'oggi del mondo nell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Il Papa dice così: se in ogni epoca incombe il rischio di costruire un mondo disumano e ingiusto. Lo scopo di questo recentissimo documento di Papa Leone è proprio questo: contrastare la disumanità e l'ingiustizia dei nostri giorni. Ma sono anni che il mondo, non solo occidentale, vive questa crisi di violenza, di ateismo, di acidità nei rapporti. Noi abbiamo bisogno di ritornare all'umanità e non è un caso che la Chiesa Cattolica, consapevole di come sia fondamentale nei rapporti il cuore, che è il luogo dell'incontro, è il luogo del riposo, è il luogo della tranquillità, è il luogo della ricomposizione delle asperità, ripropone la civiltà dell'amore, vagheggiata sin dal 1970 da San Paolo VI, rinnovata, rinvigorita e reinnestata nell'evangelizzazione della Chiesa dai pontefici suoi successori Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco e ora Papa Leone. In questo tempo convulso, o come diceva sempre Paolo VI, in questo tempo magnifico ma anche drammatico, la Chiesa non è inoperosa. La Chiesa sa di essere sacramentum caritatis, di quella carità che nasce dal cuore di Cristo, dal cuore di Dio, a cui si associa, perché ne fu beneficiaria, Maria, la piccola del Regno, la madre del Signore, la madre, la sorella e l'amica di tutti noi. E allora la domanda che ci si pone: come noi possiamo parlare di carità cristiana in un tempo che sembra, anche se rozzamente, rifiutare Dio, il Dio dei nostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri fratelli maggiori, gli ebrei, lo stesso Dio dei nostri fratelli e sorelle musulmani, il Dio di Cristo, principio e fondamento della nostra fede cristiana e nello specifico cattolico-romana, non per presunzione ma per servizio. Ci troviamo di fronte alla gigantesca opera e rinnovamento della scienza e della tecnica. Non dobbiamo, dice Papa Leone, aver paura della scienza, della tecnica e di tutto ciò che è e che viene dall'uomo. Se l'uomo è retto, da retta coscienza e da una coscienza che ha come obiettivo il bene comune e anche il bene di questa casa comune, come più volte ha sottolineato e indicato Papa Francesco. In questa casa comune tutti vi abitiamo. Per questa casa comune tutti dobbiamo agire sinergicamente per riportare il tutto al bello, al buono e al giusto. Principi antichi, dimenticati. Antichi, non vecchi. Ciò che è antico è prezioso. Ciò che è vecchio è decrepito. Dobbiamo guardare, cioè, a quella parola di sapienza che ci viene dalla Bibbia e che Papa Leone ci ha ricordato negli inizi di questa sua meditazione su come la Chiesa deve vivere l'oggi della Chiesa, del mondo, per il mondo. E ci ha dato due belle immagini bibliche. La Torre di Babele, in cui l'uomo assume e consuma l'affetto per Dio, distrugge in lui questa immagine del Figlio di Dio che il Padre ha voluto che fosse ogni uomo e ogni donna, sgorgati dalla carità di Dio. E se Dio viene rifiutato, se Dio viene offeso, se Dio viene cacciato, se Dio viene sottovalutato, se Dio è a Dio non, e di Dio non importa nulla, ecco la Torre di Babele. Confusione, aggressività, egoismo omicida, distruzione, morte di tutto e di tutti. Come possiamo recuperare ciò che abbiamo sciupato? Si spera non irrimediabilmente. Ecco allora l'altro passo che il nostro buon Papa, intelligente, misurato, disarmato e disarmante per tanti aspetti, ci offre. Neemia 2:6. La ricostruzione delle mura di Gerusalemme, che sono paradigma di come Dio sa ricostruire i legami filacciati e troncati prima ancora di costruire un nuovo edificio, un edificio che ha come obiettivo la ricostruzione di una civiltà, la civiltà dell'amore, partendo però, per umiltà stessa di Dio, dall'umanesimo. Umanesimo integrale. Leggendo e rileggendo il bel documento Magnifica Humanitas di Papa Leone, che farebbe bene leggere tutti e meditare e cercare di cogliere la concretezza degli enunciati, ci farà sicuramente bene. sinodalmente. Dobbiamo tutti concorrere alla ricostruzione di questo sogno. Guai a noi se rinunciamo a sognare. Guai a noi se rinunciamo a sperare. Guai a noi se diventiamo stanchi e burocrati artigiani dell'effimero. Papa Leone XIV ci ha dato buone indicazioni, concrete, partendo da un aspetto fondamentale che poi fonda anche il rispetto, l'accoglienza, la venerazione che si deve a tutto e a tutti, specie degli emarginati o degli scartati, come ci insegnava la pastorale organica ed insieme di Papa Francesco. La grandezza della persona dinanzi alle promesse della scienza e della tecnica, in modo speciale dell'intelligenza artificiale, così ben spiegata, così ben organizzata, così ben ispirata nel capitolo terzo dell'enciclica Magnifica Humanitas, nei numeri 90-130. L'umanesimo cristiano non rifiuta pregiudizialmente e ostinatamente la scienza e la tecnica, ma le assume, le critica, le valorizza, le stigmatizza. Quello che muove la Chiesa non è l'imperialismo della religione, ma è la missione di portare a tutti la carità di Cristo. Caritas Christi urget nos. E questa è una sfida che la Chiesa con umiltà e tenacia pone all'intelligenza non solo artificiale, alla supponenza di uomini e di donne che credono di poter fare a meno di Dio e dei suoi valori. L'unico interesse di Dio è il bene delle persone. L'unico interesse di Dio è godere del bene e della bellezza di tutto e di tutti, a partire dalle creature e del creato, scombussolato dall'ecocentrismo ottuso delle solite persone a tutti note. Questa è la prima parte che poi svilupperò organicamente nello scritto che consegnerò a tempo debito. I bambini sono un tema, o meglio, i bambini sono una presenza quasi sacramentale. Sono essi che fermano, seguendo la storia, l'andante teologico, biblico, pastorale della Chiesa dei tempi di Fatima, degli inizi del XX secolo, che fermano la mano forte e potente di Dio. I bambini. E allora noi dobbiamo partire da colui che ci ha dato una pedagogia di accoglienza dei bambini. E Gesù, anch'egli nato dalla Vergine, madre sollecita, madre colma di tenerezza ma non di svenevolezze materne, fortificata dall'amore non ottuso ed egocentrico, genitoriale, ma da quell'amore responsabile che ogni genitore deve possedere per la crescita integrale del proprio figlio, della propria figlia. Gesù, nella sua vita terrena, è stato l'uomo dell'incontro. Ha incontrato tante persone, tante situazioni, tanti luoghi, tanti pregiudizi. E pregiudizialmente i bambini venivano considerati solo dopo l'età adulta. Erano tutti avvolti nell'omertà, di una consuetudine. Erano tutti invischiati in un non protagonismo culturale. Perciò Gesù è innovativo, rivoluziona il modo di considerare, il modo di accogliere, il modo di, tra virgolette, capitemi, di utilizzare la genialità dei bambini. Questo termine genialità mi sovviene tenendo conto di ciò che è l'antropologia dal femminile di Papa Giovanni Paolo II, quando nella sua bella e propositiva lettera sulle donne parlava del genio femminile. Il genio in una persona nasce con lui, il genio di una persona cresce con lui, il genio di una persona presenza e incide nella persona e ha sbocchi fondamentali e fecondi nelle relazioni. Il bambino è un essere specialmente relazionale e interrelazionale. Ecco perché Gesù, in un contesto non avverso, ma che discriminava, minimizzava la dignità e il ruolo dei bambini, ci lascia un messaggio che è valido per tutte le stagioni, per tutte le culture, per tutte le religioni, perché l'attenzione verso il fragile, che potrà diventare, se lo lasciamo crescere, potenza di Dio, potenza per Dio, potenza per tutti. Lasciate che i bambini vengano a me e non impedite loro, perché chi è come loro appartiene il regno di Dio. Marco 10,14. E ancora subito dopo è lo stesso Signore Gesù che dice: in verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. I luoghi in cui i bambini sono oggetto della carità, dell'apprensione, della tenerezza, della cura, della gioia di Gesù, si trovano nell'Evangelo di Luca, capitolo 18, versetto 17, nel Vangelo di Matteo, capitolo 18, nel versetto 3. Possiamo dire che mentre in Matteo, Marco e Luca si usano i bambini e si portano i bambini nella loro realtà come esempio morale di umiltà e di piccolezza, nel Vangelo di Giovanni non troviamo bambini, ma troviamo ciò che suppone l'essere bambino del regno, è il concetto a livello mistico dell'essere capaci di essere chiesa, di essere figli di Dio. Se uno non nasce dall'alto, non può vedere e non può provvedere al regno di Dio, entrare, rinascere, entrare in sintonia, in comprensione con Cristo, è sempre stato il problema dell'uomo, della donna, non solo biblicamente inteso. Entrare nei pensieri di Dio. Solo i bambini vi entrano senza tecnicismi razionali, tatticismi psicologici. Vi entrano perché sono semplici, perché hanno il cuore puro, non storpiato dal pregiudizio, dall'astuzia e dal volgare interesse. Se non diventerete come bambini, non per regressione, ma per imitazione genuina di loro, voi, noi, non entrerete nel regno di Dio. Nell'antico Israele non si parla di bambini, si parla di figli, si parla di famiglia. E il bambino entrava in questa dinamica e in questa realtà talvolta oppressiva perché non aveva nessuna capacità, non aveva nessun luogo o presenza di rispetto. Era a carico della famiglia, veniva assorbito dalla famiglia, veniva relegato alla volontà educatrice formativa, si spera in bene, dei genitori, come ci dicono il libro Prima Samuele 4:20, Secondo Samuele 18:18 e il libro di Rutta, capitolo 4, versetto 13. Il bambino riceveva un nome appena nato e il maschio veniva circonciso l'ottavo giorno. Nei primi anni l'educazione del bambino era affidata alla madre o alla nutrice e il padre si interessava solo più tardi dell'educazione religiosa e professionale dei figli. Si potrebbe dire ben poca cosa, ma noi sappiamo dalla storia di Israele l'efficacia, la passione con la quale i genitori istruivano, performavano i propri figli, erano i loro beni, erano il loro bene. Gesù attesta questa realtà. Gesù, il figlio di Giuseppe, come si credeva, il figlio di Maria, come è stato, sine virili semine, attesta la passione e l'amore dei genitori verso i figli, portandoli all'età adulta e ad essere poi protagonisti nella società religiosa, sociale, politica, lavorativa del suo tempo. I bambini. Maria è stata bambina e nella devozione cattolica c'è anche la devozione a Maria bambina. Ma la vera devozione verso un bambino, verso una bambina, sta nel venerarlo come immagine concreta del Figlio di Dio, a cui si deve dare tutto, il bene, e si deve non solo farlo obbedire perché possa ascoltare e vivere i valori di Dio, ma a cui bisogna dare quella cura, quell'affetto, quella tenerezza che solo Dio sa dare. Per quanto riguarda la situazione pedagogica, formativa del tempo di Gesù, troviamo informazioni credibili e congrue nel volume e nei più volumi di John Paul Meyer, famosissimi, Un ebreo marginato, Ripensare il Gesù storico. E concretamente, dal punto di vista della genitorialità responsabile mariana, nel libretto abbastanza recente del 2018 del teologo latinoamericano, mio confratello servo di Maria, Clodovis Boff, La vita quotidiana di Maria. In questi due autori troviamo informazioni sufficienti per poter conoscere che cosa significava essere ebreo, che cosa significava essere figlio di Dio, che cosa significava e comportava essere graditi a Dio. Qual è il significato della presenza e del senso che il bambino sa dare, può dare, deve dare, mettendolo però nella possibilità di essere fecondo? Lo sappiamo dalla cura particolare che sin dalla creazione Dio in Gesù ha mostrato e mostra per ogni persona. Ogni persona è cara a Dio. Per ogni persona Cristo è venuto, per ogni persona Cristo ha evangelizzato, per ogni persona Cristo è morto, per ogni persona Cristo è risorto. Per ogni persona Cristo e affettuosamente e salvificamente presente. Perciò può dire con giustezza, senza nessuna arroganza presenzialista, io sono con voi tutti i giorni, non temete. In un tempo come il nostro, che viene connotato da studiosi come un tempo di crisi permanente. Abbiamo ricordato giorni fa la morte ultracentenaria di Edgar Morin, che parla del nostro tempo come un tempo affastellato da crisi terribili che hanno coinvolto e stravolto società, luoghi, religioni, persone. Che cosa è accaduto? Perché noi non possiamo progettare, non possiamo costruire né ricostruire senza essere consapevoli di ciò che ci è accaduto e ci accade. Allora attenzione, due parole: necrofilia e filia sono due parole che dicono il dramma di oggi, ma che ci possono aprire al recupero del domani. Combattiamo la sclerocardia, questa durezza del cuore, questa asprezza delle forme esterne e cordiali, per costruire e ricostruire le fondamenta, come diceva agli inizi, della civiltà dell'amore. E i bambini sono sotto questo aspetto risorsa fondamentale per ricostruire gli sfilacciati legami interpersonali. Ricordo solo alcuni nomi di autori e tutto ciò che essi hanno offerto a noi. Bauman, lo psicologo Andreoli, Umberto Galimberti, Fromm, solo per alcuni nomi, poi dopo troverete nella relazione tutta la completezza dell'informazione. Che cos'è la civiltà dell'amore? Come si fonda la civiltà dell'amore? La civiltà dell'amore si fonda sulla carità. Questa carità che è sempre stata e sempre sarà, ma che viene spesse volte dolosamente dimenticata o derisa. Rinvio a voi, alla memoria, la prima parte della bella enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas Est, che risponde sobriamente ma incisivamente alla critica di Nietzsche al cristianesimo, declinando da par suo eros, filia, agapè. Lì troviamo ulteriori stimoli perché possiamo ricostruire nel fondamento della carità di Dio trinitaria la civiltà dell'amore. Circa i bambini di Fatima. Allora, 1917, questa mariofania così importante, così declinante, la passione di Dio e la grande genialità della passione dei bambini, Francisco, Giacinta e Lucia, sono di una grande attualità. Il tempo del 17 degli inizi del XX secolo è stato un tempo oscuro, un tempo acido, un tempo frammezzato di dolore e di morti, ma che aspirava a risorgere. Ecco le apparizioni mariane. Hanno questo scopo: ricordare che Dio è sempre con noi ed è per noi. Chi è se non la migliore discepola, la migliore messaggera delle cose buone di Dio, se non Maria, ad apparire, ad evangelizzare? Ebbene, le sei apparizioni di Fatima ci dicono alcune cose. Come Maria, la donna del cielo, non dimentica di essere stata una donna della terra, una madre affettuosa, una sorella incisiva, un'amica sempre disposta a farsi trovare. I bambini lo percepiscono e intessono con Maria quel dialogo tra cielo e terra, tra innocenza glorificata e innocenza creata e che deve

permanere nell'innocenza. Ricordo un libro della professoressa Alberoni del 2007, La cacciata di Cristo, dove questa brava sociologa, ahimè morta, ci dice che i bambini di oggi

0: Essi promettono a Maria di riparare alle offese di Cristo e lo fanno con quel linguaggio, lo fanno con quell'atteggiamento solo dei bambini. Ecco perché Cristo dice, condiziona il nostro essere figli di Dio imparando dai bambini. Se non diventerete come bambini, voi non entrerete nel regno dei cieli. Non è una minaccia, ma è paradigma di come si può e si deve essere per Cristo, con Cristo ed in Cristo. I bambini di Fatima. Vi rimando alle tre omelie bellissime di Papa Giovanni Paolo II del maggio del 2013, no, del 2013, scusate, del 17 maggio del 2000, a quella susseguente di Papa Benedetto e a quella abbastanza recente di Papa Francesco, che ci danno una teologia dei bambini. E ci dicono che i bambini sono modelli eroici di sopportazione, di ascolto, di partecipazione, di tenerezza. Essi amano al di sopra di ogni cosa il Signore e si addolorano che venga messo sotto lo schiaffo della aridità, della violenza, dell'indifferenza. Ripariamo noi le offese a Cristo. Questi tre bambini sono l'emblema e il modello di come si può essere bambini per il regno dei cieli. Un regno dei cieli che non deve essere preso dalla violenza e dalla violenza, ma un regno dei cieli, un regno della terra che deve essere formato e per formato e deve ridare pace, serenità, tranquillità. Disarmata e disarmante, come si impegna sin dal suo primo giorno di pontificato il nostro pontefice Leone XIV. Grazie.
1: Padre Salvatore Perrella, devo dire con questa relazione che è partita da una prospettiva inaspettata, ma ha messo, ha incastonato anche la nostra riflessione, perché dobbiamo essere felici anche di questa diversità degli approcci e della ricchezza, no? Il primo dialogo lo facciamo proprio tra di noi e questo aver messo questa nostra giornata dentro una prospettiva del recente magistero di Papa Leone da una parte, del pensiero sociologico dall'altra, sotto questa luce della civiltà della recuperando Paolo VI, sicuramente ecco, porterà in noi anche un'elaborazione diversa, no? Da quella che avevamo immaginato. E la cosa che mi è piaciuta più di tutte, se posso dire, nell'approccio di Padre Salvatore, è che sì, ci ha parlato della teologia dei bambini, in qualche modo, no? Ha aperto almeno per il poco tempo che aveva, ha aperto degli squarci importanti sulla teologia dei bambini, anche rimandando degli autori molto, molto importanti che avremo modo poi di approfondire, ma ha anche parlato di qualche cosa che ritengo, ecco, riteniamo particolarmente complementare a questo, cioè la genitorialità responsabile mariana, l'ha chiamata. Ecco, in un momento in cui questo approccio della concezione proprietaria dei figli è tutt'altro che superato, è tutt'altro che superato, perché lo vediamo in mille modi, no? Nel desiderio ostinato del figlio a tutti i costi, piuttosto che negli ostacoli che si mettono alle vocazioni, piuttosto che alla progettualità dei bambini, del futuro dei figli, no? Così imposta senza guardare un po' ai loro talenti, ai loro sogni, alle loro strade. Ecco, tutto questo. Per non parlare, ecco, poi dopo anche delle deviazioni, no? Che addirittura negano ai bambini la custodia, la difesa, la protezione. Ecco, però questa genitorialità responsabile di cui ci parlava, che passa da una concezione proprietaria al protagonismo dei bambini.

passando per un amore sano, che si snoda intorno a questo macro concetto della tenerezza di Maria e che riesce a promuovere la genialità dei bambini, ecco, queste sollecitazioni che ci ha dato Padre Salvatore le ho trovate nuove, ecco, e anche per differenza rispetto a tutto quello che era stato detto fin qui, veramente complementari.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti quanti che ci guardano di Maria Visione. Sono Fra Domingo Plata, guardiano e parroco della Basilica di San Bernardino all'Osservanza. Oggi particolarmente vorrei condividere con voi un tema molto bello che ci permette anche di toccare un aspetto di più del nostro Signore Gesù Cristo, cioè la trasfigurazione. In questa occasione, sì, è un giorno di festa, la trasfigurazione, ci troviamo sul Monte Tabor, perché Gesù si manifesta ai discepoli nella sua gloria. Si presentano lì con lui Giacomo, Pietro e Giovanni, perché vedono per un istante ciò che Gesù veramente è, cioè il figlio amato del Padre. È un'esperienza di luce, è un'esperienza di stupore, di speranza. Anche nella nostra vita ci sono momenti in cui tutto sembra più chiaro e sentiamo proprio la presenza di Dio in modo molto particolare. Sono quei momenti in cui la trasfigurazione interiore ci permette anche di aprire il nostro cuore. È un momento anche molto particolare nella quale anche la nostra fede si rafforza e possiamo sperimentare dentro di noi questa trasfigurazione. Per questo è un'esperienza interiore. Sì, è uno sguardo nuovo sulla vita, sugli altri, su di noi. È proprio lì che possiamo sentire e vivere l'amore di Dio che ci raggiunge, che ci consola, che ci rinnova. Tuttavia, come per i discepoli, non possiamo restare sul monte. Infatti, vengono invitati a continuare la loro vita. Loro non vogliono partire, però lo sanno che devono proprio continuare. E così questa esperienza, dopo la trasfigurazione, Gesù scende verso Gerusalemme e verso la croce. Questo ci insegna che la fede non si allontana dalle difficoltà, ma ci dona luce per attraversarle. E la trasfigurazione, un altro aspetto, è che ci ricorda che anche quando il cammino diventa molto, molto faticoso, il Signore è con noi e ci conduce verso la vita piena. La voce del Padre risuona ancora oggi nei nostri cuori, quella voce che dice: "Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo." È una parola che ci invita a riconoscere in Gesù il volto dell'amore di Dio. E a lasciarsi guidare proprio da Lui, che tante volte facciamo fatica in un mondo pieno di rumori e di distrazioni. Siamo chiamati a fermarci, ad ascoltare e a vivere questo amore che trasforma la nostra vita. Prima di salutarvi, desidero affidare a ciascuno di voi al Signore, perché la luce del Cristo trasfigurato illumina il vostro cammino, sostenga le vostre famiglie e doni speranza a chi attraversa momenti di prova. Con il cuore di San Francesco di Assisi vi auguro ogni bene e vi saluto con le sue stesse parole, cioè: "Il Signore vi benedica,
vi custodisca, mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi. Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni pace. A ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che portate nel cuore, scenda abbondantemente la pace e il bene del Signore. Pace e bene a tutti. Alla prossima. Dio vi benedica.

Pace e gioia a tutti, sono Sur Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio, è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui, e deponi ai suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza, subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace. Tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no? È normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72. È un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È Lui il Re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù.
l'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, il Signore oggi ci invita a riflettere su ciò che veramente vale nella nostra vita, su ciò che occupa il primo posto nella nostra vita. Qual è il vero tesoro del mio cuore? Chiediamo al Signore la sapienza di riconoscere il Signore nei misteri che ora celebriamo e il coraggio, l'amore per desiderare di metterlo sempre al primo posto. Per celebrare degnamente questi santi misteri riconosciamo il nostro peccato, la nostra indegnità e rivolgiamoci con umiltà alla misericordia di Dio.

Signore Gesù, tu sei il vero tesoro che dona senso alla nostra vita. Kyrie eleison. Cristo Gesù, tante volte cerchiamo le ricchezze che passano e dimentichiamo il tuo regno. Christe eleison. Signore Gesù, donaci un cuore docile e sapiente, capace di scegliere sempre il bene. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio. Quanto amo la tua legge, Signore. La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo

secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra tutti molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, la prima lettura oggi ci presenta il re Salomone, il più saggio di tutti i re della storia del popolo prescelto. Dio gli appare in sogno e gli rivolge una domanda sorprendente. Gli chiede: chiedimi ciò che vuoi, che io te la conceda. Qualsiasi cosa che tu desideri, che pensi, che vuoi, io te la posso concedere. E noi che cosa avremmo chiesto, ciascuno di noi, se fossimo al posto di Salomone? La salute, la ricchezza, la pace in famiglia, il miglior lavoro, il successo. Salomone non chiede nulla di tutto ciò, chiede la cosa ancora più importante. Che cosa può essere più importante della ricchezza, della salute, della pace in famiglia? Lui dice: io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Signore, concedimi questa, la sapienza, distinguere il bene dal male, che io possa vivere nella giustizia. Salomone riconosce di essere inesperto e comprende che se deve governare un popolo non gli basta la sua propria intelligenza,

Non gli basta solo il potere, ha bisogno della sapienza che viene da Dio. Guardate che bellissima preghiera, che forse anche noi dovremmo fare più spesso, perché quanti di noi pregano ogni giorno chiedendo la sapienza, no? Molte volte pensiamo di sapere già tutto, di essere già imparati, di poter decidere da soli ciò che è bene, ciò che è male. Invece la vera sapienza è un dono dello Spirito, è vedere la vita con gli occhi di Dio. Signore, la mia intuizione, la mia intelligenza mi dice questa cosa, invece tu come la giudichi, come la vedi tu? Salomone ha capito una grande verità, che a nulla serve vivere molti anni se poi si spreca il tempo inutilmente, vivendo nell'egoismo, vivendo nel peccato, nella superficialità. Lui ha capito che a nulla serve possedere tante ricchezze se poi si spende i soldi per le cose che non servono, che un giorno non avranno nessun valore, nessuna importanza davanti a Dio. Lui ha capito che a nulla serve vivere in un paese in pace se nel proprio cuore si combatte una guerra continua, se in quel cuore non abita Dio, se quel cuore sempre vede il male, se quel cuore sempre pronto a puntare e vedere il male nell'altro, nella vita. E per questo chiede ciò che vale di più di ogni altra cosa. Signore, dammi la tua sapienza, la tua saggezza e l'umiltà nel giudicare. Poi il Salmo responsoriale va anche nella stessa direzione. Cosa dice il salmista? Come si esprime? Dice: quanto amo la tua legge, Signore. Per me vale più di 1000 pezzi d'oro ed argento. E ancora dice: perciò amo i tuoi comandamenti più dell'oro. Più dell'oro più fino. E lui, il salmista, sa che l'uomo non vive soltanto di cose materiali, perché siamo fatti di corpo, abbiamo bisogno di mangiare, di bere, di riposarci, ma siamo fatti anche di spirito, e per questo il denaro, il successo, il benessere, il piacere non riescono a colmare il nostro cuore. Dentro ciascuno di noi esiste una fame che soltanto Dio può saziare. La famosissima testimonianza di Sant'Agostino: inquieto sarà sempre il cuore umano, Signore, finché non riposerà in te. E anche questo che Gesù ci insegna nel Vangelo. Gesù racconta due parabole. Un uomo trova un tesoro nascosto in un campo, e poi quell'altra parabola, un mercante trova una perla di grandissimo valore. Entrambi, uno e l'altro, fanno la stessa cosa, cioè vendono tutto quello che possiedono per acquistare ciò che hanno trovato. Non vendono una parte, ma tutto ciò che possiedono vendono per possedere quello che hanno trovato. Perché? Perché hanno capito che quel tesoro vale infinitamente più di tutto il resto. E Gesù non ci invita certamente ad andare nei campi a cercare dei tesori nascosti, ma vuole insegnarci che il regno di Dio è più prezioso di tutto ciò che esiste, di tutto ciò che possediamo, di tutto ciò che a volte desideriamo di questo mondo. Chi incontra veramente Cristo scopre qualcosa che vale veramente più dell'oro. Ho sentito già tantissime testimonianze delle persone che si sono convertite, che veramente hanno scoperto, riscoperto Dio nella loro vita, hanno detto: Padre, i soldi adesso, ho lasciato la carriera, i soldi, perché prima avevo i soldi, la carriera, ero famoso, famosa, riconosciuta da tante persone, però non avevo una cosa, non avevo la pace, la serenità del cuore. Ho lasciato tutto questo, adesso per me il vero tesoro è vivere con Dio e in pace con i miei cari, con la mia famiglia, con gli amici. Quando uno scopre questo tesoro, tutto il resto passa in secondo piano. Pensiamo ai cercatori d'oro che attraversavano le immense terre del Nord America 100 anni fa, no? Loro, nei film del West si vede spesso che loro lasciavano la casa, il lavoro, la comodità e

Contavano freddo, fame, pericoli, perché erano convinti che sotto quella terra fosse nascosta una ricchezza nascosta, e molti divennero veramente miliardari. E molti contemporanei li consideravano pazzi. Ma in quel terreno non c'è niente, manco una pianta, e tu adesso spendi tutto per acquistare quel pezzo mucchio di sabbia? Ma chi crede davvero in un tesoro è disposto a fare grandi sacrifici. Pensiamo anche a chi incontra la persona giusta. Quando tu trovi la donna giusta, la tua donna, il tuo uomo, la vera, bella amicizia, non cerchi più altre persone, perché già hai trovato quella tua perla preziosa che Dio ti ha dato come aiuto, come compagnia. E l'amore rende naturale rinunciare a tante altre possibilità. E lo stesso, fratelli e sorelle, accade anche con Dio. Quando uno veramente incontra Gesù, capisce che Lui è il vero tesoro nella tua vita. Arriveranno delle situazioni in cui tutti ti lasceranno, persino il coniuge non ti capirà, gli amici ti possono abbandonare a volte, non ti capiranno, invece Dio non ti lascerà mai. Per questo non ci stupiamo che alcuni lasciano tutto per diventare sacerdoti, suore, che alcuni partono per le missioni lontane, che alcuni, come San Francesco, che peregrinò qui 800 anni fa, lasciò il suo castello, la sua famiglia, no? Non l'hanno fatto perché hanno disprezzato il mondo, ma l'hanno fatto perché hanno trovato qualcosa di immensamente più grande, più bello, più importante, più prezioso. Hanno scoperto il tesoro. Il problema di molti, forse ogni tanto anche il nostro problema, è che vediamo soltanto il campo. Non vediamo il tesoro che è nascosto in quel campo, ma vediamo solo il campo. Oggi tanti vedono solo impegni nella vita cristiana. Io sono cristiano, sono battezzato, non vedo la messa, vedo la preghiera, vedo i comandamenti, vedo tante rinunce che devo fare e mi domando perché devo andare a messa anche in vacanza, oppure gli altri che non frequentano, che sono cosiddetti credenti non praticanti, no? Ma perché andare a messa anche in vacanza? Perché pregare ogni giorno? Perché perdonare anziché vendicarsi? Perché vivere onestamente quando tutti fanno i furbi? Loro vedono solo il campo, non vedono il tesoro, non vedono Gesù, vedono solo il campo. Non conoscono la gioia dell'incontro con Cristo perché non hanno sperimentato quella pace, quella serenità, quella gioia che deriva da una vera relazione con il Signore Gesù. E per questo tante persone pensano che vivere da cristiani è una cosa triste, pesante, riservata solo agli anziani, agli vecchietti, ma chi incontra davvero il Signore sa che è esattamente il contrario. Come diceva uno a Roma, convertito dopo tanti anni: io vado a messa, ho ripreso la messa di domenica perché dopo la messa mi sento bene, dopo la messa ho la pace nel cuore. Quindi, fratelli e sorelle, la fede non toglie nulla, la fede dona tutto. La vera domanda allora è questa: qual è il mio tesoro? Che cosa occupa il primo posto nella mia vita? Oppure chi occupa il primo posto nella mia vita? Per che cosa sono disposto a spendere tempo, energie, soldi, sacrifici? Dove si trova il mio tesoro? No? Gesù dice: dove il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Per il tuo tesoro tu spenderai più tempo. No? Per cosa? Per chi spendo più tempo? Se il nostro tesoro è Cristo, allora tutto il resto trova il posto giusto. È così. Chi mette Dio al primo posto, tanti santi lo ripetevano, se tu metti Dio al primo posto, ogni cosa, lavoro, le relazioni, le cose materiali, non sarai mai appiccicato troppo alle cose. Quando Dio è al primo posto, ogni cosa trova il suo posto giusto nella tua vita.
Anche durante l'estate, anche in vacanza, anche lontano dalla parrocchia, dalla chiesa, continuiamo a custodire quel tesoro. Non lasciamo Gesù a casa in un armadietto, armadino chiuso. Mostriamo con la nostra vita che noi abbiamo il nostro tesoro. Sappiamo prenderci cura del nostro tesoro, della nostra relazione con il Signore, che non è un oggetto lasciato a casa, ma una persona che ci segue, che sta sempre con noi, e noi anche vogliamo essere sempre con Dio, perché chi ha trovato il vero tesoro non vive più come prima e non rimpiange ciò che ha lasciato. Fratelli e sorelle, l'amore, se noi veramente amiamo Dio, questo amore è l'unica forza capace di farci donare tutto, perché sappiamo di ricevere ancora molto di più. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci a Dio Padre perché ci aiuti a riconoscere i Suoi doni e ci dia la coerenza necessaria per fare dell'incontro con il Signore Gesù il tesoro più grande della nostra vita.
1: Preghiamo insieme dicendo: donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per la Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, impari a pregare il Padre con la sapienza che viene dall'alto e mostri al mondo il vero volto di Dio. Padre buono, preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i responsabili delle nazioni, nel prendere decisioni per i popoli loro affidati, si lascino guidare dalla vera sapienza e non dalla bramosia del potere. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i malati e i sofferenti, nel corpo e nello spirito, trovino nella preghiera forza e consolazione e attingano sempre al tesoro dell'amore di Dio. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i nonni, il Signore li colmi di gioia e salute e li accompagni con la sua benedizione, rendendoli testimoni di vita e speranza. Trovino nei santi Gioacchino e Anna, loro patroni, sostegno e conforto. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per noi qui riuniti in questa celebrazione eucaristica, il Signore ci doni un cuore docile e sapiente, capace di riconoscerlo come l'unico e vero bene. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Qualche avviso. Fratelli e sorelle, come disposto dalla Conferenza Episcopale Italiana, la colletta di questa domenica è destinata a sostenere le popolazioni del Venezuela duramente colpite dal recente terremoto che ha causato vittime, feriti e incendi di distruzioni. Con il nostro contributo vogliamo esprimere la vicinanza della comunità cristiana a quanti stanno vivendo il dolore e la perdita, affidandoli anche alla misericordia del Signore. Partecipiamo dunque con generosità a questa raccolta, certi che ogni dono, anche il più piccolo, può diventare un segno concreto di speranza e di carità fraterna. Che il Signore ricompensi la generosità di tutti e sostenga il popolo venezuelano con la sua pace e la sua consolazione.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio, Padre, gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua Santa Chiesa. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. È qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, cantiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Preghiera a Sant'Anna. O gloriosa Sant'Anna, a te fu dato il privilegio di avere come figlia Maria, madre del Signore Gesù. Custodisci e benedici i nostri bimbi con quel materno amore che mostrasti verso Maria, la eletta di Dio. Dona protezione e saggezza alle madri perché vigilino sui figli in modo che crescano in grazia e sapienza, esemplari cittadini del cielo e della terra. Intercedi per le spose, intrepida attesa della maternità, sappiano comprendere di essere strumento e segno dell'amore di Dio. Assisti infine le mamme anziane, sole o trascurate, perché la loro solitudine e sofferenza sia alleviata dalla carità di anime generose. Ottieni a tutti i tuoi devoti di godere i beni della salvezza eterna. Amen. Alla fine della celebrazione seguire la benedizione dei bambini, quindi i bambini possono avvicinarsi al centro della Chiesa. Il Signore sia con voi. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Il nostro Dio è misericordioso e custodisce i piccoli. Signore Gesù Cristo, che hai prediletto i piccoli e hai detto «Chi accoglie uno di loro accoglie me», esaudisci le nostre preghiere per questi bambini. Tu che li hai fatti rinascere nel battesimo per intercessione di Sant'Anna, genitrice della Beata Vergine Madre tua, custodiscili e proteggili sempre, perché nel progredire degli anni rendano libera testimonianza della loro fede e forti della tua amicizia perseverino con la grazia dello Spirito nella speranza dei beni eterni. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Dio onnipotente, onnipotente per intercessione di Sant'Anna, vi benedica, vi protegga, vi custodisca sempre dal male che possiate vivere sempre conformi alla sua parola di vita. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Testimoniate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il Signore vi dia pace. Sono Frate Angelo e vi parlo dal santuario della Porziuncola. Stiamo celebrando gli 800 anni del transito del Beato Francesco di Assisi. Questo ci dà l'occasione di ritornare sugli insegnamenti della Chiesa circa la realtà dei novissimi. Cosa sono? Sono le realtà che ci aspettano dopo l'incontro con Sorella Morte. Ci ricorda San Paolo quella che è la verità. Tutti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo. Vogliamo così comprendere qual è l'insegnamento della Chiesa sul giudizio dopo la morte, distinguendo il giudizio particolare dal giudizio universale e poter così cogliere il significato come compimento dell'incontro con Cristo, che è un giudice misericordioso e Signore della storia. Ogni cultura, ogni religione si sono interrogate sul destino dell'uomo dopo la morte. La domanda è sempre la stessa: ma che cosa accade quando termina la nostra vita terrena? La fede cristiana afferma che la morte non è la fine dell'esistenza, ma il passaggio all'incontro definitivo con Dio. Il giudizio, quindi, non è anzitutto una minaccia, ma la manifestazione della verità della nostra vita davanti a Dio. Come scriveva San Giovanni Paolo II, l'uomo non può sfuggire alla fondamentale esigenza della verità sul bene e sul male compiuti durante la propria vita sulla terra. Già l'Antico Testamento presenta Dio come un giudice giusto che conosce il cuore dell'uomo in profondità. Diceva Coelet: Dio citerà in giudizio ogni tua azione. Tutto ciò che è occulto, bene o male che sia, verrà ricordato. Diceva il profeta Daniele: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna per l'infamia eterna. Così emergono due convinzioni semplici ma importanti. La prima: Dio è il giudice della storia, soltanto Dio giudica, ed esiste una responsabilità personale davanti a Lui. Tutto quello che abbiamo scelto qui sulla terra avrà un suo perché. Anche Gesù parla frequentemente del giudizio finale, soprattutto in Matteo 25. La parabola che racconta Gesù del giudizio universale è Lui stesso, Gesù, che si identifica con gli affamati, con gli assetati, con gli stranieri, con i malati carcerati. Il criterio di giudizio è semplicemente l'amore. Tutto quello che avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. La fede autentica, dunque, si manifesta proprio nelle opere della carità. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ci ricorda Gesù nel Vangelo di San Giovanni. Ma anche quando Gesù parla con il buon ladrone nel Vangelo di Luca, dirà: oggi sarai con me nel paradiso. Questo testo è importante, uno dei fondamenti della dottrina del giudizio particolare immediatamente dopo la morte. Ma cosa insegna concretamente la Chiesa? Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice: ogni uomo, fin dal momento della sua morte, ha un'anima immortale e la retribuzione eterna avverrà in un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto con Cristo. Il giudizio che ciascuno ha dopo la morte, immediatamente la sua anima si trova davanti a Cristo. Non è certamente un tribunale umano, ma è la piena manifestazione della verità della persona davanti a Dio. Davanti alla luce di Dio, così noi vediamo anzitutto ciò che siamo stati noi, nella purezza, nella luce dove non ci si può nascondere, comprendiamo il bene compiuto e riconosciamo anche le omissioni e i nostri peccati. Quindi, quali sono i possibili esiti di un cristiano? Secondo il Catechismo, per coloro che sono pienamente uniti a Dio, aspetta il paradiso. Dice il Catechismo: coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio vivono per sempre con Cristo. Vi è anche la possibilità di una purificazione.
Per coloro che muoiono in grazia di Dio, ma hanno bisogno di una purificazione, esiste uno stato di purificazione che noi chiamiamo purgatorio. Coloro che muoiono in grazia e nell'amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, subiscono una purificazione. Non parliamo di una seconda possibilità, ma è la misericordia di Dio che porta a compimento la santificazione della persona. Parleremo in un'altra occasione dell'inferno, dove si rifiuta in maniera definitiva l'amore di Dio. Morire in peccato mortale, senza esserne purificati, significa rimanere separati dal Signore per sempre. Ma che cos'è allora il giudizio? Esiste il giudizio particolare, e cioè il giudizio universale. Cioè Dio ha fissato un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia. I morti verranno giudicati secondo le loro opere. Il Catechismo insegna proprio questo. La tradizione cattolica dice che il giudizio particolare viene definito il destino eterno della persona. Il giudizio universale, la giustizia di Dio, sarà manifestata pubblicamente. Appariranno le conseguenze delle azioni di ciascuno. Sarà rivelato il significato della storia. Nessun bene compiuto resterà nascosto. Non bisogna dunque immaginare Dio come un giudice severo e distante dall'uomo, assolutamente. La fede cristiana autentica afferma invece che il giudice è Gesù, misericordioso, crocifisso e risorto. Giovanni lo dice in maniera

molto chiara. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo venga salvato. Papa Benedetto XVI, nella sua enciclica Spe Salvi, diceva una cosa importante: l'incontro con Lui è l'atto decisivo del giudizio. Davanti all'amore di Cristo ogni falsità cade, ogni maschera scompare, la verità della nostra vita emerge pienamente. Il giudizio è quindi contemporaneamente giustizia e misericordia e verità, ma è soprattutto speranza. Quali sono allora le conseguenze per la vita cristiana? La dottrina del giudizio non serve assolutamente a suscitare paura, serve piuttosto a vivere responsabilmente il presente della nostra vita. La vita cioè ha un valore eterno, ogni scelta, anche piccola, anche nascosta, conta. Ogni gesto di amore rimane per sempre davanti a Dio. La carità dunque è il criterio decisivo del giudizio. La misericordia è sempre offerta, nessuno può disperare. Il giudizio finale non è dunque l'annuncio di una catastrofe, ma è l'annuncio della vittoria definitiva di Cristo sul male di ogni uomo. Per il cristiano, che unisce la propria morte a quella di Gesù, la morte dunque è come un andare verso di Lui, entrare nella vita eterna. Quando la Chiesa ha pronunziato per l'ultima volta le parole di perdono dell'assoluzione di Cristo sul cristiano morente, lo ha segnato per l'ultima volta, con un'unzione fortificante gli ha dato Cristo nel viatico come nutrimento per il viaggio, a Lui si rivolge con queste dolci e rassicuranti parole. Parti, anima cristiana, da questo mondo, nel nome di Dio Padre Onnipotente che ti ha creato, nel nome di Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che è morto per te sulla croce, nel nome dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. La tua dimora sia oggi nella pace della Santa Gerusalemme, con la Vergine Maria, Madre di Dio, con San Giuseppe, con tutti gli angeli e santi, tu possa tornare al tuo Creatore che ti ha formato dalla polvere della terra. Quando lascerai questa vita, ti venga incontro la Vergine Maria con gli angeli e santi. Mite e festoso ti appaia il volto di Cristo e possa tu contemplarlo per tutti i secoli in eterno. Dunque, la morte pone fine alla vita dell'uomo come tempo aperto all'accoglienza o al rifiuto della grazia che Dio dà. Il Nuovo Testamento parla sempre del giudizio principalmente nella prospettiva dell'incontro finale con Cristo. Parla della sua seconda venuta, ma afferma anche, a più riprese, l'immediata retribuzione che dopo la morte sarà data a ciascuno in rapporto alle sue opere e alla sua fede. Basti pensare alla parabola del povero Lazzaro, la parabola detta da Cristo in croce al buon ladrone, così come tutti gli altri testi del Nuovo Testamento parlano di una sorte ultima dell'anima che può essere diversa da una dalle altre a seconda di come si è vissuto. Ogni uomo, fin dal momento della sua morte, riceve allora nella sua anima immortale subito la retribuzione eterna in un giudizio che chiamiamo giudizio particolare, che mette la sua vita in rapporto a Cristo, per cui o passerà attraverso una purificazione, che noi chiamiamo purgatorio, oppure entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo, oppure purtroppo si dannerà immediatamente per sempre se nella propria vita non ha mai dato amore. Alla sera della vita saremo cioè giudicati sull'amore. Per coloro dunque che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, che sono perfettamente purificati, vivranno per sempre con Cristo. Sono per sempre simili a Dio perché lo vedono così come Egli è, faccia a faccia, ci dice la Sacra Scrittura. Con la nostra apostolica autorità definiamo che, per disposizione generale di Dio, le anime di tutti i santi morti prima della passione di Cristo e quelli di tutti i fedeli morti dopo aver ricevuto il santo battesimo di Cristo, nelle quali al momento della morte non c'era nessuna cosa da purificare, quelle anime sono per sempre salve, dirà il Papa.
questa vita perfetta, questa comunione di vita e di amore con la Santissima Trinità, con la Vergine Maria, gli angeli e tutti i santi del cielo, noi lo chiamiamo la santità, la vita eterna. Il cielo, cioè, è il fine ultimo dell'uomo, è la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva. Questo mistero di comunione beata con Dio e con tutti coloro che sono in Cristo supera ogni possibilità di comprensione e di descrizione terrena. La Scrittura ne parla con delle immagini, parla di vita, di luce, di pace, di banchetto di nozze, vino del regno, casa del Padre, Gerusalemme celeste, ma noi conosciamo soprattutto paradiso. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano, sottolinea San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. A motivo della sua trascendenza, Dio non può essere visto qual è, se non quando egli stesso apre il suo mistero alla contemplazione immediata dell'uomo e gli viene donata la capacità di vederlo. Questa contemplazione di Dio altro non è che la visione beatifica, cioè il paradiso. Questa sarà la tua gloria e la tua felicità, essere ammesso a vedere Dio, avere l'onore di partecipare alle gioie della salvezza e della luce eterna, insieme con Cristo, il Signore tuo Dio, godere nel regno dei cieli, insieme con i giusti e gli amici di Dio, le gioie dell'immortalità. Nella gloria del cielo dunque i beati continuano a compiere con gioia la volontà di Dio in rapporto agli altri e questo anche nei confronti di coloro che ancora rimangono sulla terra. Questa si chiama la comunione dei santi. Coloro allora che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti dopo la loro morte ad una purificazione al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo. La Chiesa chiama questo stato purgatorio, una purificazione finale degli eletti, che è tutt'altra cosa dal castigo dei dannati, è un'altra cosa, è voluta dall'amore di Dio. La Chiesa ha formulato la dottrina della fede relativa al purgatorio soprattutto nei concili di Firenze e di Trento. La tradizione della Chiesa, rifacendosi a certi passi della Scrittura, parla di un fuoco purificatore, ma è solo un'immagine, la realtà è altra. Per quanto riguarda alcune colpe leggere, si deve credere che c'è prima del giudizio un fuoco purificatore. Infatti, colui che è la verità afferma che se qualcuno pronuncia una bestemmia contro lo Spirito Santo, non gli sarà perdonata né in questo mondo e nemmeno nell'altro. Da questa affermazione di Cristo si deduce che certe colpe, purtroppo, non possono essere rimesse. Questo insegnamento poggia anche sulla pratica della preghiera per i defunti, di cui la Sacra Scrittura ce ne parla. Soprattutto abbiamo un passo della seconda Maccabei che parla proprio di questo. No? Giuda Maccabeo fece offrire un sacrificio espiatorio per i morti, perché i loro peccati fossero cancellati. Fin dai primi tempi, dunque, la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, affinché purificati possano giungere alla visione beatifica di Dio. La Chiesa quindi raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e le opere di penitenza a favore dei defunti. Rechiamo loro soccorso e commemoriamoli. Se i figli di Giobbe sono stati purificati dal sacrificio del loro padre, perché dovremmo dubitare che le nostre offerte per i morti portino loro qualche consolazione? Così la risurrezione di tutti i morti verrà attraverso un passaggio. Noi parliamo allora di giudizio. Il giudizio finale sarà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce, la voce del figlio dell'uomo, e ne usciranno quando fecero il bene per una risurrezione di vita, quando fecero il male per una risurrezione di condanna. Così parla il Vangelo di San Giovanni a capitolo 5. Allora deriva che Cristo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli e saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore
separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra.

sinistra, e se ne andranno questi a supplizio eterno e giudizi alla vita eterna, ricorda San Matteo capitolo 25. Dunque, davanti a Cristo, che è la verità, sarà definitivamente messa a nudo la verità sul rapporto di ogni uomo con Dio. Il giudizio finale manifesterà fino alle sue ultime conseguenze il bene che ognuno avrà compiuto, oppure che avrà omesso di compiere durante la vita terrena. Tutto il male che fanno i cattivi viene registrato a loro insaputa. Il giorno in cui Dio non tacerà, Egli si volgerà verso i malvagi e dirà loro: «Io avevo posto sulla terra i miei poverelli per voi e voi non avete fatto nulla, non ve ne siete accorti. Io, il loro capo, sedevo nel cielo alla destra di mio padre, ma sulla terra le mie membra avevano fame. Se voi aveste donato alle mie membra il vostro dono, adesso voi vi sareste salvati. Quando ho posto i miei poverelli sulla terra, li ho costituiti come vostri fattorini perché portassero le vostre buone opere al mio tesoro, ma purtroppo voi non l'avete fatto». Dunque il giudizio finale avverrà al momento del ritorno glorioso di Cristo, che la fede chiama la parusia, cioè la manifestazione finale. Soltanto il Padre ne conosce l'ora e il giorno, e lì solo decide circa la sua venuta. Per mezzo del suo Figlio Gesù pronuncerà allora la sua parola definitiva su tutta la storia. Conosceremo il senso ultimo di tutta l'opera della creazione, di tutta l'economia della salvezza, e comprenderemo le mirabili vie attraverso le quali la provvidenza divina avrà condotto ogni cosa verso il suo fine ultimo. Il giudizio finale dunque manifesterà la giustizia di Dio, questa giustizia che trionfa su tutte le ingiustizie commesse. Il messaggio del giudizio finale ci impone la conversione, fin tanto che Dio dona agli uomini la possibilità di farlo. Ispira il santo timore di Dio, impegna per la giustizia del regno di Dio, annuncia la beata speranza del ritorno del Signore, il quale verrà per essere glorificato nei suoi santi, per essere riconosciuto mirabile in tutti quelli che avranno creduto. Dunque, alla fine dei tempi, il regno di Dio giungerà finalmente alla sua pienezza. Dopo il giudizio universale, i giusti regneranno per sempre con Cristo, glorificati in corpo e anima, e lo stesso universo sarà rinnovato. Allora la Chiesa finalmente avrà il suo compimento nella gloria del cielo, quando verrà il tempo della restaurazione di tutte le cose. È questo quello che noi crediamo, questa è la nostra speranza. Auguro a tutti voi allora di poter fare tesoro di questi insegnamenti, di poter fare della propria vita una vita dedicata a Dio, dedicata alla carità, sapendo che ogni azione piccola, nascosta, che sembra insignificante, in realtà è un'azione che davanti a Dio ci guadagna la vita eterna. Che il Signore vi benedica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime, per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita, prima o poi, ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo, cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo,

malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza. E a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi. E con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza. Sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meditare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità. Perché è così come il Signore ci prende. Ecco così come il Signore ci ascolta. E così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore. Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà, diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarli con fiducia nelle Tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la Tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami, accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Ecco, siamo qui nel santuario dell'amore misericordioso, dove contempliamo un crocifisso, il crocifisso che Madre Speranza ha messo nel cuore di questo santuario, ci presenta Gesù nell'atto di dire: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Cioè Lui, il Figlio di Dio, è veramente il Re dell'amore e della misericordia. Uno dei titoli biblici che noi diamo a Gesù, al Figlio di Dio, al Messia, è Principe della Pace. Principe della Pace. Ecco, mi piace pensare, no, come questo titolo così importante, così significativo, si contrappone a un'altra parola che noi ascoltiamo spesso sulle nostre notizie quotidiane: i signori della guerra. Ecco, c'è un principe della pace e ci sono i signori della guerra nel mondo. Ci deve far pensare questo. Gesù sulla croce, dice San Paolo, ha abbattuto il muro dell'inimicizia e è diventato veramente la nostra pace. Allora, abbiamo voluto innalzare questa preghiera qui nel santuario attraverso Maria Vision, perché possa arrivare davvero attraverso le mani di Maria, la nostra madre, quella che chiamiamo anche Regina della Pace, possa arrivare al cuore di Dio, una preghiera incessante, possa arrivare al suo cuore misericordioso. E voglio ora leggervi una preghiera per la pace, invitando chi ascolta a farla propria, ad elevarla al Signore davvero con sincerità di cuore. Padre Santo, Dio di tutti gli uomini, Tu hai inviato il Tuo Figlio nel mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Egli ha percorso le strade della nostra terra, facendo del bene a tutti, annunciando ai poveri la buona notizia del Tuo amore, fasciando le piaghe dei cuori spezzati, liberando i prigionieri dal male fisico e morale, proclamando l'anno della Tua misericordia. Egli, infine, è morto ed è risorto per distruggere in se stesso il muro dell'inimicizia e fare dei popoli divisi un solo popolo. Volgi il Tuo sguardo, Padre misericordioso, sul pianto e la rovina dei popoli in guerra. Ascolta il grido degli innocenti che soffrono e muoiono. Ascolta, consola, perdona. Illumina le menti dei responsabili delle nazioni. Ispira con il Tuo Santo Spirito i loro pensieri e progetti di pace e non di afflizione, perché spengano i focolai dell'odio e della divisione e cerchino con retta coscienza le vie di una pace giusta e fraterna. Fa che trasformino le lance in falci e le spade in aratri, utilizzando le risorse che Tu hai messo a nostra disposizione non per distruggerci a vicenda, per affermare la legge del più forte, per allargare gli impegni dell'orgoglio, gli imperi dell'orgoglio umano, ma per costruire una terra dove tutti viviamo e ci sentiamo fratelli e ognuno possa vivere secondo la dignità di un figlio di Dio. Ascoltaci, o Padre di tutti, per la mediazione di Maria, nostra Madre, e per l'intercessione perenne del Tuo Figlio Gesù, nostra pace e riconciliazione. Amen.

Ciao a tutti quanti che ci guardano di Maria Visione. Sono Fra Domingo Plata, guardiano e parroco della Basilica di San Bernardino all'Osservanza. Oggi particolarmente vorrei condividere con voi un tema molto bello che ci permette anche di toccare un aspetto di più del nostro Signore Gesù Cristo, cioè la trasfigurazione. In questa occasione, sì, è un giorno di festa, la trasfigurazione, ci troviamo sul Monte Tabor, perché Gesù si manifesta ai discepoli nella sua gloria. Si presentano lì con lui Giacomo, Pietro e Giovanni, perché vedono per un istante ciò che Gesù veramente è, cioè il figlio amato del Padre. È un'esperienza di luce, è un'esperienza di stupore, di speranza. Anche nella nostra vita ci sono momenti in cui tutto sembra più chiaro e sentiamo proprio la presenza di Dio in modo molto particolare. Sono quei momenti in cui la trasfigurazione interiore ci permette anche di aprire il nostro cuore. È un momento anche molto particolare nella quale anche la nostra fede si rafforza e possiamo sperimentare dentro di noi questa trasfigurazione. Per questo è un'esperienza interiore. Sì, è uno sguardo nuovo sulla vita, sugli altri, su di noi. È proprio lì che possiamo sentire e vivere l'amore di Dio che ci raggiunge, che ci consola, che ci rinnova. Tuttavia, come per i discepoli, non possiamo restare sul monte. Infatti vengono invitati a continuare la loro vita. Loro non vogliono partire, però lo sanno che devono proprio continuare. E così questa esperienza. Dopo la trasfigurazione, Gesù scende verso Gerusalemme e verso la croce. Questo ci insegna che la fede non si allontana dalle difficoltà, ma ci dona luce per attraversarle. La trasfigurazione, un altro aspetto, è che ci ricorda che anche quando il cammino diventa molto molto faticoso, il Signore è con noi e ci conduce verso la vita piena. La voce del Padre risuona ancora oggi nei nostri cuori, quella voce che dice: questo è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo. È una parola che ci invita a riconoscere in Gesù il volto dell'amore di Dio e a lasciarsi guidare proprio da Lui, che tante volte facciamo fatica in un mondo pieno di rumori e di distrazioni. Siamo chiamati a fermarci, ad ascoltare e a vivere questo amore che trasforma la nostra vita. Prima di salutarvi, desidero affidare a ciascuno di voi, al Signore, perché la luce del Cristo trasfigurato illumini il vostro cammino, sostenga le vostre famiglie e doni speranza a chi attraversa momenti di prova. Con il cuore di San Francesco di Assisi vi auguro ogni bene e vi saluto con le sue stesse parole, cioè: il Signore vi benedica,
vi custodisca, mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi. Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni pace. A ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che portate nel cuore, scenda abbondantemente la pace e il bene del Signore. Pace e bene a tutti. Alla prossima. Dio vi benedica.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

forever, and the bread that I shall give for the

Salve, sono Padre Bruno Silvestrini, parroco della Pontificia Parrocchia di Sant'Anna in Vaticano, la parrocchia del Santo Padre, e saluto tutti, Maria Vision, tutti coloro che sono collegati, tutti i telespettatori, la regia, coloro che sono qui di fronte a me, che in un giorno caldo e magari con tante altre difficoltà sono ad ascoltarmi e a condurre questa regia in maniera così brava, in maniera così bella e così perfetta. La festa ogni anno sempre il 26 di luglio, e vengono in questa parrocchia tante tante persone, perché il ricordo di Sant'Anna ricorda la mamma della Madonna e ricorda la nonna di Gesù. È una festa molto sentita, perché è una festa che viene lungo il tempo e in tante cliniche, in tante parrocchie, in tante chiese, questa santa è venerata, è amata, è seguita, è guardata, e molte mamme, molte nonne, molte persone si sentono legate a questa santa. È la protettrice delle mamme, è la protettrice dei nonni, della famiglia, è la protettrice di coloro che si sentono all'interno della Chiesa la responsabilità dell'educazione della figlia. Ecco, vediamo che Sant'Anna nella tradizione è una santa che ha una lunga tradizione, ma che non viene dai Vangeli. Si parla di Sant'Anna nei Vangeli apocrifi, e quindi la Chiesa ne prende solamente la tradizione, perché la Madonna doveva nascere e quindi è nata da una famiglia di cui noi diciamo a livello di Vangelo non sappiamo il nome, ma certamente c'è stata una mamma e c'è stato un papà che la Chiesa, la tradizione, ha chiamato Anna e Gioacchino. La tradizione sempre dice che Sant'Anna nacque dopo una lunga attesa da parte dei genitori, in tanta situazione di difficoltà, e Sant'Anna diviene un dono, e il dono per lei è anche la nascita della sua bambina, la bambina attesa, amata dopo tante situazioni di difficoltà, questa bambina che diverrà poi la madre di Dio, diverrà per Anna la nonna di Gesù. Ed ecco allora che questa santa viene supplicata soprattutto da parte di coloro che hanno tanti problemi e difficoltà all'interno della vita della famiglia, delle mamme che hanno difficoltà nel parto o che hanno trepidazioni, momento di difficoltà in questa situazione, diciamo, particolarmente difficile, ma che si apre alla vita. Molte volte nel Vangelo Gesù parla di questo grande dono che è la sofferenza per il parto, ma appena un bambino o una bambina nasce, subito ci si dimentica del dolore, perché è nato nel mondo una vita che viene poi amata e redenta dal Signore. Ecco allora che Sant'Anna diventa per noi l'esempio di come si vive, l'esempio di come si impegna all'interno della famiglia per l'accoglienza e il dono della vita. Ecco, Sant'Anna quindi è per noi l'esempio di una vitalità e l'esempio dell'accoglienza. Nella tradizione Sant'Anna viene sempre vista, nella tradizione culturale, ma anche nella tradizione artistica, nella tradizione anche scultoria, dalle immagini, dal Sansovino, possiamo vedere anche il Caravaggio, possiamo vedere anche altre opere d'arti. Sant'Anna viene sempre raffigurata come una donna anziana. Una donna che è saggia, l'anzianità è vista come saggezza, è vista come dono grande di colei che ha il cuore pacificato, è la donna ormai tranquilla perché ha realizzato nella sua vita la maternità, la famiglia, e sa tramandare alla propria bambina, sa tramandare alla propria realtà, che è quella delle persone che le sono accanto, soprattutto del futuro della vita, che sono i bambini, la saggezza. E allora nella tradizione sia artistica che culturale che anche poetica vediamo che Sant'Anna viene sempre raffigurata accanto alla Madonna, lei anziana, con la sua figlia, la Vergine Maria, o in ginocchio, in piedi, sempre intenta ad educare alla lettura dei salmi. Lettura dei salmi che sono la preghiera,
che sono le tramandare il dono grande del dono della fede, che viene espresso attraverso la vita quotidiana, nelle scelte della vita di ogni giorno, ma anche nel momento in cui si deve saper parlare della preghiera. Si va proprio alla sorgente, la Sacra Scrittura, quindi la Bibbia, i Salmi e tutte quelle parti che servivano a quel tempo per tramandare il dono grande dell'incontro della persona con il proprio Signore, la preghiera, il dialogo con il Signore. Quindi in tutte le iconografie, in tutte le statue, le pitture, si vede sempre questo atteggiamento materno di Sant'Anna nei confronti della Vergine Maria, che la educa alla lettura dei Salmi, come vediamo anche nel quadro della chiesa di Sant'Anna in Vaticano, che la Madonna è piccolina, seduta in ginocchio e sta leggendo i Salmi insieme a Sant'Anna. Questa è una realtà importantissima, ci fa capire l'importanza della mamma, l'importanza della nonna, l'importanza della preghiera all'interno della famiglia. Nella famiglia molte volte si parla di tutto, nella famiglia si parlano delle difficoltà, delle varie situazioni, delle problematiche che vi sono in questo momento, ma ci si accorge che manca un elemento unificante, l'elemento del dono grande della fede. Viene raccontato nel Vangelo di Matteo che un giorno la famiglia di Nazareth, Giuseppe e Maria, conducono Gesù al Tempio, probabilmente per la festa della Pasqua, non sappiamo con precisione. E quindi il bambino è piccolino, Gesù bambino va insieme ai genitori e a un certo punto i genitori ritornano dalla festa del Tempio, ritornano verso casa, vanno verso Nazareth e a un certo punto si accorgono che non c'è Gesù. La Madonna pensa che si trova nella carovana degli uomini, va da Giuseppe. Giuseppe dice: senti, è forse con te? E allora comincia il panico. Ecco che fanno il ritorno indietro, salgono verso Gerusalemme e quando trovano Gesù che sta parlando nel Tempio dell'amore di Dio, quanto Dio ama gli uomini, dicono a Gesù: ma guarda che cosa hai fatto, tuo padre ed io eravamo affannati. Vedete, questo ci fa capire una cosa importante. Quando nella famiglia manca Gesù, quando nella famiglia manca la fede, quando nella famiglia cristiana si fa tutto ma non si pensa al Signore, entra la difficoltà, entra il problema, si perde di vista il senso dello stare insieme, si perde il senso del guardare verso una direzione che è quella dell'amore di Dio e soprattutto non si ha la forza di affrontare le problematiche che vengono inesorabili nella vita di ogni persona, perché nessuno di noi è senza problemi, ma quando una persona ha una speranza nel cuore riesce ad affrontare tutto. Nella famiglia, quando c'è Gesù che unisce il papà, la mamma con i figli, le problematiche vanno affrontate, ci si ama e ci si perdona, non nella pazienza, non nella capacità di sopportazione, quanto nella fede nel Signore che ama tutti e a tutti dona la vita eterna. Ecco, allora la festa di Sant'Anna è la festa del papà, la festa della mamma, perché il marito di Sant'Anna, Gioacchino, anche se viene ricordato in un altro momento in questa parrocchia, però ecco la famiglia. Sant'Anna è la santa che raffigura l'attesa del bambino e della bambina, della maternità. Sant'Anna è colei che ci ricorda la maternità e la tradizione del passaggio della preghiera. Qui a Sant'Anna vi è una tradizione ormai plurisecolare. A Sant'Anna vengono sempre le mamme a chiedere soccorso nel momento in cui si ha il parto. E Sant'Anna è stata costruita dai parafrenieri. Chi erano i parafrenieri? I parafrenieri erano coloro che avevano il compito di organizzare i viaggi del Santo Padre, del Papa.
Parafreno era il primo cavallo che si bardava in modo solenne con il colore bianco, perché si annunciava che il Papa si muoveva dal Palazzo Apostolico per andare o nelle parrocchie o fare lunghi viaggi. I parafrenieri erano i consiglieri del Papa che organizzavano i viaggi, organizzavano i cavalli, preparavano le vettovaglie, organizzavano tutto l'itinerario, il cambio dei cavalli, tutte le varie situazioni che si venivano a creare, la necessità di fare tutto bene in modo che il Santo Padre potesse partire, andare, arrivare al luogo dove lui doveva andare, portare l'annuncio della parola, il Papa che incontrava i fedeli, per poi organizzare anche il ritorno, perché il Santo Padre potesse tornare. Quindi questi personaggi sediari facevano parte di una confraternita, la confraternita appunto dei palafrenieri, che avevano costruito questa chiesa perché qui potessero loro pregare Sant'Anna per le mogli che rimanevano a casa, perché nel momento del parto potessero essere protette, amate, seguite, perché nel momento della difficoltà le mogli potessero essere protette da Sant'Anna. Ecco allora il significato della chiesa di Sant'Anna dei Parafrenieri all'interno del Vaticano. E in questa chiesa da tanti anni, da secoli, vengono a pregare le mamme che sono nel momento del parto. Vengono a pregare Sant'Anna, noi sacerdoti, il parroco della mia umile persona, chi è dopo di me o insieme a me, benediciamo la pancia di questa mamma e poniamo sotto la protezione di Sant'Anna. Diamo una piccola candela che è il segno della fede. Bisogna sapere che nella nostra vita la nostra fede è nel Signore. I santi non sono Dio, i santi sono i collaboratori di Dio, sono coloro che sono un segno che ci fanno capire che dobbiamo andare a chiedere sempre l'aiuto al Signore. Sant'Anna quindi è la protettrice delle partorienti, ma in questa chiesa, in modo silenzioso, senza farsi mai notare, vanno e pregano alla santa che noi vediamo qui rappresentata, Sant'Anna, vengono per pregare per avere il dono della vita. I mass media, i giornali, le televisioni, i rotocalchi parlano della legge del divorzio, come parlano anche della legge dell'aborto. Si parla sempre delle leggi che possono sciogliere la vita matrimoniale e togliere la vita a bambini che ancora non sono nati. E non si sa mai di nessuno, nessuno mai intervista quelle mamme che vengono a pregare Sant'Anna perché non riescono ad avere il dono di un bambino, il dono della vita. Sono tante mamme. Sono mamme che piangono, sono mamme che supplicano, che desiderano all'interno della loro famiglia il vagito di un bambino che doni loro il sorriso, il senso del matrimonio e la capacità di vedere che la loro vita, frutto del loro amore, continui nel tempo. E vengono a pregare Sant'Anna nel silenzio, affidano le lacrime a questa santa perché possano avere il dono, il regalo di un bambino, di una bambina. Sono tante le mamme che vengono portando degli ex voto perché hanno ottenuto tramite Sant'Anna il dono della vita. Sono mamme che tornano via contente, piene di luce negli loro occhi, perché abbracciano il dono grande della vita come un dono inatteso e inaspettato. Sia di esempio tutto questo per coloro che in momento di difficoltà, invece di affrontare la problematica dell'aborto con l'egoismo, si devono aprire sempre al dono grande della vita. Il Signore non abbandona mai nessuno. Di fronte alla vita noi sappiamo che è dono di Dio. L'uomo non può, non deve, non può permettersi di uccidere un bambino ancora non nato. Ecco allora Sant'Anna la protettrice anche della vita. A tutti voi che siete in collegamento con me, che vi sto parlando, venga su di voi la protezione di Sant'Anna per i vostri bambini, per i vostri figli, per i vostri nonni, per le mamme, per le famiglie, per tutti. Sant'Anna sia la protettrice che aiuta tutti e tutti incoraggia ad avere sempre l'entusiasmo della vita. Bene, io vi benedico e pregherò per voi. Arrivederci ancora una volta nella Pontificia Parrocchia di Sant'Anna nella Città del Vaticano, la casa del Santo Padre aperta sempre al mondo intero.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti quanti che ci guardano di Maria Visione. Sono Fra Domingo Plata, guardiano e parroco della Basilica di San Bernardino all'Osservanza. Oggi particolarmente vorrei condividere con voi un tema molto bello che ci permette anche di toccare un aspetto di più del nostro Signore Gesù Cristo, cioè la trasfigurazione. In questa occasione, sì, è un giorno di festa, la trasfigurazione. Ci troviamo sul Monte Tabor, perché Gesù si manifesta ai discepoli nella sua gloria. Si presentano lì con lui Giacomo, Pietro e Giovanni, perché vedono per un istante ciò che Gesù veramente è, cioè il figlio amato del Padre. È un'esperienza di luce, è un'esperienza di stupore, di speranza. Anche nella nostra vita ci sono momenti in cui tutto sembra più chiaro e sentiamo proprio la presenza di Dio in modo molto particolare. Sono quei momenti in cui la trasfigurazione interiore ci permette anche di aprire il nostro cuore. È un momento anche molto particolare nella quale anche la nostra fede si rafforza e possiamo sperimentare dentro di noi questa trasfigurazione. Per questo è un'esperienza interiore. Sì, è uno sguardo nuovo sulla vita, sugli altri, su di noi. È proprio lì che possiamo sentire e vivere l'amore di Dio che ci raggiunge, che ci consola, che ci rinnova. Tuttavia, come per i discepoli, non possiamo restare sul monte. Infatti vengono invitati a continuare la loro vita. Loro non vogliono partire, però lo sanno che devono proprio continuare. E così questa esperienza. Dopo la trasfigurazione, Gesù scende verso Gerusalemme e verso la croce. Questo ci insegna che la fede non si allontana dalle difficoltà, ma ci dona luce per attraversarle. La trasfigurazione, un altro aspetto, è che ci ricorda che anche quando il cammino diventa molto molto faticoso, il Signore è con noi e ci conduce verso la vita piena. La voce del Padre risuona ancora oggi nei nostri cuori, quella voce che dice: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. È una parola che ci invita a riconoscere in Gesù il volto dell'amore di Dio e a lasciarsi guidare proprio da Lui, che tante volte facciamo fatica. In un mondo pieno di rumori e di distrazioni, siamo chiamati a fermarci, ad ascoltare e a vivere questo amore che trasforma la nostra vita. Prima di salutarvi, desidero affidare a ciascuno di voi, al Signore, perché la luce del Cristo trasfigurato illumini il vostro cammino, sostenga le vostre famiglie e doni speranza a chi attraversa momenti di prova. Con il cuore di San Francesco di Assisi vi auguro ogni bene e vi saluto con le sue stesse parole, cioè: il Signore vi benedica,
vi custodisca, mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi, rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni pace. A ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che portate nel cuore, scenda abbondantemente la pace e il bene del Signore. Pace e bene a tutti. Alla prossima. Dio vi benedica.

0: Sono molto contento di presentarvi le motivazioni per la giornata missionaria salesiana sul volontariato salesiano giovanile e soprattutto missionario. Ci siamo nel continente americano che ha offerto alla congregazione alcune esperienze molto significative. Per noi salesiani vuol dire soprattutto accogliere uno dei segni dei tempi, che molti giovani vogliono provare una totale disponibilità alla missione e i salesiani offrono loro accompagnamento, formazione anche un anno o in altri casi anche più anni della loro partecipazione alla nostra missione. Per noi è anche un campo di lavoro vocazionale e nello stesso tempo in parecchi posti della nostra missione senza i volontari non possiamo fare a meno. 130 anni e più dopo il primo invio dei missionari da Don Bosco, adesso ci troviamo con l'invio dei missionari giovani laici nel mondo. Evviva i missionari giovani salesiani!
1: Il 2011 è un anno importante nelle case dei figli di Don Bosco e in particolare nel continente americano. Il servizio ai giovani e ai poveri si rinnova nel ricordo del famoso sogno missionario di Barcellona del 1886 e nella laboriosa attività della Chiesa tra il terzo e il quarto convegno missionario americano. Accompagnati dagli educatori salesiani, centinaia di giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni maturano sempre più la scelta di dedicare una parte del loro tempo all'aiuto e alla evangelizzazione dei coetanei. Strumenti nelle mani di Dio e di Don Bosco, nell'anno europeo del volontariato.
2: In primo luogo è un'esperienza molto importante per noi essere volontari. Stare qui e condividere una parte della nostra vita e del nostro tempo con questi bambini. E sapere di essere una speranza per loro, proporre un progetto, perché vedano il nostro esempio e continuino, in modo che questa esperienza sia realizzata anche in futuro. Io ho avuto la possibilità di avere una buona educazione scolastica, senza problemi, perché in Austria è normale. Ma sapevo che molti non hanno la stessa fortuna. Ecco perché ho pensato di dare un piccolo aiuto alla loro vita.
3: Ho lavorato a Guayaquil con i ragazzi di strada, in un progetto salesiano. Mi ha cambiato. Tutta la mia vita è cambiata al ritorno.
2: Perché la maggior parte delle volte ci limitiamo a chiedere, perché non dare qualcosa di nostro, perché non dare qualcosa che possiedi e può aiutare altri. Dobbiamo imparare a dare, non solo a prendere, anche se la gente ti dice che sei pazza e ti domanda perché lo fai.
4: Ser volontaria para mí.
2: Per me, come giovane, essere volontaria significa desiderare di cambiare il mondo, perché non posso limitarmi a dire vorrei che il mondo fosse diverso se non faccio nulla per questo. E perché vengo qui? È semplice, perché Gesù mi ha chiamata, perché ho sentito che mi chiamava dicendomi «Sai, ho bisogno che aiuti le tue amiche, le tue coetanee».
1: Il volontariato giovanile è oggi uno dei frutti del metodo educativo di Don Bosco,

0: si preparano a diventare animatori e catechisti dei coetanei o dei ragazzi di poco più piccoli. Lo stesso accade in Brasile. Lo stesso in Ecuador o altrove.
1: Per noi salesiani è importante stare con i giovani e ancor più con questi giovani volontari. La nostra congregazione nasce dall'esperienza profonda di Don Bosco con i giovani dei ceti popolari.
2: Ricordate, ragazzi, che se stiamo con loro, li possiamo conoscere. E se li conosciamo, li comprendiamo. E se li comprendiamo, possiamo aiutarli.
0: Volontari si diventa con il tempo. Perché qualcuno si è preso cura di te, ha notato nascere il desiderio di donare ad altri il tesoro educativo ricevuto e ti fa una proposta.
1: L'itinerario di formazione dei giovani volontari missionari in Ecuador inizia nelle opere salesiane, nei collegi, nelle parrocchie, negli oratori, attraverso l'associazionismo dei gruppi missionari. I giovani con una sensibilità particolare per il sociale si uniscono fino a formare gruppi di prevolontari.
0: Dopo il primo saltuario impegno in oratorio, matura la decisione di formarsi secondo percorsi definiti per collaborare in modo più strutturato e per un periodo più prolungato con la famiglia salesiana. Nel continente americano sono oggi molte le proposte di preparazione e accompagnamento al volontariato giovanile missionario.
2: Nelle tappe di formazione all'invio si trattano temi di metodologia catechistica e nozioni di didattica. Stiamo raggiungendo il terzo obiettivo di questo incontro, che era acquisire le basi della metodologia. Poiché questi giovani sono destinati a comunità dell'Oriente, della Sierra, della Costa, ai cui giovani porteranno le proprie energie e competenze.
0: Si può decidere di essere giovani missionari nel proprio paese oppure fare un vero tuffo nelle mani di Don Bosco, scegliendo un altro paese.
1: La verità è che avevo parecchia voglia di venire qua. Io sono spagnolo, di Madrid, dove lavoravo, in un centro per minori e bambini in situazioni difficili. La situazione infantile non è però tanto cruda o dura come nelle strade qui in Ecuador. Ed è una delle cose a cui mi sono dovuto adattare arrivando qui.
3: Parla poco sempre.
0: L'accurata formazione umana e cristiana aiuterà i giovani volontari ad inserirsi nelle comunità salesiane ed FMA cui saranno destinati. Faranno parte della famiglia e anche dell'equipe educativa. Diventeranno importanti per i ragazzi e per gli stessi educatori, in quella che viene chiamata educazione tra coetanei. Animeranno i ragazzi nei cortili, li aiuteranno a studiare, li ascolteranno. Ma soprattutto saranno testimoni, catechisti e presenza cristiana viva.
2: La maggior parte di voi diventerà catechista nella sua comunità.
4: Definitivamente sarebbe molto più difficile fare tutta questa lavoro senza loro.
1: Sarebbe decisamente molto più difficile fare tutto questo lavoro senza di loro. Ho potuto lavorare in altri oratori senza i volontari e decisamente il lavoro è molto più difficile. E ci sono attività che davvero non si possono fare. Perché il fatto che questi giovani siano molto vicini ai ragazzi, anche più di noi sacerdoti, fa sì che siano molto seguiti. E poi hanno competenze organizzative e lavorative che renderebbero impossibile svolgere certe attività senza di loro.
4: Sin la presenza di ellos.
5: Il volontariato giovanile salesiano qui in Brasile è
1: Il volontariato giovanile salesiano in Brasile è un'esperienza che aiuta i giovani a realizzare i loro progetti di vita e a essere come Don Bosco, che sognava che i giovani portassero speranza e amore ad altri giovani.

0: Un tempo prolungato dedicato agli altri non per semplice filantropia, ma per carità cristiana, deve produrre frutti duraturi.
1: L'obiettivo del volontariato è aiutarli nella loro formazione umana e cristiana, aiutarli nel loro discernimento vocazionale attraverso il servizio solidale con i più bisognosi. Aver vissuto l'esperienza missionaria porta ad una vita religiosa consacrata o a una vita laicale ugualmente impegnata nella Chiesa.
2: Un'esperienza
1: che si trasforma in una scuola di vita per i giovani stessi che la vivono. E anche un supporto per le comunità salesiane in cui portano il loro lavoro e per la gente che servono. È un'esperienza in cui in qualche modo tutti guadagnano. Il giovane o la giovane che fanno l'esperienza per tutto quello che apprendono della gente, della cultura e dell'ambiente. La comunità salesiana, che si arricchisce con la presenza di un giovane o una giovane che con il suo entusiasmo, la sua allegria, dà un nuovo impulso all'ottimismo e ringiovanisce anche la vita della comunità.
0: Il mandato missionario è un dono del carisma salesiano. È una emozione che diventa consapevolezza, vivendola con disponibilità ogni giorno. È un'eredità da trasmettere con fiducia in colui che chiama e con allegria nel donarsi.
3: Voi siete vita. Ricordate cos'è stato detto: la croce significa vita. Quindi, quando riceverete la vostra croce come volontari, ricordate di essere vita e speranza per molta gente che sta aspettando voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Amici di Maria Vision, buonasera. Siamo anche questa sera in diretta da Loreto per l'ultima serata della 56esima rassegna internazionale di musica sacra, che fra pochi minuti avrà inizio, come nelle sere precedenti, in diretta dalla Basilica di Loreto. Come avete potuto vedere in queste sere, questa rassegna ha invitato, vede partecipare i cori da tutta Europa che esibiscono le proprie doti canore, musica sacra, musica tradizionale, musica contemporanea. In queste sere abbiamo avuto modo e occasione di conoscerlo, sono sei cori, tutti squadre di coriste pluripremiate in Europa e nel mondo, con una lunga carriera, e bisogna ammettere che ci hanno lasciato molte emozioni, e il pubblico che è accorso in queste sere nella Basilica è rimasto molto molto entusiasta. Questa sera sarà il gran finale, la grande serata conclusiva con il concerto di gala, che vedrà esibirsi su questo palco allestito, ecco, che iniziano intanto a scorrere le immagini in diretta dalla Basilica di Loreto. Ecco, dicevo, del palco allestito proprio di fronte alla Santa Casa di Loreto, tutti e sei i cori che abbiamo conosciuto in queste sere. E li vado a citare ancora. Dall'Italia abbiamo il gruppo vocale Vox Cordis di Arezzo, dalla Polonia, da Katowice, il Choir of the University of Economics, da Sofia, Bulgaria, abbiamo la scuola corale del professor Gheorghe Dimitrov. Poi dall'Ungheria il coro Astler Vocassemble e il coro Switich dall'Ucraina, e infine il coro filippino di San Francisco in America. Ecco, sono questi cori che questa sera si esibiranno. Li abbiamo conosciuti nelle sere precedenti, divisi in due gruppi, mentre la prima serata abbiamo visto davvero la toccante esecuzione della messa di Rossini, un tributo al grande musicista pesarese. E non sono mancate in queste serate altri tributi a musicisti marchigiani. Ovviamente gentilmente i cori che sono venuti in Italia si sono sentiti così di ringraziare l'invito, di ringraziare all'invito con un tributo fatto ai musicisti marchigiani, come è accaduto appunto nelle sere precedenti. Ma la rassegna finirà domani con la messa che verrà celebrata domani mattina da Sua Eminenza Monsignor Giovanni Tonucci, dove ancora una volta saranno impegnati in un'esecuzione collettiva tutti i cori che conosceremo questa sera in una messa solenne. E quindi poi domani mattina questa 56esima rassegna avrà fine. Quest'anno si è svolta a luglio, dicevamo, non di solito veniva celebrata subito dopo Pasqua, a luglio, proprio per coinvolgere maggiormente i pellegrini che nel periodo estivo raggiungono la Casa di Maria in maniera più numerosa, e quindi per coinvolgerli maggiormente la rassegna è stata spostata a luglio, come ci ha spiegato il maestro padre Viabile, che come sappiamo è il direttore artistico di questa rassegna. Bene, avevamo visto intanto le prime immagini che ci vengono da Loreto, l'attesa cresce per questo gran finale, come nei grandi eventi il pubblico che raggiunge la chiesa si aspetta grandi cose da questi musicisti, da questi cantanti che in queste sere hanno dimostrato davvero tutto il loro valore. E vediamo che infatti il pubblico non tradisce le attese, la chiesa è piena, si sta riempendo, e tra qualche

0: minuto inizieremo. Come nelle sere precedenti, anche questa sera la serata verrà presentata da Alvin, che è sicuramente un personaggio che tutti voi conoscete, volto noto non solamente per gli amici di Maria Vision, ma aveva anche presentato le rassegne, le edizioni passate della rassegna. Sarà anche lui che vi aiuterà e ci aiuterà di volta in volta a presentare i pezzi, i brani che i rispettivi cori andranno a eseguire piano piano durante la serata. Bene, quindi è più o meno questo quello che andremo tra poco a vedere. Noi adesso facciamo una brevissima pausa, ci vediamo fra un minuto per la diretta dalla Basilica di Loreto del concerto di gala conclusivo della 56esima Rassegna Internazionale di Musica Sacra. A fra poco.
1: Chiuso.
0: Bene. Com'è andata? Vengo?

Signore e signori, buonasera e benvenuti alla serata conclusiva della 56esima edizione della rassegna internazionale di musica sacra Virgo Lauretana. Buonasera. Allora, siamo collegati in questo momento anche con Maria Vision. Volevo ringraziare Michele

streaming su mvloreto.tv e in Italia sul digitale terrestre in varie regioni. Facciamo un bel applauso a tutti quelli che ci seguono da casa, lo voglio bello caloroso per... grazie per una serata e un appuntamento che non mancherà di stupirvi. Si esibiranno tutte e sei le corali che hanno partecipato a questa convincente 56esima edizione. Convincente perché lo spostamento dalla settimana dopo Pasqua a quella estiva è risultata essere molto performante. Presenza e basilica sempre gremita. Devo un complimento e un plauso quindi agli organizzatori e voglio chiamare il presidente della rassegna, Fausto Pirchio. Lo invito a salire sul palco accompagnato dal vostro applauso. Buonasera Presidente.

0: altissima qualità delle corali che sono state scelte dalla commissione presieduta dal direttore artistico padre Giuliano Viabile, al quale va un applauso come al solito e dietro le quinte per il lavoro inesauribile. È convincente anche questa rassegna. Questa sera devo dire che le condizioni meteorologiche sono più interessanti rispetto a quelle di ieri, per esempio. Non sono mancate persone ieri, sono moltissime questa sera. A lei per una conclusione.
1: Diciamo che l'abbiamo sperimentate un po' tutte, con tempo bello, con tempo meno bello, però il risultato non è cambiato, sempre come tu hai già detto, la Basilica era ed è sempre piena, ha convinto questa scelta ardua, importante, perché andare non contro 55 anni di storia, che questo non abbiamo voluto fare, anzi che per amore, dopo 55 anni di storia di questa bellissima rassegna abbiamo avuto il coraggio e la forza di spostare in un periodo impensabile, forse. Però abbiamo vinto questa scommessa e ce l'abbiamo fatta e siamo di gran lunga felici. Il mio ringraziamento va a quelle persone che si trovano a dirigere quegli enti, quelle fondazioni che ci hanno dato e ci danno la possibilità di poter continuare ogni anno. Abbiamo qui con noi la presidente Marchianni della Fondazione Cassa di Risparmio, a cui va il mio applauso, il mio ringraziamento infinito per anche l'impegno che mette, perché noi della rassegna siamo impegnativi, posso dire così, nei loro confronti. Come ringrazio la Fondazione Opere Laiche, come ringrazio la stessa Cassa di Risparmio di Loreto, nonché il Comune di Loreto, nella persona anche del sindaco. Quindi tutte queste realtà di Loreto che hanno contribuito e contribuiscono e contribuiranno, ce lo auguriamo, a far sì che questa grande tradizione possa arrivare di là nel tempo. Quindi il saluto che faccio a tutte queste magnifiche corali, il ringraziamento che voglio fare a padre Giuliano, che ha saputo anche in questo anno essere, insomma, il punto di riferimento per la scelta di questi bravissimi e bellissimi cori, tutte persone che la gran parte conoscevamo, anche perché ogni tanto anche noi siamo ospiti di qualcuno di loro, quindi è un ritrovarsi in amicizia. Loreto è città dell'accoglienza, faccio un attimo l'assessore al turismo, voglio vendere un prodotto brevemente, quindi come città dell'accoglienza non possiamo che essere all'altezza del nome della città. Ringraziamento va anche all'amministrazione della delegazione pontificia, anche nella persona di sua eccellenza Monsignor Tonucci, che ci mette tutta la forza e ci sprona ogni volta anche con le sue preghiere a far sì che, insomma, la rassegna possa andare avanti. Quindi grazie a tutti, grazie anche al grande pubblico e, insomma, andiamo avanti.
0: Bene, grazie Presidente, rimanga con me perché, visto che lo ha chiamato, lo invito qui sul palco il Monsignor Tonucci, l'arcivescovo delegato pontificio. Venga Monsignore, non è abitudine, però un bel applauso potete farlo, perché lui è il padrone di casa e da sempre, devo dire, ci ospita nella casa di Maria per questi canti a Maria e non solo. A lei Monsignore.
2: Beh, cosa vuoi che dica? L'effetto che fa questa chiesa, questa basilica piena di un pubblico attento, è qualche cosa che consola, che conforta. Ho vissuto con gli altri, con i responsabili, questo trauma, questa ricerca di trovare il momento migliore per questi concerti. Mi pare che la cosa ha funzionato, mi fa piacere. È sempre una grande gioia usare la Basilica per questi scopi che sono allo stesso tempo culturali, spirituali, e sono sempre, diciamo, qualcosa che si adatta bene a questo luogo, che ha una tradizione di musica di altissimo livello. Quindi grazie a voi tutti che siete qui, e dato che Pirchi è un amico, questa volta non gli faccio pagare l'affitto. Grazie.
0: Grazie a Monsignor Tonucci, l'arcivescovo delegato pontificio presso questo santuario. Grazie Presidente. Direi di cominciare non prima di aver ricordato un nome e cognome così importante legato alla rassegna Virgo Lauretana, è quella del commendator Augusto Castellani, e a lui che si deve l'idea della Virgo Lauretana, e insieme a lui vorrei un applauso a tutte le persone che con assoluto sistema di volontariato si prodigano ogni anno per il successo di questa manifestazione. Grazie. Bene, saluti fatti, tutto a posto. Maria Vision, ci siamo. Possiamo far presentare a tutti voi la prima corale. La prima corale è il coro polifonico che arriva dall'Italia. È la formazione di Arezzo. Arezzo, famosa come città dell'oro, ma ho scoperto anche della giostra del Saracino, che è questa gara tra i rioni di Arezzo, particolarmente interessante perché c'è grande accanimento. Questa sera li vedrete all'opera con Tu es Petrus e Veni Creator. Il secondo brano che eseguiranno verrà proposto al pubblico per la prima volta, quindi è una prima assoluta alla quale assisterete insieme, un'occasione davvero unica, ed è stata scritta dal maestro che dirige il coro di Arezzo. Lo invito sul palco, il maestro è Lorenzo Donati. Buonasera maestro. Nonostante la loro consumata esperienza, suppongo che un pizzico di pathos è legato alla prima, che anche perché è una sua canzone, un suo brano. Maestro, eseguiranno, vi ripeto, Tu es Petrus e Veni Creator. Signore e signori, cominciamo la serata della 56esima edizione della rassegna internazionale di musica sacra, virgola, Luetana, con l'insieme vocale Vox Cordis di Arezzo.

0: siamo in posizione, allora un grande applauso all'insieme vocale Vox Cordis di Arezzo, diretta dal maestro Lorenzo Donati.
1: Presidente, venga. Allora, c'è un omaggio per tutte le corali, che è questo, che è uno scatto fatto dal nostro maestro fotografo Franco Gulli. Lo vediamo insieme, così fate la foto di rito. Eccolo qui, ci sono tutte le corali insieme in uno scatto che abbiamo fatto ieri in occasione appunto di un incontro collettivo con tutte le corali. Complimenti, un bel applauso. Maestro, grazie. Stemperata l'emozione allora della prima assoluta del Veni Creator, che è un brano appunto scritto al maestro Lorenzo Donati, e l'insieme vocale Vox Cordis di Arezzo prende posto. Grazie, complimenti, era la nostra corale italiana. Cambio palco rapidissimo, scendono gli amici, questi grandi professionisti di Arezzo, e lasciano spazio alla corale della Polonia. Si avvicenda quindi sul palco la corale di Katowice, l'importante città della Polonia, a sud della Polonia. Eccoli arrivare accompagnati dal vostro applauso. Seconda corale alla rassegna Virgola Uretana, edizione numero 56. È il coro dell'Università di Economia di Katowice, che festeggia, anzi ha festeggiato lo scorso maggio i 10 anni di attività. È nata infatti appunto a maggio del 2006, comprende studenti, come vedete, impiegati e laureati dell'università. Il coro, nonostante la giovane età, soltanto 10 anni, ha già vinto un sacco di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Ha tenuto concerti in Italia, Spagna, Turchia, Lituania, Francia e Repubblica Ceca. Diretto dal maestro Michał Brożek, che invito sul palco, eseguiranno Lux Aurunque e Alleluia. Signore e signori, Choir of the University of Economics da Katowice, Polonia.

0: maestro anche per lei.
1: Foto ricordo e un bel applauso. Choir of the University of Economics da Katowice, Polonia, il maestro Michał Brożek. Lo prolunghiamo un po' l'applauso, visto che è l'ultima performance che ogni corale fa ogni sera. Si sono esibiti e con la speranza di poterli riavere presto in una prossima edizione della Virgola Lauretana, edizione che si è andata bene. Abbiamo sempre fatto tantissimi saluti agli uomini della rassegna, volontari eccetera. Bene. Bene, abbiamo il pubblico che conosco. Cambio, facciamo salire la prossima corale. Io intanto scendo perché vi presento una persona che è il segretario della rassegna Virgola Lauretana. Vorrei un bel applauso, perché se c'è un tocco femminile in tutto questo, la cosa funziona, è lei, Suor Barbara Anselmi, una persona straordinaria, infaticabile. Il lavoro, anche Suor Barbara difetta in timidezza, ma accetterà senz'altro questo applauso sentito e molto sincero da parte del pubblico intervenuto questa sera alla rassegna. Allora andiamo a Sofia, Sofia capitale della Bulgaria. Vi presento la scuola corale del professor Georg Dimitrov. Eseguiranno Gloria Agnus Dei. Vi presento il maestro Vesela Pastarmajeva. Signore e signori, la scuola corale del professor Gheorghe Dimitrov.

Bene, facciamolo vedere a favore dei nostri fotografi. Eccola qui la foto che consegniamo virtualmente dalle mani del nostro presidente Fausto Pirchio al maestro Vesela Pastarmageva. Un ringraziamento con un bel applauso alla scuola corale Gheorghe Dimitrov da Sofia, Bulgaria. Grande armonia, bravissime. Un coro tutto femminile, prolunghiamo l'applauso se lo meritano. Complimenti. Come recita il libretto di sala, prossima corale è la quarta. Intanto saluto i telespettatori che magari si fossero posti soltanto adesso alla visione della nostra trasmissione, il nostro programma meraviglioso. Siamo in diretta dalla Basilica di Loreto per la 56esima edizione della Rassegna Internazionale di Musica Sacra, Virgo Lauretana. Gli applausi che sentite sono sicuramente anche per voi che ci state seguendo da casa, ma sono soprattutto per la prossima corale. Arriva da Miskolc, l'importante città ungherese, la quarta, dopo Budapest, Debrecen e Seghedino. Ha una cattedrale molto famosa, forse non tutti sanno che c'è la cattedrale dell'Assunzione di Maria, che serve chiaramente come luogo di preghiera per i fedeli di rito greco-cattolico. Eseguiranno questa sera Ovo Somnes o Salutaris Ostia, dalla Missa Brevis Gloria Sanctus e Exultate Iusti. È il coro Vocal Ensemble di Miskolc, Ungheria, diretto dal maestro Sándor Zoltán.

La foto con la foto. Fate un applauso al maestro Sandor Zoltan. Grazie maestro. L'ensemble vocale Hassler dall'Ungheria, la località Miskolc. Grazie maestro, grazie per essere stato con noi.

0: Bene, bene, bene, grande sostegno, applauso, applauso anche per la prossima corale che sale sul palco.
1: Camilla.
0: La quinta corale della serata arriva dall'Ucraina, è la corale di Nijin. Questa è una corale straordinaria che ha vinto numerosissimi premi in giro per l'Europa. Esiste dal 1993, il coro è stato fondato nell'Università Statale Gogol di Nijin. Tantissimi riconoscimenti, vi dicevo. Il nome di questa corale è Switich, che significa fiaccola di educazione musicale. È diretta dai maestri Lyudmila Shumska e Lyudmila Kostenko. Eseguiranno questa sera Paternoster, preghiera alla Vergine Maria, e benedirà la mia anima il Signore. Signori, signori, il coro giovanile Switich.

Allora i maestri Lyudmila Shumska e Lyudmila Koshtenko ricevono anche loro la fotografia che ritrae tutte le corali. Bene, un bel applauso. Vi siete viste, vedo. Bene, prolungato applauso, un'altra corale davvero straordinaria, il coro giovanile Switich da Nizhny, Ucraina. Complimenti.

Oh, meglio. Loreto saluta le corali con un bel applauso, grazie. Corali che si raduneranno domani mattina alle 9.15 ed è bellissimo da vedere, perché dopo essersi radunate ci sarà questa sfilata dei cori partecipanti verso la Basilica e alle 11.30 verrà officiata la messa celebrata appunto da Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, Arcivescovo delegato pontificio e prelato di Loreto. Lo dico agli amici a casa, l'applauso che sentite spontaneo va chiaramente quale riconoscimento per l'efficacia delle corali. E in particolar modo questa piuttosto originale è la corale che arriva da San Francisco. Siamo negli Stati Uniti, San Francisco, la grande città del Golden Gate Bridge, questo ponte straordinario. Origine, devo dire, o comunque scenario di molti telefilm degli anni 70. Dice poco questo, dice invece qualcosa di più. George Hernandez è il nome del maestro che dirige questa corale che eseguirà The Lord's Prayer e Soon Will Be Done. Signore e signori, The Philippine Sarigame Singers da San Francisco.

0: maestro.
1: Allora, maestro Jorge Hernandez, sì, rimanete qui, la straordinaria Philippine Sarigaming Singers, diretta dal maestro Jorge Hernandez. Bravissimi. Chiamo presidente e direttore artistico della rassegna, Fausto Pirchio, il padre Giuliano Viabile. Dobbiamo fare due cosine carine. Intanto vi dico che da noi la musica, tra virgolette, non finisce mai, perché da martedì prossimo, 19 luglio, e per tre martedì partirà la rassegna organistica, si chiama Angeli Musicanti. Sono tutti giovanissimi diplomati da poco e ogni anno scelgono un conservatorio, saranno protagonisti gli allievi del Conservatorio di Pesaro. Martedì prossimo, nella fattispecie, sarà presente un 14enne particolarmente virtuoso, si chiama Andrea Campolucci, quindi in occasione l'ingresso è chiaramente gratuito, di ritornare in Basilica per ascoltare questi giovani talenti. Il presidente lo vedo, il direttore Giuliano Viabile, eccolo qui, padre Giuliano, buonasera. Sono loro titolare del ristorante e chef che hanno scelto questi piatti straordinari. Io ho fatto solo il cameriere, voi avete fatto invece quelli che sono venuti a cena e spero che abbiate mangiato bene. Conteremo di fare qualcosa di più anche l'anno prossimo con l'edizione numero 57. Se ci alziamo in piedi e facciamo una standing ovation a loro senz'altro, ma soprattutto alle straordinarie corali che quest'anno ci hanno allietato con le loro interpretazioni alla rassegna internazionale di musica sacra Virgo Lauretana. Grazie, buon proseguimento di serata, alla prossima edizione.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, a tutti quanti che ci guardano di Maria Visione. Sono Fra Domingo Plata, guardiano e parroco della Basilica di San Bernardino all'Osservanza. Oggi particolarmente vorrei condividere con voi un tema molto bello che ci permette anche di toccare un aspetto di più del nostro Signore Gesù Cristo, cioè la trasfigurazione. In questa occasione, sì, è un giorno di festa, la trasfigurazione, ci troviamo sul Monte Tabor, perché Gesù si manifesta ai discepoli nella sua gloria. Si presentano lì con lui Giacomo, Pietro e Giovanni, perché vedono per un istante ciò che Gesù veramente è, cioè il figlio amato del Padre. È un'esperienza di luce, è un'esperienza di stupore, di speranza. Anche nella nostra vita ci sono momenti in cui tutto sembra più chiaro e sentiamo proprio la presenza di Dio in modo molto particolare. Sono quei momenti in cui la trasfigurazione interiore ci permette anche di aprire il nostro cuore. È un momento anche molto particolare nella quale anche la nostra fede si rafforza e possiamo sperimentare dentro di noi questa trasfigurazione. Per questo è un'esperienza interiore. Sì, è uno sguardo nuovo sulla vita, sugli altri, su di noi. È proprio lì che possiamo sentire e vivere l'amore di Dio che ci raggiunge, che ci consola, che ci rinnova. Tuttavia, come per i discepoli, non possiamo restare sul monte. Infatti vengono invitati a continuare la loro vita. Loro non vogliono partire, però lo sanno che devono proprio continuare. E così questa esperienza. Dopo la trasfigurazione, Gesù scende verso Gerusalemme e verso la croce. Questo ci insegna che la fede non si allontana dalle difficoltà, ma ci dona luce per attraversarle. La trasfigurazione, un altro aspetto, è che ci ricorda che anche quando il cammino diventa molto, molto faticoso, il Signore è con noi e ci conduce verso la vita piena. La voce del Padre risuona ancora oggi nei nostri cuori, quella voce che dice: «Questi è il Figlio mio». L'amato, ascoltatelo. È una parola che ci invita a riconoscere in Gesù il volto dell'amore di Dio e a lasciarsi guidare proprio da Lui, che tante volte facciamo fatica. In un mondo pieno di rumori e di distrazioni, siamo chiamati a fermarci, ad ascoltare e a vivere questo amore che trasforma la nostra vita. Prima di salutarvi, desidero affidare a ciascuno di voi, al Signore, perché la luce del Cristo, trasfigurato, illumini il vostro cammino, sostenga le vostre famiglie e doni speranza a chi attraversa momenti di prova. Con il cuore di San Francesco di Assisi vi auguro ogni bene e vi saluto con le sue stesse parole, cioè: il Signore vi benedica,
vi custodisca, mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi, rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni pace. A ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che portate nel cuore, scenda abbondantemente la pace e il bene del Signore. Pace e bene a tutti. Alla prossima. Dio vi benedica.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita, prima o poi, ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte

Ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso, perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati. Gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza, e a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi, e con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza, sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meritare l'amore di Dio, non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso, così come siete con le tue fragilità. Perché è così come il Signore ci prende, ecco così come il Signore ci ascolta. E così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore. Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà. Diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarle con fiducia nelle tue

mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami. Accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30, a cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del cielo e della terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi.
Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Ciao a tutti quanti che ci guardano di Maria Visione. Sono Fra Domingo Plata, guardiano e parroco della Basilica di San Bernardino all'Osservanza. Oggi particolarmente vorrei condividere con voi un tema molto bello che ci permette anche di toccare un aspetto di più del nostro Signore Gesù Cristo, cioè la trasfigurazione. In questa occasione, sì, è un giorno di festa, la trasfigurazione, ci troviamo sul Monte Tabor, perché Gesù si manifesta ai discepoli nella sua gloria. Si presentano lì con lui Giacomo, Pietro e Giovanni, perché vedono per un istante ciò che Gesù veramente è, cioè il figlio amato del Padre. È un'esperienza di luce, è un'esperienza di stupore, di speranza. Anche nella nostra vita ci sono momenti in cui tutto sembra più chiaro e sentiamo proprio la presenza di Dio in modo molto particolare. Sono quei momenti in cui la trasfigurazione interiore ci permette anche di aprire il nostro cuore. È un momento anche molto particolare nella quale anche la nostra fede si rafforza e possiamo sperimentare dentro di noi questa trasfigurazione. Per questo è un'esperienza interiore. Sì, è uno sguardo nuovo sulla vita, sugli altri, su di noi. È proprio lì che possiamo sentire e vivere l'amore di Dio che ci raggiunge, che ci consola, che ci rinnova. Tuttavia, come per i discepoli, non possiamo restare sul monte. Infatti vengono invitati a continuare la loro vita. Loro non vogliono partire, però lo sanno che devono proprio continuare. E così questa esperienza. Dopo la trasfigurazione, Gesù scende verso Gerusalemme e verso la croce. Questo ci insegna che la fede non si allontana dalle difficoltà, ma ci dona luce per attraversarle. La trasfigurazione, un altro aspetto, è che ci ricorda che anche quando il cammino diventa molto molto faticoso, il Signore è con noi e ci conduce verso la vita piena. La voce del Padre risuona ancora oggi nei nostri cuori, quella voce che dice: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. È una parola che ci invita a riconoscere in Gesù il volto dell'amore di Dio e a lasciarsi guidare proprio da Lui, che tante volte facciamo fatica in un mondo pieno di rumori e di distrazioni. Siamo chiamati a fermarci, ad ascoltare e a vivere questo amore che trasforma la nostra vita. Prima di salutarvi, desidero affidare a ciascuno di voi, al Signore, perché la luce del Cristo trasfigurato illumini il vostro cammino, sostenga le vostre famiglie e doni speranza a chi attraversa momenti di prova. Con il cuore di San Francesco di Assisi vi auguro ogni bene e vi saluto con le sue stesse parole, cioè: il Signore vi benedica,
vi custodisca, mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi. Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni pace. A ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che portate nel cuore, scenda abbondantemente la pace e il bene del Signore. Pace e bene a tutti. Alla prossima. Dio vi benedica.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo. Padre Celeste,

tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e lechizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volta. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tremura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani, affinché servano nella tua opera, per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi, affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato, affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male,

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo prezioso

preziosissimo sangue, per intercessione del cuore immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age.
La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra vita.

0: umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione. Guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. ti preghiamo.

0: liberaci, oh Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società, e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, oh Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, oh Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti quanti che ci guardano di Maria Visione. Sono Fra Domingo Plata, guardiano e parroco della Basilica di San Bernardino all'Osservanza. Oggi particolarmente vorrei condividere con voi un tema molto bello che ci permette anche di toccare un aspetto di più del nostro Signore Gesù Cristo, cioè la trasfigurazione. In questa occasione, sì, è un giorno di festa, la trasfigurazione. Ci troviamo sul Monte Tabor, perché Gesù si manifesta ai discepoli nella sua gloria. Si presentano lì con lui Giacomo, Pietro e Giovanni, perché vedono per un istante ciò che Gesù veramente è, cioè il figlio amato del Padre. È un'esperienza di luce, è un'esperienza di stupore, di speranza. Anche nella nostra vita ci sono momenti in cui tutto sembra più chiaro e sentiamo proprio la presenza di Dio in modo molto particolare. Sono quei momenti in cui la trasfigurazione interiore ci permette anche di aprire il nostro cuore. È un momento anche molto particolare nella quale anche la nostra fede si rafforza e possiamo sperimentare dentro di noi questa trasfigurazione. Per questo è un'esperienza interiore. Sì, è uno sguardo nuovo sulla vita, sugli altri, su di noi. È proprio lì che possiamo sentire e vivere l'amore di Dio che ci raggiunge, che ci consola, che ci rinnova. Tuttavia, come per i discepoli, non possiamo restare sul monte. Infatti vengono invitati a continuare la loro vita. Loro non vogliono partire, però lo sanno che devono proprio continuare. E così questa esperienza. Dopo la trasfigurazione, Gesù scende verso Gerusalemme e verso la croce. Questo ci insegna che la fede non si allontana dalle difficoltà, ma ci dona luce per attraversarle. La trasfigurazione, un altro aspetto, è che ci ricorda che anche quando il cammino diventa molto molto faticoso, il Signore è con noi e ci conduce verso la vita piena. La voce del Padre risuona ancora oggi nei nostri cuori, quella voce che dice: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. È una parola che ci invita a riconoscere in Gesù il volto dell'amore di Dio e a lasciarsi guidare proprio da Lui, che tante volte facciamo fatica. In un mondo pieno di rumori e di distrazioni, siamo chiamati a fermarci, ad ascoltare e a vivere questo amore che trasforma la nostra vita. Prima di salutarvi, desidero affidare a ciascuno di voi, al Signore, perché la luce del Cristo trasfigurato illumini il vostro cammino, sostenga le vostre famiglie ed ogni speranza a chi attraversa momenti di prova. Con il cuore di San Francesco di Assisi vi auguro ogni bene e vi saluto con le sue stesse parole, cioè: il Signore vi benedica,
vi custodisca, mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi, rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni pace. A ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che portate nel cuore, scenda abbondantemente la pace e il bene del Signore. Pace e bene a tutti. Alla prossima. Dio vi benedica.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva. Si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. In questa domenica diciassettesima del tempo ordinario, la liturgia ci fa meditare otto versetti del Vangelo di Matteo tratto dal capitolo tredicesimo, in cui Gesù, attraverso tre semplici parabole, evidenzia la preziosità e l'esclusività del regno dei cieli. Tutte e tre le parabole iniziano con il termine il regno dei cieli è simile, proprio per evidenziare quale attenzione esso meriti nel nostro quotidiano. E Gesù porta tre similitudini ordinarie, un tesoro nascosto, una perla di grande valore, una pesca abbondante. Ognuno, pur di possedere queste tre realtà, umanamente è disposto a fare tutto. Se un uomo trova un tesoro nascosto in un campo, lo nasconde ancora e poi va e compra quel campo perché vuole possedere quel tesoro. Il mercante di perle preziose, se ne trova una di grande valore, vende tutti i suoi averi e la compra, perché così sa che aumenterà il suo prestigio, la sua ricchezza, potrà pure rivenderla a prezzo ulteriore. Così colui che dopo una notte di pesca inizia a selezionare il pescato tra il pesce buono, commestibile e quello non commestibile. Se noi umanamente siamo capaci di compiere tutte queste azioni, a maggior ragione dovremmo compierle nei riguardi del regno. Gesù ci vuole dire oggi, attraverso queste similitudini, queste parabole, quale deve essere la nostra attenzione riguardo al regno dei cieli. In un altro brano del Vangelo Gesù aveva detto: Cercate innanzitutto il regno dei cieli e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato in sovrappiù. Siamo chiamati a tendere con tutte le nostre forze al possesso di questo regno. Ecco perché dobbiamo considerarlo prioritario, esclusivo, di fondamentale valore nella nostra vita. Le cose, le realtà che ci piacciono e verso cui tendiamo, noi le consideriamo tali umanamente. Pur di avere e possedere qualcosa, faremmo di tutto, anche ciò che apparentemente sembra impossibile. E così dobbiamo fare nella nostra vita spirituale. Dobbiamo innanzitutto puntare verso ciò che bramiamo e desideriamo di più. Il regno dei cieli non è solamente una realtà verso cui tendiamo,
perché il regno dei cieli è un già e un non ancora. Di esso noi siamo partecipi, cittadini, sin dal giorno del nostro battesimo. Siamo stati inseriti in questo regno che edifichiamo con il nostro contributo e con il nostro apporto e verso cui tendiamo nella sua pienezza escatologica. E quindi consideriamo attentamente questa priorità esclusiva da dare al regno, per essere poi come uno scriba divenuto discepolo, che sa estrarre dalla propria esperienza di vita, dal proprio tesoro, cose antiche e cose nuove, per poter annunciare a tutti la bellezza del Regno dei Cieli, per sentirsene con fierezza concittadino di esso, per poter regnare insieme con Cristo attraverso la logica del servizio per edificare la città degli uomini.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra. Una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.